0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Programma che inizia come al solito con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F. Ben arrivati ad Album Charts sulle dalle frequenze di Radio Capodistria, come tutte le domeniche in diretta fra le 18 e le 19 grosso modo, in replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e in seconda battuta il martedì alle 21. Album Charts, classifiche degli album, ovviamente, lo dice il titolo stesso, più apprezzati, amati, ascoltati, downloadati, streamati, acquistati in Italia, Stati Uniti d'America e Inghilterra, anzi Inghilterra, Stati Uniti e Italia, questo è l'ordine con il quale vediamo le classifiche, con in coda il featured album, il solo unico e inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Questa volta è un disco di un'artista che arriva dalla Nuova Zelanda, trapiantata in Inghilterra. Lei è una donna ma un nome maschile, fa una musica strana, un cantautorato spesso e volentieri pieno di humor ma altre volte invece pieno di atmosfere molto delicate e sofferte. Ve lo faccio ascoltare come anticipazione, come assaggio, con un brano soltanto in chiusura di trasmissione. Lo spazio del featured album è lunedì, dove per ben mezz'ora ci ascoltiamo insieme 6 o 7 canzoni ogni settimana esplorando un disco nuovo. Tutto ciò accade sulle nostre frequenze, gli ineffabili 1170 1170 in AM in onda media, in FM stereo RDS 97.7 103.1 103.6, radio digitale DAB Capodistria, streaming live completamente gratuita in chiaro dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria, scritto tutto attaccato, radiocapodistria.si. Tra l'altro lunedì è il compleanno della nostra radio, 25 maggio, compie 77 anni, lo festeggeremo anche, ci sarà un concerto di musica classica molto nobile qui sulle nostre frequenze, il concerto pomeridiano, ne parleremo poi perché sono io a essere con voi lunedì in diretta, sarò io quindi a presentare perlomeno la parte iniziale di questo concerto prima di lasciar parlare la musica che celebra il nostro 77esimo. Ma adesso partiamo con la musica delle classifiche. La classifica britannica è la prima che noi vediamo, la Official UK Top 100. E come sempre partiamo dalla zona bassa prima di addentrarci nella Top 10, dove c'è sempre qualcosa di bello da sentire. Numero 100 c'è Private Investigations, The Best of Dire Straits and Mark Knopfler. E il meglio sì della band, ma anche di Mark Knopfler da solista. La versione CD singolo, un disco unico e praticamente, beh, fa un torto a tutti. Sono troppo pochi i brani, perché nella discografia immensa di questa grande band, di questo grande chitarrista, ce ne sono troppi, ci vuole almeno il disco doppio, ma in ogni caso in entrambi troviamo una grande canzone di Mark Knopfler che a me piace tantissimo, intitolata What It Is.

What It Is, la musica di Mark Knopfler, la grande chitarra di Mark Knopfler, diciamo la verità, dalla classifica britannica numero 100 questa settimana, questa compilation. Se non ce l'avete, siete appassionati di rock, beh, effettivamente vi manca un bel capitolo, come andarsene in giro senza un dente davanti. Private Investigations, The Best of Dire Straits, e Mark Knopfler numero 100. Benvenuti ad Album Charts con Andrea F. Siamo per entrare nella top 10 britannica, come al solito abbiamo celebrato la classifica ascoltandoci qualcosa dal passato, dalla zona bassa, che ci dà modo di sentire grande musica. Numero 10, non male anche qui, Kiss All The Time, Disco Occasionally, l'album di Harry Styles, ancora alla ricerca, anzi con la nostalgia di queste sue American Girls.

American Girls, la ragazza americana di Harry Styles, anzi dei suoi amici, di quelli che si sono sposati, che hanno messo la testa a posto, a differenza di lui. Poveraccio. Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 10 nella chart britannica, numero 9, 50 Years Don't Stop Fleetwood Mac, numero 8, Michael Jackson con Bad, ancora in classifica, anche con Thriller e anche con la compilation The Essential, lo vedremo più avanti, perché c'è in giro il documentario. Ma non è l'unico con tre album in classifica, c'è anche un altro artista, che significa che restano soltanto 4 posizioni su 10, insomma non è molto. Difatti Drake se ne è uscito con questa sua nuova iniziativa discografica, 3 o 4 album contemporaneamente, una serie di singoli pazzeschi. Difatti al numero 7 nuova entrata Habibti di Drake, numero 6 nuova entrata Maid of Honor di Drake, numero 5 in mezzo resiste il povero Noah Kahan con The Great Divide, numero 4 Michael Jackson Thriller, numero 3 resiste anche la bella e brava Olivia Dean con The Art of Loving, numero 2 c'è Michael Jackson con The Essential, e questa volta insomma andiamo a celebrarlo con Billie Jean.

Billie Jean, lui è il grande Michael Jackson, questo è l'inconfondibile Billie Jean, una canzone essenziale del pop internazionale, difatti sta su The Essential Michael Jackson Compilation in alta classifica britannica numero 2 perché c'è in circolazione il documentario Michael. In testa nuova entrata direttamente al vertice Iceman di Drake, tre album addirittura dicevamo usciti contemporaneamente, ha pubblicato Iceman, il suo nono disco in studio nel quale a quanto pare se la prende con i suoi nemici, queste diss track fra un rapper e l'altro che francamente hanno fatto un po' il loro tempo, no? Io insomma sarei anche stufo di sentire questi che si abbaiano addosso. E poi invece c'è Habibti, l'altro album che lo accompagna, 11 tracce con degli ospiti, Sexy Red Party Next Door in maniera particolare. Poi c'è un altro album, un terzo disco, Made of Honor, con 14 tracce addirittura, in cui gli ospiti sono Pop Can e soprattutto Central Sea. Noi comunque da Iceman ci andiamo ad ascoltare uno dei brani di Drake, in questo caso si intitola Too Hard for the Radio. Lui dice: troppo difficile, troppo duro per le radio. Beh, qui su Radio Capodistra cerchiamo almeno di resistere, caro Drake.

0: Tre album di Drake, onestamente, sono anche un po' troppi. Io ho ascoltato un po' questo album, Iceman, a dirvi la verità. E ho scoperto che, insomma, i brani sono un po' tutti sullo stesso tenore, sullo stesso stile, a parte che iniziano tutti con eccetera, eccetera. E quindi, insomma, anche fare tre album non è talmente complicato, diciamocelo francamente. Iceman, comunque, al vertice della classifica britannica, e vabbè, sarà certamente in quella americana, non ancora, ma la prossima settimana, perché sapete che c'è grosso modo una settimana di scarto rispetto a quando si aggiornano le classifiche statunitensi. Classifiche statunitensi significa la mitica top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tante, quindi noi esploriamo la zona numero 100. Vi dico che alla 200 c'è Lil Durk con 7220, ma oggi ci fermiamo un pochino più su. Difatti, alla posizione numero 103 c'è Hot Fuzz, che era il disco di debutto dei Killers, prodotto oltretutto dal loro stesso Brandon Flowers, anzi coprodotto dal loro Brandon Flowers in fase decisamente creativa. Era il 2004 quando usciva e conteneva uno dei loro brani più famosi, una canzone che è diventata uno dei brani più trasmessi in assoluto dei Killers e più trasmessi in assoluto dalle radio inglesi di tutti i tempi. Sto parlando di Mr. Brightside. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

fosse un inno nazionale, effettivamente è un po' così. Li abbiamo ascoltati dalla classifica americana questa settimana, il loro album di debutto alla posizione numero 103, Hot Fuzz. Entriamo nella top 10 statunitense, numero 10 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 9 Morgan Wallen, One Thing at a Time, anche lui ha ancora due dischi in classifica, numero 8 Arirang con i BTS, nuova entrata per Chris Brown con Brown, abbiamo fatto il pieno di rap con Drake, quindi per oggi mi astengo. Numero 6 c'è Number Ones di Michael Jackson, numero 5 c'è Thriller di Michael Jackson, numero 4 di nuovo Morgan Wallen. Con tutte queste ripetizioni in classifica, insomma, non è che ci sia molto da divertirsi, non c'è tantissima varietà. Ad I'm the Problem noi continuiamo ad ascoltare modestamente il brano insieme a Post Malone, cioè I Ain't Coming Back.

I Ain't Coming Back, questo è Morgan Wallen featuring Post Malone, da I'm the Problem, numero 4 nella classifica americana. Nuova entrata per Cortez con Green Green, che è un EP, non è neanche un album, adesso nelle classifiche degli album entrano gli EP perché sono i tempi che corrono, siamo ritornati all'era dei singoli, un po' come negli anni 50 o negli anni 40. Numero 2 c'è Dandelion di Ella Langley, lei sì che ce l'ha l'album, una delle canzoni che ci stiamo ascoltando da questo disco, dice che c'è dello spazio per noi sotto i tacchi dei suoi stivali, praticamente c'è sotto i suoi stivali, anzi, bottom of your boots.

Bottom of Your Boots, lei è la Langley dalla classifica statunitense, dove non rimane che annunciare la posizione di testa. E di nuovo Noah Kahan, anche lui due album in classifica. The Great Divide, il titolo del nuovo disco, una delle canzoni in ascolto, è praticamente la plancia, il cruscotto della sua automobile, cioè Dashboard.

0: Testo arrabbiato, però splendida canzone per Noah Kahan. Dashboard dal vertice della classifica statunitense, il suo ultimo album The Great Divide. Noi siamo pronti con questo a spostarci alla terza ed ultima classifica che noi vediamo prima dell'assaggio dell'album della settimana, il nostro featured album, la classifica italiana, la chart della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che si chiama Top of the Music. Una top 100 anche questa, anche qui andiamo a curiosare nella zona bassa prima di tuffarci nella top 10. Numero 100, Sara Toscano con Met Gala. Io mi fermo per ascoltare un po' di musica alla grande. Alla numero 96, dove c'è una compilation che ci offre tanti spunti. Backup 1987-2012, il best of di Jovanotti. Fra le tantissime canzoni su questo disco, qui non c'è che l'imbarazzo della scelta anche in termini di successi radiofonici, oggi mi va di attaccarvi la spina. Perché no? Lo fa lui, lo possiamo fare pure noi.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Attaccami la spina, una canzone che vi entra nel cervello, veramente un tormentone firmato Jovanotti dal suo album compilation Grandi Successi, e sono effettivamente tantissimi. Backup 1987-2012, classifica italiana numero 96, entriamo nella top 10, decima posizione questa settimana per Mediterraneo di Brescia. Un po' di tempo che non ce l'ascoltiamo, soprattutto con una canzone che a me piaceva in particolare da questo disco, oltre al suo brano Sanremese, fu anche un vero e proprio piccolo tormentone, Umore, Marea.

Umore Marea di Brescia, classifica italiana numero 10, numero 9, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, Madame con Disincanta la numero 8, ho scoperto che non solo tollero ma quasi mi piace una sua traccia insieme a Marracash, questa che si intitola Volevo Capire.

Volevo capire, Madame featuring Marrakesh da Disincanto, classifica italiana numero 8, Flaco G, The Goldfather, scusate, la numero 7, la colonna sonora del documentario Michael, del biopic, come si dice oggi, colonna sonora alla numero 6, numero 5, Olly, Tutta vita sempre, ancora il vincitore di Sanremo dell'anno scorso, ricordiamocelo. Numero 4, Joliet, Tutto è possibile, Iceman di Drake, che già abbiamo sopportato da quella britannica, alla numero 3, in testa, Shiva con Vangelo, alla numero 2, Saif con Santissimo. Lui è un brano che è molto adatto per un programma come Album Charts, che va in onda in diretta la domenica, nonostante la replica poi la notte, il martedì, eccetera, eccetera, perché lui dice proprio buona domenica.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, dice Saif. Noi con questo siamo arrivati, beh, non soltanto a dirvi buona domenica, ma a dirvi anche quasi arrivederci. Siamo addirittura d'arrivo per quel che concerne la puntata di oggi di Album Charts, che sta per concludersi con l'annuncio del nostro solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale, il featured album di Radio Capodistria. E porta la firma di un artista che arriva dalla Nuova Zelanda. Lei è una cantautrice, si chiama Hannah Harding, ha 36 anni, arriva da Auckland, Nuova Zelanda, però si fa chiamare Aldous Harding. Aldous è un nome maschile, ma lei dice: mi nascondo dietro a questo pseudonimo, creo una barriera, una distanza fra me stessa, la mia vita privata che voglio tenere privata e quella che invece è la mia immagine pubblica, ma anche una specie di barriera fra le cose che mi vengono in mente di creare, come se fosse un altro personaggio che sta, una cosa un po' convoluta e complicata, insomma. Tutto questo e soprattutto il suo album lo andremo a spiegare ed ascoltare nell'appuntamento apposito lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4, mezz'ora dalle 17 alle 17.30 per chi ci segue in diretta. Chi ci segue in replica la notte, in nottetempo dalla mezzanotte alle 2, sa che questo spazio è quello che va in onda dall'una all'una e mezza del mattino. So che lo sapete perché molti di voi lo aspettano volentieri, perché è un'occasione più unica che rara in radio di scoprire ogni settimana un disco nuovo. Il disco si intitola Totti, per gli amici Totti, perché in realtà è un acronimo di Train on the Island, un treno sull'isola, il quinto disco in studio suo, pubblicato dalla Flying Nun Records per la 4AD in giro per il mondo, registrato agli studi Rockfield, mitici nel Galles, con qualche partecipazione di musicisti inglesi e addirittura con la produzione e la partecipazione del grande John Parrish, che in Italia, quando ha tempo, fa i dischi, fa dei dischi bellissimi con Nada e con altra gente ancora. Un disco che viene valutato molto bene, un disco che sta ottenendo delle recensioni positivissime, contiene 10 tracce e noi ce l'ascolteremo nei dettagli. Il singolo che lo ha accompagnato inizialmente, insieme alla presenza di Hawkline come ospite polistrumentista, oltretutto è appunto proveniente dal Galles, si intitola Venus in the Zinnia. E noi con questo concludiamo la nostra puntata di oggi, ci fa da sigla di coda. Un ringraziamento al mio staff tecnico per la messa in onda, a tutti voi per l'ascolto, un appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album, una abbraccio fraterno da Andrea F. Please. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Train on the Island, il quinto album della cantautrice Aldous Harding.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: il sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e si trasforma in Ora Musica Weekend per farvi riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre arrivano tra poco, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Il grande Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi J che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di Tenny.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto, rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì, sì, sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci
1: sì,
0: un po', no, perché
1: siamo proprio dal vivo, dal vivo, dal vivo.
0: Questo è un singolo che al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play.
0: We Play.
1: Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però stiamo già, sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po' diciamo più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80 eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi, e successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere, alla prossima volta.

questa è Call Me nella sua versione Lumi, oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora Musica.

Pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto, ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: Pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Notte tempo.
2: Il programma notturno

per me è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

niente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

questo silenzio così. Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buongiorno da Alberto Cernaz, notizie flash da Radio Capodistria, sono le ore 6 e 15 minuti. Dopo l'elezione di Janez Janša, premier incaricato, la Slovenia entra nella fase decisiva per la formazione del nuovo governo. Nei prossimi giorni i leader dell'SDS, il leader, presenterà al Parlamento la lista dei ministri del futuro esecutivo, che sarà composto da 15 dicasteri. I candidati dovranno affrontare le audizioni davanti alle commissioni parlamentari prima del voto finale alla Camera di Stato. La nuova maggioranza di centrodestra porterà al contempo avanti alcuni provvedimenti simbolici, tra cui la proposta di ripristinare il 17 maggio come giornata della memoria per le vittime della violenza comunista. In discussione anche una riforma delle commissioni parlamentari d'inchiesta che, secondo la maggioranza, dovrebbe velocizzare le indagini parlamentari. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio che potrebbe porre fine alla guerra, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni. E quanto ribadiscono i media statunitensi, tra cui il New York Times, che cita un alto funzionario americano anonimo secondo il quale gli iraniani avrebbero accettato in linea di principio un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, le cui modalità sarebbero però ancora oggetto di negoziazione. Attivisti brasiliani della flottiglia hanno denunciato al loro arrivo in Brasile di aver subito pestaggi e testimoniato casi di abusi sessuali per mano di militari israeliani dopo che la nave su cui viaggiavano verso la striscia di Gaza è stata fermata in acque internazionali al largo di Cipro. Durante una conferenza stampa tenutasi al loro arrivo all'aeroporto internazionale di San Paolo, il pediatra Cassio Pellegrini ha esplicitamente denunciato che alcuni prigionieri durante la detenzione sono stati sottoposti a violenza sessuale. Calcio regala una sorpresa: l'ultima giornata di campionato di Serie A vinto dall'Inter. La Roma vince 2-0 a Verona e vola in Champions, ma non ci va col Milan, che manda a monte la qualificazione avendo perso in casa col Cagliari per 2-1. Invece dei rossoneri in Champions ci va il Como, che è tornato nella massima serie da solo 2 anni, vince per 4-1 in casa della Cremonese e si regala la partecipazione alla Champions League, il più importante torneo del calcio europeo. Il Milan giocherà invece in Europa League assieme alla Juventus, che ieri ha pareggiato nel derby col Torino per 2-2. Ci fermiamo qui per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7.15.

0: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.
1: Oh, one, two, three.

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, buon lunedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Vediamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Slovenia, settimana decisiva per la formazione del governo Janša. L'Iran avrebbe accettato un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito. Parte da San Vincenti un vasto programma per rilanciare le specie animali tipiche dell'Istria. Serie A, i verdetti dell'ultima giornata. Roma e Como in Champions, Juve e Milan in Europa League. Radio Capodistria festeggia oggi 77 anni di attività. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa: stazione un vasto campo di alte pressioni, venti da nord in quota convogliano sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni oggi sereno con moderati addensamenti, temperature fino a 32 gradi. Anche domani bel tempo, temperature minime da 11 a 17 gradi, le massime da 28 a 33. Mercoledì dapprima generalmente sereno, a partire da metà giornata locali acquazzoni e temporali nell'interno. Giovedì soleggiato, isolati rovesci sulla arco alpino, soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, nell'interno lieve calo delle temperature. La viabilità infine: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, sull'autostrada Capodistria Lubiana rallentamenti e code tra Logatez e la capitale, sulla Lubiana Capodistria invece per lavori in colonnamenti tra Unez e Postumia. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Un giorno da Alberto Cernaz, Slovenia, settimana decisiva per la formazione del governo Janša. L'Iran avrebbe accettato un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito. Parte da San Vincenti un vasto programma per rilanciare le specie animali tipiche dell'Istria. Serie A, i verdetti dell'ultima giornata: Roma e Como in Champions, Juve e Milan in Europa League. Radio Capodistria festeggia oggi 77 anni di attività con un concerto dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia. Ancora buongiorno. Dopo l'elezione di Janez Janša, premier incaricato, la Slovenia si prepara ai prossimi passaggi istituzionali che porteranno alla formazione del 16° governo della Slovenia indipendente. Nei prossimi giorni il leader dell'SDS dovrebbe presentare al Parlamento la lista dei candidati ministri, aprendo ufficialmente la fase conclusiva delle trattative sulla composizione dell'esecutivo. Sentiamo Maja Novak.
2: In base alla legislazione slovena, il premier incaricato deve presentare i nomi dei ministri entro 15 giorni dall'elezione. Ogni candidatura dovrà essere motivata singolarmente e i candidati saranno poi sottoposti alle audizioni davanti alle commissioni parlamentari competenti, prima del voto finale della Camera di Stato. La nuova coalizione ha già stabilito che il futuro esecutivo sarà composto da 15 ministri. Janša ha annunciato l'avvio dei negoziati sulla distribuzione degli incarichi tra i partiti della maggioranza, con l'obiettivo di arrivare rapidamente al giuramento. Al contempo proseguirà l'esame di alcuni importanti provvedimenti promossi dalla nuova maggioranza di centrodestra. Tra i temi più delicati figura la proposta di legge sulle vittime delle fosse comuni, sostenuta da SDS, NSI, Popolari, Democratici e Focus. Il testo prevede il ripristino del 17 maggio come giornata della memoria per le vittime della violenza comunista, commemorazione introdotta durante il precedente governo Janša e successivamente abolita dall'esecutivo guidato da Robert Golob. La proposta include inoltre il trasferimento dei resti delle vittime delle fosse comuni al cimitero Žale di Lubiana, proposta contestata sia dal sindaco della capitale Zoran Janković sia dai partiti dell'opposizione che accusano la maggioranza di strumentalizzare il tema a fini politici. Tra i provvedimenti all'esame del Parlamento figura anche una riforma della legge sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. La proposta della maggioranza introduce nuove forme di tutela giudiziaria nei procedimenti parlamentari, compresa la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo, e limita la possibilità di contestare davanti alla Corte Costituzionale la decisione di istituire una commissione d'inchiesta. Secondo i promotori, le modifiche servono a evitare rallentamenti e ostacoli alle indagini parlamentari. L'opposizione invece ha presentato diversi emendamenti per eliminare le disposizioni considerate controverse.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato pubblicamente con Janez Janša per la sua elezione a capo del governo sloveno, annunciando in un messaggio su X di aver concordato con lui un rilancio dei rapporti di amicizia e cooperazione fra i due paesi. Janša ha condiviso il messaggio sul proprio profilo social. Poco dopo è arrivata una dura replica del premier uscente Robert Golob, diffusa attraverso il profilo ufficiale del governo. Nel comunicato, Golob ha definito Netanyahu un criminale responsabile del genocidio a Gaza, accusando Janša di portare la Slovenia dalla parte sbagliata della storia. Lo scontro riflette il previsto cambio di linea della politica estera slovena, con il ritorno al governo di Janša soprattutto sul dossier medio orientale. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio che potrebbe porre fine alla guerra, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni, è quanto ribadiscono i media statunitensi, tra cui il New York Times, che cita un alto funzionario anonimo, secondo il quale gli iraniani avrebbero accettato in linea di principio un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, le cui modalità sarebbero però ancora oggetto di negoziazione. La Russia ha confermato di aver utilizzato un missile balistico a medio raggio Oreshnik durante un massiccio attacco contro l'Ucraina. Mosca dichiara che il raid è stato una risposta agli attacchi terroristici ucraini contro obiettivi civili in territorio russo. L'utilizzo del missile, progettato anche per trasportare testate nucleari, ha provocato una serie di reazioni da parte dei leader europei. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: Tra le prime reazioni europee c'è stata quella del Ministero degli Esteri sloveno, che ha definito completamente inaccettabili gli attacchi deliberati contro i civili, infrastrutture civili e sedi diplomatiche, parlando di una palese violazione del diritto internazionale. Il messaggio è stato condiviso anche dalla Ministra degli Esteri Tanya Fajon. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas ha invece accusato Mosca di essere in un vicolo cieco sul campo di battaglia e di terrorizzare l'Ucraina con attacchi deliberati sui centri urbani. Secondo Kallas, l'uso dei missili Oreshnik rappresenta una tattica politica intimidatoria e una spericolata strategia sull'orlo del baratro nucleare. Ha inoltre annunciato che i ministri degli esteri dell'Unione Europea discuteranno la prossima settimana nuove misure per aumentare la pressione internazionale sulla Russia. Dura anche la posizione della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la quale ha affermato che il massiccio bombardamento mostra la brutalità del Cremlino e il suo disprezzo sia per la vita umana che per i negoziati di pace. Il terrore contro i civili non è forza e disperazione, ha scritto in un messaggio pubblicato sui social, ribadendo il sostegno europeo a Kiev e annunciando nuovo supporto per rafforzare la difesa aerea ucraina. Il presidente francese Macron ha parlato invece di una fuga in avanti da parte di Mosca, sostenendo che il ricorso al missile balistico dimostra l'impasse della guerra di aggressione della Russia. Macron ha aggiunto che la determinazione della Francia nel sostenere l'Ucraina e lavorare per una pace giusta e duratura ne esce ulteriormente rafforzata. Ferma condanna anche da parte della Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che ha criticato il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati negli attacchi russi contro le infrastrutture civili ucraine. Meloni ha espresso solidarietà alla popolazione ucraina, assicurando che l'Italia continuerà a lavorare con i partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura.
1: Attivisti brasiliani della flottiglia hanno denunciato al loro arrivo in Brasile di aver subito pestaggi e testimoniato casi di abusi sessuali per mano di militari israeliani dopo che la nave su cui viaggiavano verso la striscia di Gaza è stata fermata in acque internazionali. Durante una conferenza stampa tenutasi al loro arrivo all'aeroporto internazionale di San Paolo, il pediatra Cassio Pellegrini ha esplicitamente denunciato che alcuni prigionieri durante la detenzione sono stati sottoposti a violenza sessuale. Il governo delle Maldive ha annunciato l'intenzione di introdurre una nuova legge per regolamentare le immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui 5 italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre il limite dei 30 metri. Il portavoce del governo, Mohamed Sharif, ha spiegato che la futura normativa servirà a disciplinare questo tipo di attività subacquea e prevede il rilascio di permessi a ricercatori e subacquei tecnici certificati con linee guida rigorose. Le Maldive, che al momento vietano queste pratiche, avvieranno un processo di regolamentazione in consultazione con gli operatori del settore.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nella località di San Vincenti, nel sud dell'Istria, è stato presentato un progetto inteso al rilancio delle razze animali autoctone della penisola. Sarà supportato dalla regione con l'importo di 826.000 euro all'anno. Sentiamo Valmer Kusma.
4: Il felice connubio tra l'allevamento sostenibile, la tutela delle risorse genetiche animali, la gastronomia locale e il turismo rurale è l'obiettivo di fondo del progetto La strada delle razze autoctone dell'Istria, presentato nel suggestivo castello Morosini Grimani di San Vincenti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria e la Regione Istriana. La strada delle razze autoctone si configura come un vero e proprio itinerario turistico didattico. Sul modello vincente delle già affermate strade del vino e dell'olio d'oliva, questo percorso guiderà i visitatori direttamente nel cuore delle aziende agricole locali. Il progetto coinvolge attivamente gli allevatori impegnati nella salvaguardia di quattro specie simbolo della penisola, ossia il boscarin, il buo istriano bianco, la pecora, la capra e l'asino. I turisti e gli appassionati potranno visitare le fattorie, osservare i metodi di allevamento tradizionali e degustare prodotti tipici a filiera corta. Alla presentazione del progetto, i vertici della regione istriana hanno sottolineato che la tutela dell'identità rurale richiede un supporto economico concreto per frenare lo spopolamento delle campagne. Per questo la regione istriana ha annunciato un forte incremento dei sussidi diretti agli allevatori, portando il pacchetto di incentivi a ben 826.000 euro all'anno.
1: Anche quest'anno i comuni della fascia costiera slovena, insieme alle aziende municipalizzate e altre ditte specializzate, avviano la campagna preventiva di disinfestazione contro le larve di zanzara tigre. L'iniziativa mira a frenare la diffusione di questa specie invasiva e a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di eliminare i ristagni d'acqua. Il servizio di Alessia Mitar.
3: I comuni di Capodistria, Isola Pirano e Ancarano, uniti in uno sforzo congiunto per la tutela della salute pubblica, ricordano che alle zanzare tigre sono sufficienti minime quantità di acqua stagnante per riprodursi. Le femmine di questa specie pungono l'uomo e gli animali a sangue caldo per nutrirsi, rappresentando anche un potenziale vettore di malattie virali. Per contrastarne lo sviluppo, le aziende municipalizzate interverranno sulle superfici pubbliche esclusivamente nei giorni di bel tempo, applicando trattamenti mirati. Questo piano si articolerà in diverse fasi fino al mese di ottobre, seguendo con precisione il ciclo biologico dell'insetto. Tuttavia, la riuscita complessiva della campagna dipende in misura cruciale dalla collaborazione di ogni singolo cittadino, poiché la zanzara tigre ha una capacità di volo limitata a poche centinaia di metri dal luogo di nascita. L'apporto individuale può fare una netta differenza nel contenerne la diffusione. A questo proposito è fondamentale che la popolazione verifichi regolarmente le pertinenze delle proprie abitazioni, i terreni agricoli e le aree cimiteriali. Le buone pratiche prevedono di svuotare, capovolgere, coprire o riporre al chiuso i contenitori non utilizzati per evitare accumuli idrici. I serbatoi che non possono essere svuotati, come botti o cisterne, vanno sigillati ermeticamente o quantomeno coperti. I dati confermano la validità di questo approccio, con una riduzione stimata del 91% delle larve nelle zone limitrofe ai punti trattati. Per estendere l'intervento anche alle proprietà private, i comuni offrono gratuitamente ai residenti flaconi da 50 millilitri del prodotto apposito, distribuiti fino ad esaurimento scorte. Le municipalità rinnovano pertanto l'invito alla cittadinanza a eliminare costantemente ogni ristagno nei propri spazi, compiendo un gesto essenziale per il benessere collettivo.
0: Lo sport.
1: Parliamo di calcio. Regala una sorpresa l'ultima giornata del campionato di Serie A, vinto dall'Inter. La Roma batte 2-0 il Verona e vola in Champions, ma non ci va col Milan, che manda a monte la qualificazione perdendo in casa col Cagliari per 2-1. Invece dei rossoneri in Champions ci va il Como, che è tornato nella massima serie solo 2 anni fa, vince per 4-1 in casa della Cremonese. Si regala regala appunto la partecipazione alla Champions League, la più importante del calcio europeo. Il Milan giocherà dunque in Europa League assieme alla Juventus, che ieri ha pareggiato nel derby col Torino per 2-2. La partita nel capoluogo piemontese è cominciata con un'ora di ritardo a causa di scontri fra tifosi. Radio Capodistria festeggia oggi 77 anni di attività in occasione dell'anniversario. Questo pomeriggio alle ore 17 presso lo studio Hendrix si terrà il concerto di gala dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, intitolato La Favola Pomeridiana, diretto dalla maestra Mojca Lavrenčić, un concerto unico in cui si fonderanno energie, che verrà trasmesso in diretta contemporaneamente sulle frequenze di Radio Capodistria, Radio Cooper e del programma Ars, nonché in streaming video su tutti i rispettivi canali online. Le 7:29 minuti, è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, per la parte tecnica ringrazio Jure Zolli. A tutti voi una buona giornata.

forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon lunedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirano Nodolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Calle degli Orti Grandi. Quotidiano del mattino.

0: diciamolo che l'Istria slovena è a sud di Trieste, per dirla con Raffaella Carrà. Tanti auguri a Radio Capodistria che compie 77 anni e sentirli tutti mi viene da dire. Bene, quest'oggi si celebra infatti il 77esimo compleanno di Radio Capodistria, ma anche degli amici e colleghi di Radio Koper, con un concerto di gala dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, che pure celebra 70 anni di attività. Il concerto si intitola La Favola Pomeridiana, avrà luogo alle 17, sarà trasmesso a reti unificate in diretta da Radio Capodistria, Radio Koper, ARS e anche sui social, perché noi siamo giovani, siamo anche su Facebook. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 25 maggio del 2026. Buongiorno anche al tecnico Jure Zolia. Cosa succede nel mondo? Russia e Ucraina continuano in qualche modo a battagliare, Iran e Stati Uniti cercano un accordo, in Slovenia Janša si sta lentamente insediando in qualità di premier, in Italia ci sono le elezioni amministrative tra ieri e oggi, l'affluenza non mi pare altissima, attorno al 45% tra le principali località al voto, ci sono Venezia, Reggio Calabria e Messina. Torino invece, purtroppo, cronaca e sport si intrecciano con dei pesanti tafferugli che portano a ritardare l'inizio di Torino-Juventus, finirà 2-2, i bianconeri vanno in Europa League assieme al Milan che cade nel baratro perdendo in casa contro un Cagliari che senza nemmeno volerlo gioca davvero una bella partita e sbaglia una marea di volte il gol del 3-1. A fine partita i sardi sembravano quasi più tristi dei rossoneri, sorride invece Fabregas che porta storicamente il Como in Champions League assieme alla Roma, con El Shaarawy che si congeda dalla società giallorossa con un gol. Retrocede invece la Cremonese, retrocede in C anche il Bari, tra l'altro in Slovenia Zelje campione, Koper bravo in Europa, Primorie allo spareggio contro il Nafta, in Croazia il Rijeka chiude quarto, occhi e croce direi che dovrebbe tornare in Coppa, l'Istra Pola è sesta, continua invece il dominio di Kimi Antonelli in Formula 1, il pilota italiano vince anche il Gran Premio del Canada, seconda e quarta piazza per le Ferrari di Hamilton e di Leclerc. Sorpresa invece al Giro a Milano, niente volata, Dvensen Slavik norvegese regola un gruppo di fuggitivi, in rosa sempre il danese Vingegaard. L'Olympiakos invece nel basket credo abbia vinto l'Eurolega. Parleremo un po' di sport ovviamente nel corso di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, parleremo anche di dialogo, di cooperazione, di ponti tra Italia e Slovenia, parleremo della settimana del cinema italiano che si apre domani, torneremo anche al Big Sea Festival di architettura e design svoltosi a Porto Rose in concomitanza con Internautica, che purtroppo non ho potuto seguire perché sono stato alla 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia che si sono svolti a Lignano Sabbia d'Oro, di cui pure parleremo. Special Olympics è un'organizzazione internazionale presente in oltre 150 nazioni che organizza attività fisica e sportiva con particolare attenzione verso le persone che hanno una qualche forma di disabilità intellettiva, per cui è stato particolarmente bello seguire questo evento. Lerciata del giorno, Tinder, l'altezza richiesta delle donne si alza a 2,7 metri. E allora mi viene in mente un grande classico della storia della musica che oggi molto probabilmente non avrebbe potuto nemmeno essere concepito così come lo abbiamo invece scoperto. Lui è Edoardo Vianello, il brano ovviamente è I Vatussi.
1: Nel continente nero,
2: barabonzi bonzi bo,
1: alle falde del Kili.

Africa, grande classico della storia della musica per i Toto. Dunque, la giornata dell'Africa ricorre annualmente il 25 maggio, anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, chiamata dal 2002 Unione Africana, che è avvenuta proprio il 25 maggio 1963, giorno in cui i leader di 30 degli allora 32 stati indipendenti del continente firmarono lo statuto ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia. Sempre quest'oggi si celebra la giornata mondiale della lingua portoghese. Allora ascoltiamo un grande classico della storia della musica, uno dei musicisti più famosi dell'America Latina, e non solo, lui è Martinho da Viglia.

0: chiamo punto e basta.
1: Buon compleanno a Emma Marrone. Dunque, il 25 maggio si celebra anche la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in memoria di Ethan Patz, il bambino rapito a New York nel maggio del 1979. Questa ricorrenza richiama l'attenzione su un fenomeno complesso e doloroso, spesso sottovalutato, ma con numeri significativi anche nel contesto contemporaneo. Quest'oggi si celebra anche la festa d'indipendenza della Giordania, che tra l'altro va ai mondiali di calcio a differenza dell'Italia. Bene, da qualche giorno è stata resa nota, insomma, la colonna sonora della manifestazione che si svolgerà quest'estate a cavallo tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ancora una volta la voce è quella di Shakira, come nel 2010, e pensate che in quella circostanza sia l'Italia che la Slovenia vi presero parte. Il tempo passa, cari amici ascoltatori. Noi tra poco avremo alle 8:30 il consueto appuntamento con le notizie flash, di seguito la canzone della settimana. Colgo anche l'occasione, tra l'altro, per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna, in un caso o nell'altro. Adesso tocca a Shakira.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. A seguito del massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina, Kiev chiede una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una sessione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Lo si legge in un post sul social X del capo della diplomazia ucraino Andriy Shpiha. Contemporaneamente l'Ucraina ha sferrato un attacco di droni su Yaroslavl, alla periferia di Mosca. Per motivi di sicurezza, spiega il governatore locale, il traffico è stato interrotto all'uscita di Yaroslavl verso la capitale. Nulla di fatto a termine della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare che si è tenuta a New York lo scorso fine settimana. Le parti infatti non sono riuscite a concordare una dichiarazione finale. Gli Stati Uniti hanno espresso rammarico in particolare per il fatto che i paesi membri del trattato non prendono sul serio la minaccia che l'Iran rappresenta per la non proliferazione nucleare globale. Lo ha affermato il Dipartimento di Stato americano, definendo il fallimento ancora più deludente perché l'Iran continua a non rispettare l'accordo di salvaguardia dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e sta intensificando le attività nucleari per le quali Washington ritiene non vi sia alcuna giustificazione civile credibile. Centinaia di agenti antisommossa facendo uso di gas lacrimogeni hanno preso d'assalto ieri la sede del principale partito turco d'opposizione ad Ankara per sloggiarne i dirigenti destituiti giovedì da una decisione giudiziaria. Sostenitori del leader del Partito Popolare Repubblicano bloccavano dalla mattina l'accesso all'edificio, rifiutando che il capo dell'opposizione turca cedesse le redini della formazione. Il Partito Popolare Repubblicano sarà d'ora in poi nelle strade e nelle piazze, lo ha dichiarato Özgür Özel, oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, lasciando sotto coscrizione la sede del suo partito. Dopo un fine settimana di sole e caldo, le previsioni meteo indicano che le temperature elevate persisteranno per tutta la settimana. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente ARSO, il caldo sarà più intenso, in particolare domani e mercoledì. Le temperature massime durante la giornata supereranno i 30 gradi. Nei prossimi giorni, comunque, in particolare nell'interno, sono previsti rovesci e temporali. L'ARSO ha quindi emanato un'allerta gialla per mercoledì per tutto il paese, che a nord-est rimarrà in vigore anche giovedì. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, il gusto dell'incontro, la decima edizione del festival Porto Etno coglie nel segno, confermandosi uno dei principali appuntamenti stagionali del capoluogo quarnerino. Ancora in prima, scontro sul canone, in Slovenia si prospetta l'abolizione dell'imposta RTV. Economia in apertura sul Delo, i fornitori nel settore automobilistico in rosso, la concorrenza aggressiva da parte della Cina, le pressioni sui prezzi e le capacità eccessive si rispecchiano nell'operato delle aziende. Dall'estero invece le trattative sulla pace ancora senza un accordo finale. Guerra in Iran, il presidente statunitense parla di una quasi intesa. L'Iran avverte invece delle questioni ancora aperte. Il Neunik titola in prima, entusiasmo dei vegani, ira degli esperti. Il governo ha pubblicato venerdì sul proprio sito internet le nuove linee guida sull'alimentazione. Ancora dal mondo della politica, i sindacati si opporranno con ogni mezzo alle nuove quote di iscrizione. La proposta della nuova coalizione di governo, che modifica l'ammontare delle quote di iscrizione, potrebbe diminuire il numero degli iscritti ai sindacati dal 10 al 30%. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, apre con il titolo «I soccorritori sono pronti sia per le esercitazioni che per i veri casi di emergenza». 15.000 visitatori a Nova Gorica in occasione delle giornate dedicate a Miran Bogataj. Sempre in prima, Luca Coper ha festeggiato con i cittadini la giornata del porto organizzata in occasione del 69° anniversario dello scalo capodistriano. Vediamo la stampa italiana, iniziamo con il Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, il presidente non ho fretta all'Iran, ostruzionismo degli USA sulle clausole, sport calcio, festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve, corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo. Accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, il titolo sulla prima della Repubblica, ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta, ancora Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche supermissile. Per quanto riguarda la stampa locale, il piccolo, movida il fronte delle rive, forze dell'ordine schierate tra Piazza Venezia e Via del Lazzaretto a fronteggiare la folla, in arrivo gli Stuart sollecitati dal prefetto. Concludiamo segnalando a Trieste 1500 gabbiani urbanizzati, nidi sui tetti, cibo rubato dalle mani dei turisti. Nuova fauna cittadina. È tutto anche per la rassegna della stampa, sono le 8:36 minuti.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La motorizzazione civile del Friuli Venezia Giulia cambia passo. La regione sta portando avanti un piano di potenziamento che riguarda sedi, piste d'esame, digitalizzazione dei servizi, procedure per le imprese e rafforzamento del personale. Tra i principali temi affrontati rientra il potenziamento delle piste destinate agli esami di guida nelle sedi di Trieste e Pordenone. Per Trieste la regione sta definendo con il comune la disponibilità di un nuovo sito vicino all'attuale sede della motorizzazione. La soluzione consentirà di alleggerire le criticità registrate negli ultimi mesi, soprattutto per gli esami dei candidati privatisti. Sul fronte Pordenone è stata acquisita la disponibilità di una nuova area, mentre entro giugno sarà liberato il sito attualmente utilizzato, necessario per le attività dell'interporto.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

0: E chissà se i treni di Tozer cantati da Battiato e Alice sono più veloci di quelli sloveni. Bene, i treni e le infrastrutture saranno citate nella prima intervista di questa puntata di Calle degli Orti Grandi. È stata confezionata martedì in occasione del conferimento a Yuri Giacomelli dell'onorificenza di ufficiale della Stella d'Italia, un grado di alto livello assegnato formalmente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a quelle personalità che si distinguono nella promozione di relazioni bilaterali, cooperazione e amicizia tra popoli, soprattutto in relazione con l'Italia. All'atto pratico è stata consegnata da Giuseppe Cavagna, ambasciatore d'Italia in Slovenia, in una cerimonia tutto sommato semplice presso la sua residenza. Yuri Giacomelli, ricordiamolo, è presidente dell'Italian Business Forum, un ente che in qualche modo promuove cooperazione economica e non solo a cavallo tra i due paesi. Spazio quindi alla prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Yuri Giacomelli, presidente del Forum Italo-Sloveno, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Questa onorificenza premia in qualche modo tutte le persone che si impegnano nel promuovere relazioni bilaterali, nel promuovere relazioni di amicizia tra le nazioni, in particolare, ma non solo, con l'Italia. Come secondo te va interpretato questo ruolo nel contesto nel quale viviamo?
1: Oggi il Forum Italo-Sloveno si è evoluto ed è diventato, oltre a tante altre cose, sicuramente anche un circo di amici, un nucleo che coltiva l'amicizia vera tra le persone, consapevoli dell'importanza anche volonterosa di coltivare l'amicizia non solo tra loro ma anche tra i popoli, tra i due paesi. Poi il forum al suo inizio fu fondato proprio per irrompere gli schemi che giacevano per troppo tempo, quindi i pregiudizi, le diffidenze, gli schemi che in qualche modo impedivano il progresso nei rapporti bilaterali. Oggi ovviamente vogliamo continuare per questa stessa strada come una piccola componente di un processo molto più grande, molto importante e unico, però siamo l'espressione della società.

0: società civile che oggi non soltanto continuiamo a volere continuare per questa stessa strada, vogliamo anche custodire e valorizzare quello che è stato già raggiunto.
1: Il confine che oggi separa l'Italia dalla Slovenia in realtà nel passato è stato un confine anche molto importante, un confine molto presente sia nella vita che nella politica, nella storia, insomma presente a vari livelli. Oggi questo confine esiste o no?
0: Ovviamente il confine amministrativo esiste, ma è sempre meno visibile, sempre meno presente. Quello che secondo me, oltre a, diciamo, all'aspetto amministrativo politico, è ancora più importante, sta scomparendo dalle menti delle persone. Poi è un confine, sì, come dicevi, che ha una sua valenza storica, perché è il punto di congiunzione tra comunque due mondi, anche più di due, perché ogni tanto sentiamo che si uniscono il mondo latino con il mondo slavo e quello germanico, proprio in quei luoghi, diciamo, del confine italo-sloveno, ma è anche una, diciamo, separazione che ancora secondo me non è stata completamente superata, nel senso che non abbiamo ancora sfruttato tante occasioni, tante opportunità che ovviamente possiamo usufruire svalicandola e creando ulteriori ponti. Mi immagino sempre l'importanza di quest'asse ovest-est che siamo riusciti ad aprire, a in qualche modo rinforzare in questi ultimi anni, però tuttora mi sento troppo distante, ecco, e secondo me se ci fosse una sola cosa da fare sarebbe una ferrovia veloce tra Venezia, Lubiana e poi avanti andando verso Maribor, Vienna, Budapest, Zagabria e così via, ma una ferrovia che passasse per Gorizia e Nova Gorizia, perché quella è la direzione più breve, così le due città, Venezia e Lubiana, che non distano così tanto, cioè distano di 250 chilometri, sarebbero ancora meno distanti e questa infrastruttura permetterebbe uno scambio di persone, di idee molto più intenso. Ecco, se cominciamo a ragionare in questi termini, con questo livello di ambizioni, secondo me possiamo ancora fare molto e io sono convinto che abbiamo ancora molto da fare. Sono anche ottimista perché credo che possiamo ancora cambiare nel meglio il nostro mondo.
1: Che ruolo riveste l'Europa? Che ruolo riveste l'Unione Europea?
0: Non dimentichiamoci di questo contesto molto importante. Stiamo dando un esempio importante a livello europeo perché stiamo imparando dal passato e stiamo coltivando l'amicizia sulle basi delle opportunità, magari interessi più genuini ovviamente, ma anche sulla base delle lezioni amare del passato, sapendo ascoltarci reciprocamente, capirci e sentirci, no? Perché si tratta anche di soprattutto di sapere sentire la vicinanza, il dolore, le mancanze altrui. E lì ovviamente quando arrivi a questi livelli vuol dire che siamo stati capaci di costruire le vicinanze tra le persone.
1: Pensi che il futuro andrà meglio?
0: Ma io penso di sì, cioè il futuro non è mai lineare come non è stato lineare il passato. Ripeto, sono ottimista perché rimango sempre fiducioso nelle persone e credo che abbiamo già raggiunto un livello importante di riavvicinamento che è irriversibile, e anche se dovessero succedere cose nel futuro meno belle, perché sì, la storia ovviamente conosce gli aspetti più svariati, sono convinto che un lascito c'è e da cui si potrà sempre continuare e costruire le cose avanti.
1: Iuri Giacomelli, neo ufficiale della Stella d'Italia, presidente del Forum Italo-Sloveno, congratulazioni e grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Molte grazie davvero.
1: La serata di martedì si è prestata anche per scoprire le principali attività di promozione della lingua e della cultura italiana in corso di svolgimento in Slovenia, così come avremo modo di ascoltare nella prossima intervista. Andrea Tremaroli, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Buongiorno.
1: Se capisco bene, sta arrivando anche per quest'anno la settimana del cinema italiano nel mondo e quindi anche in Slovenia.
2: Esattamente, saremo a Lubiana presso la Cineteca Nazionale dal 26 al 30 maggio con due sottosezioni. Da un lato una retrospettiva su film di Rossellini restaurati e da un altro lato film contemporanei italiani, tra cui Ultimo Schiaffo, una coproduzione italo-slovena.
1: Guardo spesso il sito dell'Istituto Italiano di Cultura e devo dire che nel passato recente ci sono anche tutta una serie di appuntamenti particolari. Penso allo yoga, penso ai quiz, penso ai corsi di italiano per turisti. Di cosa si tratta esattamente?
2: Allora, noi con i nostri insegnanti di italiano stiamo cercando di utilizzare l'italiano veramente come lingua veicolare e quindi di superare il corso di lingua tradizionale pur mantenendolo, ma di portare avanti anche attività fatte in italiano, quindi quiz sulla cultura italiana, sul modo di vivere italiano in italiano, con poi spiegazioni delle nostre insegnanti, e allo stesso modo yoga fatto in italiano e un nuovo tipo di corso di lingua estivo dedicato ai turisti che vogliono andare in Italia e vogliono riuscire ad avere un grado base di comunicazione per poter vivere meglio la propria vacanza.
1: Come risponde il pubblico?
2: Ma per adesso ci sono segnali incoraggianti, c'è stata una buona risposta e speriamo di poter proseguire il nostro lavoro migliorando anche l'affluenza del pubblico.
1: C'è qualche altro appuntamento nel prossimo futuro che vi vede in qualche modo coinvolti?
2: Bene, noi supportiamo una cantante italiana, La Nigna, che nonostante il nome d'arte Carola Moccia, si esibirà all'interno del Duga Bogda Festival il 28 maggio a Lubiana e fa un genere molto particolare, canta musica tradizionale del sud in napoletano, basata molto sulla pizzica, sulla taranta, ma con arrangiamenti electropop, quindi una cosa interessante e innovativa.
1: Andrea Tremaroli, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a tutti e buon proseguimento.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon inizio di settimana, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Per un incidente avvenuto tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, ma anche a causa del traffico tipico in aumento in questa fascia oraria, sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti tra Soave e l'Auto Brennero in direzione del capoluogo lombardo. Sempre verso Milano, per il traffico sostenuto sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Code per lo stesso motivo segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 e tra rotatoria Milanese e Castellana nella stessa direzione. In direzione Milano si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'Auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Ai ai ai, Dargen amico, parliamo di intelligenza artificiale nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che è stata registrata al Big C Festival di Architettura e Design che si è svolto la scorsa settimana a Porto Rose. Tra l'altro era presente anche una mostra sulla rigenerazione urbana curata dalle istituzioni diplomatiche italiane in Slovenia, della quale si parlerà più tardi in Glocal. Ora parliamo quindi del Big C Festival, parliamo di architettura, parliamo di design, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo anche di forni, tutto nella prossima intervista di questa mattinata. Paolo Perini, designer di Gorenje iSense Group, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ciao Antonio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Tu hai già esperienza in questo tipo di eventi, che idea ti sei fatto dell'edizione del 2026 del Big C Festival?
1: Beh, allora, questo per me è il quarto anno che partecipo al Big C Award. Questo è il primo anno dove, tra l'altro, vengono uniti i premi di design del prodotto e di architettura, che secondo me è un'idea assolutamente azzeccata, perché architettura e design sono comunque intrinsecamente connesse dal punto di vista di creatività, perché in entrambe le discipline ci vuole creatività, e dall'altra anche perché l'architettura e il design vivono in simbiosi, perché un'architettura senza oggetti al loro interno e anche al loro esterno, come può essere una lampada, un orologio, un tavolo, una sedia, eccetera, quindi un design ha bisogno di arrivare in un luogo, deve entrare all'interno di uno spazio, e l'architettura ha bisogno di un oggetto per poi diventare un luogo abitato, eccetera. Quindi da prodotti semplici come appunto il comodino, una sedia, un tavolo, un orologio, eccetera, si arriva ad avere anche gli elettrodomestici, come può essere una lavastoviglie o un forno, di cui parleremo oggi.
0: Anche perché avete vinto anche per quest'anno un premio con un forno, che caratteristiche ha?
1: Sì, siamo stati premiati con un nuovissimo forno in fase di fine sviluppo, che è il forno High 9 della linea Highline di iSense. È il fratello del forno che avevamo presentato un paio di settimane fa a Eurocucina Milano, con grande successo e con grande partecipazione e attenzione di nostri clienti, distributori e utilizzatori finali. Caratteristiche principali di questo forno sono che, oltre ad avere un'interfaccia assolutamente migliorata rispetto alle versioni precedenti, con uno schermo da 6.7 pollici full touch a colori con svariate funzioni, eccetera, ha anche funzioni di intelligenza artificiale che sono integrate con l'applicazione che abbiamo per i nostri dispositivi mobili, che è l'applicazione Connect Life, al quale al suo interno abbiamo creato l'applicazione Dish Designer, che ti permette, da una semplice immagine presa degli alimenti o del cibo che vuoi cucinare, crea delle ricette, delle proposte che tu puoi modificare, aggiustare o cambiare, e poi lui, tramite l'app, viene spedita, diciamo, creato il programma automatico e viene spedito direttamente al forno, il quale ti guida poi step by step per cuocere la pietanza che poi hai scelto. Oltre tutte queste funzioni, quindi, di integrazione tra interfaccia, telefono e forno, il forno stesso avrà la possibilità, tramite una camera integrata, di riconoscere il tipo di alimento che ho immesso nel forno, capire a che punto di cottura è, quindi se è crudo o se è già cotto, capire il peso e quindi regolare di conseguenza un programma automatico o delle temperature o dei tempi di cottura adeguati all'alimento che gli ho inserito. Tutto senza dover interagire in prima persona con il forno stesso.
0: Si tratta di ricette che sono in qualche modo preinserite, oppure sono ricette in qualche modo elaborate dall'intelligenza artificiale?
1: Allora, sarò onesto, il forno potrà avere la funzionalità di intelligenza artificiale integrata e senza essere connesso a internet, grazie al fatto che gli stiamo insegnando le pietanze, quindi lui avrà a disposizione un set, un tot di ricette o un tot di possibilità di riconoscere alimenti. Poi c'è tutta una questione di hardware e software che bisogna sempre comunque tenere in considerazione, quindi sarà sia in grado di riconoscere svariati, ma svariati vuol dire decine e decine di tipologie di cibi diversi adatte ai forni senza essere connessi alla rete, oppure tramite appunto l'applicazione Connect Life, essendo un'applicazione connessa, avrà la possibilità di creare ricette sfruttando le informazioni che si trovano in rete.
0: Credi che questo genere di tecnologia può in qualche modo migliorare anche la dieta, la nutrizione e la qualità del cibo che le persone decidono di mangiare?
1: Beh, allora, sicuramente questo è uno spunto molto interessante. Certamente le possibilità sono veramente ampie, quasi infinite in questo momento. Quindi diciamo che sì, si può gestire il modo tale da avere una funzione che stia attento a una dieta precisa, che magari può essere anche già connessa con il tuo dietologo, che può essere il tuo dietologo che manda gli alimenti al forno direttamente, per esempio, capisci, con un'intelligenza artificiale o comunque con tutti questi elettrodomestici connessi tra di loro. Allora capisci che un forno che è connesso a un frigorifero, dove il frigorifero ti dice devi mettermi questa tipologia specifica di alimenti perché stasera dovrai cuocere in forno questa tipologia di alimenti, capisci? Ti dà già un'idea di quale possibilità di automazione e customizzazione che si potrebbe avere in futuro. Oggi come oggi non siamo ancora a un livello così elevato, però ci stiamo arrivando.
0: Paolo Perini, designer di Goreni Hisense Group, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e ci vediamo l'anno prossimo.

0: Alessandro De Luca di Modbar, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti.
0: È il bello della diretta. Dunque, parliamo evidentemente del caffè in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, tornando al Big Sea Festival di Design ed Architettura in corso di svolgimento a Porto Rose, dove uno degli stand presenti proponeva un modello di macchina del caffè per i bar, particolarmente innovativa, particolarmente interessante anche dal punto di vista del design, una macchina del caffè che in qualche modo ricorda la spinna comunemente usata per le birre. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Alessandro De Luca di Modbar, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti. Modbar è un progetto di caffè che definiamo under counter, quindi una macchina da caffè scomposta che è divisa in quello che il cliente finale può vedere e quello che invece è nascosto sotto il bancone. L'idea è quella di aprire lo spazio, creare un'interazione più efficace tra il barista che ti prepara un prodotto e il cliente che lo degusta, rendere visibile il processo di preparazione del caffè o del cappuccino o del caffè filtro e nascondere sotto il bancone tutto quello che non è strettamente necessario all'operatività della macchina e andare un po' ad abbattere la barriera che è rappresentata dalla macchina espresso che troviamo in un bar tradizionale. Quindi noi siamo abituati ad avere il barista che o lavora dietro questa macchina oppure lavora rivolgendo le spalle al cliente. Con Modbar invece questo problema viene evitato, quindi ci si può dedicare al 100% al nostro cliente.
0: Si può dire che somiglia vagamente alla spina?
1: Sì, assomiglia un po' alle spine di spillatura della birra, ma senza alcol.
0: Com'è nata questa idea?
1: Guarda, allora, Modbar è un brand della Marzocco. La Marzocco è un leader nella produzione di macchine espresso tradizionali. Siamo un'azienda di Firenze con quasi 100 anni di esperienza. Modbar invece ha una storia un po' differente. Nasce come startup americana all'inizio degli anni 2000. La Marzocco ha iniziato ad investire prima in maniera privata, poi in maniera corporate ed ha acquisito il brand. Quindi ora siamo da una 15 anni sul mercato. È una produzione 100% made in Italy e cerchiamo di portare questo prodotto con un elevato design, quindi un valore quasi artistico, ma con le funzionalità di una macchina di alta gamma.
0: Perché in effetti così a colpo d'occhio mi sembra molto elegante, molto pulito dal punto di vista estetico. Dal punto di vista della qualità il caffè viene buono?
1: Guarda, è una macchina tradizionale da un punto di vista tecnologico, quindi utilizziamo tutti quegli elementi che vengono utilizzati dalla Marzocco per fare le macchine professionali. La differenza con una macchina tradizionale sta proprio nella fase di progettazione. Quando noi entriamo in un bar siamo abituati a sapere che sotto il bancone ci sono i frighi, ci sono i cassetti, eccetera. Per evitare tutto ciò, ovviamente noi lavoriamo con progetti da zero e quindi abbiamo la possibilità di inserire Modbar all'interno di un contesto nuovo. Quindi tutti gli spazi sono progettati affinché il bancone possa accogliere Modbar e la macchina possa performare in maniera ottimale.
0: Quindi vuol dire che anche lo spazio che viene occupato fisicamente sotto il bancone dalla macchina non toglie spazio, diciamo così, ad altri elementi che comunque servono per il bar.
1: Corretto. È tutta una questione di organizzazione. Lavorando su progetti nuovi, come ti dicevo, abbiamo la possibilità di integrare Modbar. Modbar diventa uno strumento in mano dei creativi, dei designer, degli architetti che lo utilizzano così come incastonerebbero un forno all'interno di una cucina privata di alta gamma o tutta quell'attrezzatura professionale che possiamo trovare nei bar, nella ristorazione, nell'hospitality in genere.
0: Quali sono gli elementi, quali sono le caratteristiche, quali sono i pilastri che deve avere secondo te un buon caffè?
1: Quando parliamo di caffè di alta qualità si parla sicuramente di materia prima. So che soprattutto in Italia c'è questa soglia psicologica dell'euro, quindi quando abbiamo iniziato a pagare la tazzina di caffè al banco più di un euro abbiamo iniziato a pensare che tutto il resto va nelle tasche del barista o del proprietario. In realtà la filiera del caffè è una filiera molto complessa, molto lunga. Così come siamo più aperti e predisposti, abbiamo imparato nel tempo che la qualità si paga, pensiamo al vino, pensiamo al parmigiano reggiano, pensiamo alla birra artigianale, pensiamo al whisky che viene dal Giappone. Così anche il caffè ha delle proprie caratteristiche che vanno preservate. Il caffè di qualità, così come qualsiasi altro prodotto culinario, si paga. E chiaramente questo ha un impatto sul prezzo della tazzina finale.
0: Basta avere un caffè di qualità, magari uno specialty coffee, per fare un buon caffè?
1: Quella è la base. Chiaramente l'alta qualità della materia prima è fondamentale. Poi si parla di processo, che si fa normalmente nei paesi di origine del caffè, dove il caffè cresce, nella zona tropicale. Dopodiché c'è tanta conoscenza, skills, know-how del barista, che è un artista, perché lui fa una doppia trasformazione. Con il macinino trasforma il grano tostato in caffè macinato. Questo caffè macinato poi diventa un liquido. Quindi il saper gestire, manovrare, avere la capacità di controllare tutte queste variabili di trasformazione sono fondamentali per portare il risultato in tazza. Io dico sempre che il barista non è un mago, quindi non può trasformare una materia prima di bassa qualità in un'eccellente tazza. Quello che può fare è, attraverso l'esperienza e la conoscenza, mantenere elevata la qualità che trova nel grano del caffè.
0: Quanto conta l'elemento psicologico, quanto conta l'energia, quanto conta la passione che un barista può mettere nel fare un caffè, e dall'altra parte quanto conta il gusto e la predisposizione, diciamo, del cliente o di chi poi questo caffè se lo beve nel risultato finale, diciamo così.
1: Guarda, io credo che il caffè deve essere un piacere, quindi il gusto è soggettivo, però ci sono degli elementi oggettivi da cui non puoi prescindere: la qualità della materia prima o anche la qualità stessa dell'attrezzatura che utilizzo per trasformare il caffè sono degli elementi oggettivi, così come lo è la freschezza del caffè che io vado a trasformare, così come lo è la pulizia dell'attrezzatura, perché se manca solo un anello di questa catena il castello cade. Quindi io non posso pensare di trasformare un caffè materia prima di alta qualità con una macchina di bassa qualità, oppure posso dare l'attrezzatura migliore, il caffè migliore ad un barista che in realtà barista non è, e la qualità non verrà trasferita in tazza. Quindi molte volte noi entriamo in un bar e diamo per scontato che il caffè sarà buono. Iniziamo a domandarci e iniziamo ad essere un po' più esigenti con noi stessi in termini di gusto e con chi ci serve qualsiasi piatto, bevanda o qualsiasi cosa legata alla ristorazione.
0: Alessandro De Luca di Modbar, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Antonio, grazie mille per l'invito e arrivederci, vi aspettiamo su modbar.com.
2: Ay, Monster on the beat.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 9.30. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati identificati oltre 900 casi sospetti di Ebola, lo ha riferito domenica l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un numero simile a quello riportato anche dalle autorità del paese colpito, dove si stima che i decessi correlati all'Ebola ammontino a 119. Solo in 10 casi, infatti, le analisi di laboratorio hanno confermato che l'Ebola era la causa principale di morte. E in relazione all'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo orientale, anche la vicina Uganda ha segnalato finora 5 casi confermati di Ebola. L'OMS sospetta che il numero reale dei casi sia effettivamente molto più elevato, poiché l'epidemia non è stata riconosciuta nelle prime settimane. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, un'intesa con l'Iran è vicina, ma il presidente USA Donald Trump non firmerà un cattivo accordo. Credo che abbiamo qualcosa di piuttosto concreto sul tavolo riguardo alla loro capacità di aprire lo stretto di Hormuz, ha spiegato Rubio e ha aggiunto che presto potrebbero esserci dei progressi, senza però riferire altri dettagli. I media statunitensi riferiscono che si tratta di un accordo provvisorio che rinvia alcune delle questioni più complesse a negoziati successivi, tra cui la portata e le tempistiche della revoca delle sanzioni contro l'Iran, lo sblocco dei beni iraniani congelati e le richieste statunitensi all'Iran di limitare le proprie ambizioni nucleari. Le missioni di mantenimento della pace, in particolare quelle sotto l'egida dell'ONU, sono in pericolo a causa delle forti tensioni geopolitiche e della crisi dei finanziamenti, è quanto scrive oggi in un rapporto l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma. A fine 2025, poco meno di 79.000 effettivi internazionali erano dispiegati nelle operazioni di pace. Si tratta del numero più basso da almeno 25 anni, aggiunge l'Istituto. Se la tendenza prosegue, avverte il SIPRI, potremmo assistere a un drastico indebolimento della gestione multilaterale dei conflitti e alla marginalizzazione quasi totale di istituzioni come le Nazioni Unite. Sono almeno 24 i morti e una cinquantina di feriti in seguito a un attacco esplosivo, probabilmente di matrice suicida, avvenuto in Pakistan, nella provincia sud-occidentale del Baluchistan. Secondo quanto riferito dall'AFP, da un funzionario di polizia, l'esplosione ha colpito un treno che trasportava militari e i loro familiari ed è stata causata da un ordigno improvvisato del peso di circa 35 kg. Stando a quanto riportato dalla BBC, l'attacco sarebbe stato rivendicato dal gruppo separatista Balochistan Liberation Army, anche se le autorità pakistane non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia. È tutto per le notizie di Radio Capodistria alle 9.33 minuti e 30 secondi.
2: Radio Capodistria. La tua radio.

0: dunque Tiziano Ferro e Max Pezzali sono entrambi attesi a Lignano Sabbiadoro, rispettivamente il 30 maggio e il 7 di giugno. Lignano Sabbiadoro, che ha ospitato la 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia presso il Bell Italia Village, un'infrastruttura davvero grande, davvero fatta bene, polivalente. C'è una piscina olimpica, c'è il palazzetto dello sport, ci sono le palestre, ci sono varie sale conferenze, vari altri spazi, più alloggi, mense, bar, spiaggia. Quanto contano queste infrastrutture però nelle economie dei territori? Questo è uno dei temi della prossima intervista, dove parliamo appunto di Lignano Sabbiadoro. Federico Franco dell'albergo Hotel Meublé Nazionale di Lignano Sabbiadoro, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si può dire che Lignano Sabbiadoro può essere divisa grosso modo in tre aree?
1: Assolutamente sì, alla fine noi abbiamo la zona di Riviera, che è quella residenziale, la zona di Pineta, che è quella turistica ma italiana, e la zona di Sabbiadoro, che è paragonabile a altre località turistiche quali Caorle, quali Jesolo, comunque con delle caratteristiche, delle particolarità a livello anche architettonico e di viabilità che abbiamo solo noi e di cui siamo molto orgogliosi.
0: Che tipo di turismo avete qui a Lignano Sabbiadoro? È un turismo d'élite o un turismo di massa?
1: Abbiamo la fortuna di avere tutte e due, quindi vuol dire che abbiamo il turismo di massa che viene dall'Austria, dalla Polonia, dall'Ungheria, che è un medio spendente, perché comunque alla fine Lignano è una località turistica italiana che non è economica, ma allo stesso tempo abbiamo anche la fortuna di avere del turismo di elite. Infatti abbiamo due strutture 5 stelle a Pineta, di cui siamo molto orgogliosi, e si vede anche camminando per strada che ci sono varie tipologie di turismo e anche l'offerta non solo turistica alberghiera, ma anche dei ristoranti e dei negozi rispecchia questa caratteristica.
0: Quando inizia e quando finisce la stagione?
1: Tendenzialmente inizia con il 25 aprile e finisce a metà fine settembre. Tutto quanto dipende dal meteo. Siamo comunque una località legata al meteo.
0: Che ruolo rivestono le infrastrutture? Penso soprattutto al Bell Italia Village.
1: E per noi sono fondamentali perché ci permettono di non essere legati al meteo, perché riempire la località turistica quando c'è bel tempo sono bravo tutti, riempirla sempre invece è una caratteristica soltanto delle località che riescono a reinventarsi e di investire sullo sport, che serve tantissimo.
0: Quanto contano invece i grandi eventi? Penso soprattutto ai concerti.
1: I grandi eventi e i concerti sono limitati a delle giornate, quindi preferiamo sicuramente gli eventi sportivi perché solitamente sono spalmati in un più lungo periodo. Poi i concerti muovono tante persone e fanno sì anche che quei giorni non si trovi disponibilità.
0: Esiste un fenomeno di overtourism?
1: Nei giorni dei concerti sicuramente sì, ma la fortuna di Lignano è che comunque ha nature tanto differenti, quindi a Pineta uno può camminare a Ferragosto, la località è piena però rimane vivibile.
0: Ho notato che ci sono anche degli spazi consistenti dedicati alle piste ciclabili, anche alle zone pedonali, se capisco bene anche un'ampia zona del centro, soprattutto una zona 30, quindi con le automobili che vanno lentamente. È una caratteristica reale? È una cosa positiva?
1: Assolutamente una cosa positiva su cui è stato investito tanto negli anni. Si può girare Lignano da Riviera a Sabbiadoro in pista ciclabile in assoluta sicurezza, ed è anche molto bello poter fare trekking e corsa la mattina, il pomeriggio per le zone ciclabili, che sono veramente tante e sono un nostro fiore all'occhiello.
0: Un tema che mi pare ricorrente, specialmente nel recente passato in Italia, per tutta una serie di ragioni, riguarda la gestione delle spiagge. Com'è questo tema dal tuo punto di vista in una località per la quale credo che la spiaggia e il mare siano in qualche modo molto importanti?
1: La spiaggia e il mare sono fondamentali per noi, purtroppo sono state gestite per tanti anni, ma per fortuna anche, da delle persone capaci, però è giusto puntare sulla concorrenza.

0: nei prossimi anni per riuscire a svecchiare anche la nostra offerta. Noi a livello alberghiero abbiamo investito tanto e vorremmo vedere la stessa cosa nei servizi che vengono dati dalle spiagge, e soprattutto io da albergatore di Lignano Pineta avrei il piacere di avere spazi liberi dove poter mandare i nostri clienti, anche perché lo spazio libero rappresenta il contatto con la natura, cosa che invece attualmente non abbiamo perché tutto l'arenile è dato in concessione.
1: Facendo una passeggiata questa mattina, in parte a piedi, in parte in bicicletta, mi è venuta in mente una riflessione, che questa località, questo territorio, sembra quasi tedesco se guardato dal basso Adriatico, ma è decisamente mediterraneo se guardato da una prospettiva, diciamo, tedesca, germanica, austriaca. Si può dire così, secondo te?
0: È la nostra qualità, perché quando arriva il turista italiano ci vede, vede il friulano, vede l'essere, comunque nostra storia, che è una storia austriaca, ma allo stesso tempo l'austriaco che viene a Lignano si sente in Italia. È una cosa bellissima che si vive, anche perché poi qua a Lignano sono presenti tante seconde case di austriaci e tedeschi, quindi positiva perché è casa loro anche.
1: Quali sono le aspettative per questa estate del 2026?
0: Le aspettative sono buone perché comunque le prenotazioni sono arrivate. La crisi internazionale e le guerre hanno fatto sì anche che alcuni turisti abbiano deciso delle mete più vicine. Bisognerà però essere bravi e non calcare troppo sui prezzi per far sì che poi questo turismo ci apprezzi e torni anche gli anni successivi.
1: Che momento è secondo te per fare impresa in Italia? Che momento è per fare impresa su questo territorio?
0: È un momento buono, il turismo comunque è un cavallo trainante per la regione e sicuramente aiuta le popolazioni anche locali, perché noi diamo da lavorare a tantissime persone che vengono dalla zona di Latisana, di San Michele. Il turismo è un investimento, ma è anche un credo, non bisogna farlo semplicemente per i soldi, ma per il piacere di fare accoglienza, e di cui sinceramente possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti, ecco.
1: Federico Franco dell'albergo Hotel Meublé Nazionale di Lignano Sabbia d'Oro, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie mille a voi e buone vacanze.

Ti vorrei sollevare per Giuliano Sangiorgi ed Elisa, questo uno dei brani che hanno riecheggiato durante la 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia, evento che si è svolto a Lignano Sabbiadoro tra martedì 19 e domenica 24 maggio. Oltre 3.500 atleti si sono dati battaglia in 21 discipline. Bene, Special Olympics è un'organizzazione presente in oltre 150 nazioni del mondo che organizza programmi e competizioni di attività fisica e sportiva per tutti, in particolare per quel segmento di popolazione che ha una qualche forma di disabilità intellettiva. Si tratta di eventi sportivi a tutti gli effetti, dove nelle discipline di squadra si cerca di far giocare assieme persone con e senza disabilità. Un po' in tutti gli sport, le squadre e gli atleti nella prima giornata disputano insomma una competizione non influente per il risultato finale, ma che serve per definire le categorie, i gruppi di atleti e di squadre che devono essere in qualche modo omogenee, in modo che tutti quanti possano esprimersi e possano divertirsi in alcune discipline. Per dire, il calcio a 5, il gap tra persone disabili e non è molto evidente, anzi talvolta non ci si rende conto effettivamente di chi abbia una disabilità e di chi non ce l'abbia. Le dinamiche sono abbastanza così peculiari e originali. Chiaramente il risultato conta, però è anche vero che al momento delle premiazioni tutti in sostanza sembrano davvero contenti, tutti ricevono una medaglia che però è diversa a seconda della posizione che si centra. Talvolta va detto che chi arriva primo è quasi triste perché pensa al quarto che ha perso. Insomma, è un evento che vale la pena andare a vedere, del quale parleremo anche in futuro, partendo per esempio dalla puntata di sabato di Non Solo Sport. All'evento, tra l'altro, ha partecipato anche una delegazione di San Marino, composta da atleti che hanno giocato a tennis e hanno partecipato alle competizioni di ginnastica. San Marino, la Repubblica dei Titani, che lo scorso anno all'Eurovision Song Contest è stata rappresentata dall'inno di questo evento, dall'inno di questa 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia, che è Gabri Ponte, tutta l'Italia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Rallentamenti per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Montebello e l'Auto Brenner in direzione Milano e nella stessa direzione sulla A4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'Auto Brenner e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: settimana.
1: Pluripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

E quanto sono lontani i tempi di Piolis on Fire, cantata su Freed from Desire, brano di Galla. Correva l'anno 2021, il Milan si laureava campione d'Italia. Bene, è un lunedì durissimo per la squadra rossonera, l'indomani del suicidio sportivo. Bastava non perdere contro il Cagliari, che nulla aveva da chiedere al campionato, tra l'altro giocando anche in casa. Pronti via, bel gol di Salemakers, sembrava fatta. Invece il Cagliari ha rimontato senza nemmeno impegnarsi troppo, ha giocato una gran bella partita vanificando anche varie volte il 3-1. Alla fine sembravano quasi spiazzati i giocatori del Cagliari, che l'hanno fatta franca a San Siro, mentre esplodeva la contestazione sugli spalti. Si scrive la storia invece a Como con Fabregas, che porta i lariani in Champions League, condannando tra l'altro la Cremonese alla retrocessione. Va in Champions anche la Roma, mentre la Juventus, che pareggia contro il Torino in una partita iniziata con ritardo per via di una serie di scontri anche gravi prima della gara, andrà in Europa League assieme al Milan. Ricordo tra l'altro che in Slovenia il titolo, ma già da tempo, è andato a Celje. Coper e Bravo chiudono in seconda e terza posizione, Primorje allo spareggio contro il Nafta. In Croazia il Rijeka è quarto, l'Istra è sesta. Tra l'altro stavo leggendo un bel messaggio sui social di Stefan El Shaarawy, il faraone che lascerà la Roma, insomma, a quanto pare, che però ha segnato il 2-0 al Verona, gol che in qualche modo porta la Magica in Champions League. Giallorossi, che tra l'altro avevano accolto con così un po' di scetticismo Gasperini a inizio stagione, varie discussioni anche nel corso dell'anno, in particolare con Ranieri. Insomma, Gasperini sarà antipatico, ma i risultati in qualche modo sono dalla sua, e la Roma torna in Champions, insomma, dopo tanti tanti anni. Allora noi celebriamo la Roma con uno degli inni tradizionali della squadra giallorossa. Canta Antonello Venditti, il brano è ovviamente Grazie Roma.

Che bello che è questo She Did Again, ultimo singolo di Tyla e Zara Larsson in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in questo lunedì 25 maggio del 2026, nel quale diamo un'occhiata alla Formula 1. Bene, l'italiano Kimi Antonelli su Mercedes vince anche il Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal, seconda e quarta piazza per le Ferrari del britannico Hamilton e del monegasco Leclerc, in mezzo l'olandese Verstappen su Red Bull. Prossima gara sarà il sempre affascinante Gran Premio di Monaco sulle strade di Monte Carlo, in programma il 7 di giugno. Kimi Antonelli è saldamente al comando della classifica piloti, secondo il britannico Russell, campione del mondo in carica, sull'altra Mercedes, che in Canada era partito in pole, aveva vinto la gara sprint ma è stato in qualche modo costretto al ritiro. Ricordo anche che per quanto riguarda il MotoGP, il 31 maggio ci sarà il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. In testa alla classifica piloti c'è l'azzurro Bezzecchi su Aprilia. L'ultima gara sin qui disputata in Catalunya è stata vinta da Di Giannantonio. Per quanto riguarda invece il Giro d'Italia di ciclismo, oggi si osserva una giornata di riposo dopo la partenza in Bulgaria. Domani si sconfina in Svizzera con la Bellinzona Cari di 113 km. Tappa interessante invece quella di ieri, con arrivo a Milano, partenza a Voghera, che ha reso visibile una delle massime dello sport: le competizioni prima bisogna disputarle. Ci si aspettava infatti un arrivo in volata, in realtà è arrivata una fuga regolata dal norvegese Dversen Lavik. In maglia rosa c'è sempre il danese Vingegaard, che ha vinto anche la Aosta Pila, gara che si è svolta venerdì. Non l'ho vista, ma poiché ero insomma a seguire i giochi di Special Olympics, a occhi e croce direi che è stato un tappone di montagna. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Ascoltiamo l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 25 maggio del 2026. Grazie a tutti quanti per averci scelto e per averci ascoltato anche quest'oggi. Grazie ai tecnici Jurez Soli e Yaka Jagar. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10:30 ci sarà il consueto appuntamento con le notizie flash dalla voce di Antonio Saccone. Vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'ultimo sondaggio preparato da Mediana per Pop TV mostra un vantaggio del Partito Democratico sul Movimento Libertà nel caso le elezioni si fossero svolte domenica scorsa. L'SDS avrebbe infatti ottenuto il 23,7% dei voti, il Movimento Libertà invece il 21,6%. Tutti i partiti comunque rispetto al mese precedente hanno perso sostegno. Al terzo posto intanto la lista comune NSI, SLS e Focus, seguita da Socialdemocratici, Levizza Sinistra e Vesna e dai Democratici di Angel Logar. Tra i volti del mondo della politica più amati ancora in vetta alla classifica la Presidente della Repubblica Natasha Pirz-Mussar. Centinaia di detenuti hanno preso il controllo del carcere di Barinas in Venezuela, denunciando maltrattamenti dopo l'arrivo del nuovo direttore Elvis Guerrero. Secondo l'osservatorio venezuelano dei centri di detenzione, i prigionieri si sono radunati sul tetto con striscioni con scritte SOS e basta torture. I detenuti hanno dato fuoco a materassi e lenzuola, provocando fumo visibile dall'esterno. Secondo alcune ONG ci sarebbero feriti. In merito alla telefonata con il presidente statunitense Donald Trump sul memorandum d'intesa per la riapertura dello stretto di Hormuz, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver concordato che qualsiasi accordo definitivo con l'Iran debba eliminare il pericolo nucleare. Ciò significa smantellare i siti di arricchimento nucleare e rimuovere il materiale nucleare arricchito dal suo territorio. Secondo Netanyahu, Trump ha inoltre ribadito il diritto di Israele a difendersi dalle minacce su tutti i fronti, compreso il Libano. Il capo del governo israeliano ha ricordato che la partnership tra i due paesi si è dimostrata solida sul campo di battaglia e non è mai stata così forte la mia posizione come quella del presidente Trump rimane invariata, ha ribadito. L'Iran non avrà armi nucleari. 1,5 milioni di musulmani si sono radunati alla Mecca in vista dell'inizio del Hajj, il tradizionale pellegrinaggio islamico che rappresenta uno dei più grandi eventi religiosi annuali del pianeta. L'edizione di quest'anno si svolge in un clima particolarmente delicato per il Medio Oriente, segnato dalle tensioni seguite al conflitto che ha coinvolto Iran, Israele e Stati Uniti. Ma nonostante il caldo e le tensioni geopolitiche, pellegrini provenienti da ogni parte del mondo hanno raggiunto la Mecca per compiere uno dei 5 pilastri dell'Islam e vivere quello che molti considerano il viaggio spirituale più importante della propria vita. Le 10.33 minuti avete ascoltato da Radio Capodistria le ultime notizie flash.
0: Radio Capodistria.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico in regia Jaka Žagar. Oggi 25 maggio, festa della radio, e da 77 anni che la nostra emittente vi informa, vi tiene aggiornati sulle notizie, soprattutto per quanto riguarda la comunità nazionale italiana, vi tiene compagnia. Pertanto un grazie anche da parte mia a tutti i nostri ascoltatori, un grazie ai colleghi, al comparto tecnico che ci consente di andare in onda. E questa occasione, permettetemi di ricordare anche i colleghi che non ci sono più, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della nostra emittente, ma anche nei nostri cuori. La scorsa settimana ci ha lasciati Andrea Schumeniak, lo volevo ricordare anche oggi a Glocal, che, come ha scritto il nostro capo della redazione informativa Stefano Lusa, è stato uno degli esponenti più importanti di quella generazione di mezzo che ha visto la nostra emittente attraversare il passaggio dal partito unico all'indipendenza della Slovenia, fino all'ingresso di Lubiana nell'Unione Europea. Andrea queste storie le ha raccontate con il suo stile inconfondibile. Grazie ancora Andrea. I suoi funerali si svolgeranno domani alle 13 al cimitero di Isola. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Per questa prima parte abbiamo preparato una serie di interviste realizzate all'apertura del Bixi Festival a Portorose, principale appuntamento di settore in Slovenia che riunisce architetti, designer e operatori dell'Europa sud-orientale, e del tema si è occupato prima di noi anche Antonio Saccone a Calle. Noi vi proponiamo alcune interviste ai rappresentanti italiani presenti con uno stand istituzionale dedicato alla mostra Città in Scena. Iniziamo dal direttore dell'ICE, Istituto Italiano Commercio Estero di Lubiana. Siamo a Portorose per questa due giorni, dove è presente anche Elice. Io ringrazio il direttore Giacomo Ricciotti per essere ai microfoni di Radio Capodistria Glocal. Buongiorno intanto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ci racconta un po' questa due giorni, qual è anche il contributo e la partecipazione dell'Elice a questo forum qui a Portorose.
1: Certo, noi siamo qui per l'Italian Design Day. È una rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che teniamo appunto annualmente. Questo è il secondo appuntamento di quest'anno qui in Slovenia. Abbiamo avuto un panel che ha aperto appunto la rassegna a marzo al Museo di Architettura e Design di Lubiana, e appunto questo è il secondo appuntamento. Abbiamo realizzato uno stand dove esponiamo una mostra che si chiama appunto sul tema della rigenerazione urbana in particolare. La mostra è Città in Scena, è stata curata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a altre appunto associazioni, e copre il tema della rigenerazione, che è anche il tema tra l'altro dell'Italian Design Day, è redesign. Quindi siamo sempre su questo filone, no? Rigenerazione non solo architettonica, non solo appunto degli spazi, ma rigenerazione anche dal punto di vista economico, sociale. E quello che mostriamo in questa mostra, in questa esibizione, sono dei progetti, una selezione di progetti sulla rigenerazione urbana che sono stati realizzati in Italia negli ultimi anni. L'Italia si sta distinguendo proprio per un fervore in questo campo, quindi sono stati presentati dei progetti realizzati molto interessanti che vale la pena appunto dimostrare come appunto esempio di Made in Italy nell'ambito del design e dell'architettura contemporanea. È una mostra che vuole dare una risposta anche al titolo della manifestazione che ci ospita oggi, che è Too Much, What is Just Enough, che appunto invita a una riflessione su quello che possiamo fare, se non è troppo quello che abbiamo, se invece dobbiamo in un certo senso cercare di ridimensionarci, ma riscoprire dei valori no, che sono più vicini all'uomo. Infatti, come dicevo prima, non è solo l'architettura, ma anche rigenerazione, quindi i bisogni della comunità, andare incontro ai bisogni, guardare l'aspetto sociale. Questi progetti sono stati realizzati in diverse regioni d'Italia e hanno proprio questa caratteristica. cercano di rendere degli spazi, degli edifici dismessi più sostenibili, più vicini all'uomo e più inclusivi. Ecco, diciamo, e quindi abbiamo voluto dare una risposta anche all'interrogativo che la mostra, il festival ci pone.
0: Possiamo definire delle buone pratiche, degli esempi, insomma, da seguire, delle eccellenze italiane. Direttore, facciamo qualche esempio concreto. Stiamo appunto ammirando in questo momento anche la mostra, lo stand italiano qui al magazzino Grando di Porto Rosso, e quindi alla radio cosa possiamo dire per i nostri radioascoltatori?
1: Ma, allora, io non sono un architetto, non sono un tecnico, però la mostra, come può vedere, magari i nostri ascoltatori non riescono a farlo, però è molto molto descrittiva. E la cosa bella è che questa mostra è disponibile anche per chi ci ascolta, perché se si va sul sito nostro ICE, e si va in particolare nella sezione Slovenia, dove mettiamo appunto delle pagine dove pubblichiamo tutte le nostre iniziative, c'è anche un link e un QR code dove si può scaricare questi pannelli. Sono pannelli che appunto mostrano diciamo queste buone pratiche un po' in diverse città d'Italia: Savona, Brescia, Crotone, Cuneo. Si parla di rigenerazione di spazi verdi, di recupero di edifici ad uso appunto sociale. E, ecco, io non entrerei molto nel dettaglio perché non sono un architetto, sono un generalista, però so che appunto qui, siccome la mostra è frequentata da gente del settore, sicuramente troverà molto interessante questi pannelli.
0: Beh, come diceva lei, c'è anche la possibilità di vedere dal sito, dal QR code, quindi chi è interessato può vedere appunto quali sono stati poi i progetti realizzati. Direttore, approfitto, ecco, della sua presenza qui a Porto Rosso, le chiedo un po' dell'attività dell'ICE a Lubiana, molto molto attiva, ecco, possiamo seguire spesso i vostri eventi.
1: Assolutamente, noi abbiamo un programma di attività promozionale che viene deciso insieme all'Ambasciata d'Italia a Lubiana, e quindi anche con l'approvazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quindi abbiamo delle attività che svolgiamo regolarmente, faccio degli esempi: si è conclusa 2 settimane fa la Fiera Podim, che è sull'innovazione, quindi abbiamo portato una delegazione di start-up italiane dall'Italia, una decina, che appunto hanno partecipato a questo evento, che è un evento, diciamo, di grande importanza per quest'area dell'Europa in particolare. Abbiamo le rassegne della promozione integrata, questa dell'Italian Design Day è una rassegna di promozione integrata, vuol dire promozione che svolgiamo insieme all'ambasciata, e a 360 gradi, quindi non solo l'aspetto economico, ma anche l'aspetto culturale, scientifico, tecnologico, quindi

0: Però siamo sempre presenti diciamo per esporre il meglio dell'Italia e del Made in Italy.
1: Sappiamo anche quanto importante è lo scambio economico commerciale tra Slovenia e Italia, e anche voi come ufficio, ecco, siete sicuramente un ponte che collega le varie realtà.
0: Sì, lo scambio tra Italia e Slovenia è importante, stiamo parlando sul 10 miliardi di euro l'anno, in genere diciamo può variare un più in meno, è uno scambio che tiene. Su diversi settori, alcuni quelli proprio visibili del Made in Italy, altri che sono quelli più importanti, quelli meno visibili ma molto, molto diciamo significativi, come la meccanica, la metallurgia e via di seguito. E quindi insomma ecco, noi ecco, diamo assistenza soprattutto alle aziende italiane, perché il nostro focus è quello di assistere le aziende, soprattutto piccole e medie imprese, che ci chiamano dall'Italia e ci chiedono ma come si fa a venire in Slovenia, che cosa dobbiamo fare, eccetera. E noi diamo un servizio regolare di assistenza e anche di informazione. E aiutiamo anche le controparti slovene, perché ovviamente aiutando gli italiani poi noi dobbiamo trovare anche le controparti. Per esempio organizziamo sempre, questo grazie anche al supporto della nostra sede in Italia, incoming, quindi delegazione di aziende slovene che vanno a visitare le grandi fiere in Italia in tutti i settori.
1: E allora buon lavoro e alla prossima occasione, direttore.
0: Grazie, grazie.
2: E abbiamo sentito il direttore dell'ufficio ICE a Lubiana, Giacomo Ricciotti, e ci sentiamo invece cosa ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore dell'Istituto di Cultura Italiano, sempre di Lubiana.
1: Abbiamo occasione di invitare ai nostri microfoni anche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, Andrea Tremaroli. Quindi grazie per essere con noi, sappiamo spesso ospite delle nostre trasmissioni, direttore, ma le chiediamo in questo contesto di vedere un po' quello che è il programma anche dell'Istituto Italiano di Cultura a Lubiana.
3: Innanzitutto buongiorno e la ringrazio. E allora, siamo ormai arrivati a fine maggio, quindi diciamo che i due eventi importanti che riguardano l'Istituto sono il primo relativo al cinema, ed è la settimana del cinema italiano che si terrà a Lubiana presso la Chinoteca Nazionale dal 26 al 30 di maggio, dove alterneremo proiezioni di pellicole di Rossellini restaurate dalla Cineteca di Bologna a film italiani contemporanei. Abbiamo pensato a un racconto nello spazio e nel tempo, utilizzando il linguaggio comune del cinema e cercando di evidenziare come, nonostante si tratti di film realizzati nell'arco di 60 anni circa, ci sia sempre il comune intento di raccontare l'essere umano all'interno della storia. L'altro evento importante riguarda la musica, e all'interno del Druga Bogda Festival presentiamo una cantante italiana emergente, si chiama Carola Moccia, in arte La Nigna, e presenta un genere particolare perché canta musica tradizionale del Sud Italia in dialetto napoletano, partendo da una matrice di pizzica taranta ma con arrangiamenti di musica contemporanea elettropop e contesti che hanno una forte tematica sociale, soprattutto riguardo alla relazione della donna all'interno della società. Quindi un invito a conoscere varie sfaccettature della cultura italiana di oggi e di ieri, si spera anche di domani.
1: E qui parliamo di eccellenza italiana in questo contesto di cultura e di musica. Direttore, durante l'anno insomma offrite tantissime occasioni al pubblico sloveno, non solo, di conoscere ancora più a fondo quella che è appunto l'eccellenza italiana nelle varie sfaccettature della cultura.
3: E noi ci proviamo, poi difatti andando oltre a fine mese, a inizio giugno ad esempio saremo anche presenti al Kino Otto Isola Cinema, al Festival Cinematografico. E parlando di eccellenza italiana, due eventi mi stanno particolarmente a cuore. Uno, la proiezione del film Le città di pianura, che ha recentemente vinto il Davide Donatello come migliore film, e poi un altro evento, la proiezione di un film documentario sulla vita di Alda Merini, ma legata a tutto un progetto portato avanti dall'Istituto Italiano di Cultura già dall'anno scorso sulla figura di Basaglia, la riforma Basaglia Italia e l'importanza nella storia del trattamento

0: delle malattie, ma meglio parlare di diversità mentali all'interno, appunto l'importanza della figura di Basaglia all'interno della storia della relazione con quello che apparentemente viene visto come non normalità.
1: Direttore Lubiana, molto vicina anche l'Italia, ecco, per voi è un vantaggio questa vicinanza anche geografica, forse la particolarità della presenza anche di una componente italiana autoctona qui sul territorio?
0: Allora, è un discorso complesso perché da un lato sentiamo molto la vicinanza all'Italia, la vicinanza alla comunità italiana. Vediamo anche all'interno di una città come Lubiana comunque le influenze dello stile italiano all'interno della città, certi modi di dire, il modo stesso, la mimica delle persone che ha comunque un che di latinità. Detto questo, comunque che si sia a Lubiana o in un altro posto del mondo, l'obiettivo dell'istituto rimane sempre lo stesso: far conoscere, far amare l'Italia sia chi ha nella propria storia familiare, individuale, un pezzettino d'Italia, sia chi non la conosce ma l'apertura per volerla conoscere.
1: Ci siete voi, ecco, che date una grossa mano a conoscere l'Italia, in questo caso agli sloveni.
0: Il nostro obiettivo è proprio quello. È duplice però. Da un lato è quello di far conoscere e far amare la cultura italiana alle persone che ci ospitano. Però c'è anche il rovescio della medaglia. Anche noi cerchiamo di conoscere e di amare la cultura e le persone del posto che ci ospita.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a lei e un saluto, un caro saluto a tutti. Arrivederci.
2: E abbiamo sentito le parole di Andrea Tremaroli, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Lubiana, e chiudiamo questa carrellata con le parole dell'ambasciatore d'Italia in Slovenia, Giuseppe Cavagna, che è stato giovedì a Porto Rosa e poi l'abbiamo visto anche venerdì qui a Capodistria per l'apertura del centro multimediale italiano dell'Unione Italiana proprio qui accanto alla sede della radio. Quindi noi torniamo al Festival di Porto Rose con le parole dell'ambasciatore Giuseppe Cavagna.
1: Una sua considerazione in merito a questa giornata, la presenza italiana a questo festival, ambasciatore?
3: Sì, questo festival, che più che un festival è ormai un evento tradizionale, è abbastanza importante secondo me. Ormai lo seguo da 3 anni, da quando sono arrivato, ed è effettivamente un'idea molto innovativa che sta avendo notevole successo, di questo sono contento, che mette insieme l'architettura e il design sempre con un sottofondo di attenzione alla compatibilità ambientale, la compatibilità economica, la compatibilità con le necessità della società e della vita quotidiana della gente. Per questo credo che la nostra mostra, in cui grazie all'ICE e al Ministero degli Esteri siamo presenti, Città in Scena, sia particolarmente centrata, particolarmente adatta a essere presente qui in questo evento, perché parla di rigenerazione, di riutilizzo e di attenzione alle risorse che sono sempre scarse, nel nostro caso, nel caso italiano, nel caso di una, quindi, di una penisola di dimensioni limitate, abitata da millenni in cui tante civiltà si sono susseguite lasciando le loro impronte, le loro costruzioni, la loro architettura e i loro pensieri. Questo comporta per noi una responsabilità, cioè stare attenti a rigenerare, ovvero, nella mia lettura, a progredire senza distruggere ciò che è stato, ma riutilizzandolo, riadattandolo, modernizzandolo ove possibile e preservandone il messaggio. Questo viene fatto da molti italiani, da quello che è un po' il portato di tante menti che si sono unite tutto sommato nel creare quello che è il design italiano, l'architettura italiana, che hanno un loro marchio specifico, nel senso che sono veramente capaci di unire l'utile e il bello, trasformare un qualcosa che già esisteva per renderlo più usufruibile, mantenendone magari la struttura di base e portando il messaggio antico a una socialità moderna che deve continuare a poterlo utilizzare.
1: Ambasciatore, prima abbiamo parlato appunto con il direttore dell'ICE di buone pratiche che sono state portate qui in questa mostra dell'eccellenza italiana. La sostenibilità è anche uno dei temi forti, diciamo, della Slovenia, che lei conosce bene, molto bene. Punti in comune ce ne sono quando parliamo di rigenerazione, di temi legati alla sostenibilità e al verde.
3: Ma punti in comune ce ne sono sulla sostenibilità e sul verde, ma ce ne sono infiniti. Anche perché Italia e Slovenia alla fine non sono soltanto paesi vicini, ma condividono da sempre un territorio che è un territorio unico, un territorio che non diventa diverso soltanto perché è attraversato da un confine. E anche le persone che ci abitano condividono storia, origini, e compartecipano a culture magari diverse ma vicine da sempre e che traggono l'una dall'altra fonti di ispirazione. È una ricchezza unica, è una ricchezza unica di cui noi siamo ben consci sia dal punto di vista sloveno che dal punto di vista italiano, e la comunità autoctona italiana ben rappresentata, devo dire, da RTV Capodistria è un esempio di come questa diversità sia considerata e percepita giustamente come un arricchimento comune da preservare, da portare avanti con grande apertura da tutti i punti di vista.
1: Grazie per aver ricordato anche il contributo di Radio TV Capodistria. Tra l'altro andremo in onda il 25 maggio, che è lunedì, è la festa della radio, quindi sono 77 anni per Radio Capodistria, quindi tanta storia raccontata anche da questi microfoni.
3: Sono allora lieto di questa occasione per portare il mio applauso a quello che state facendo, a quello che avete fatto in tutti questi anni. Siete un qualcosa di unico, lo sapete, fate bene ad andarne fieri e vi auguro di avere il meglio per tutto il futuro.
1: Grazie altrettanto. 1, 2, 3.

Stefano Profeta al contrabbasso. E alla batteria il suo degno compare Federico Ariano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Montebello e Soave in direzione Milano e nella stessa direzione si viaggia lentamente per traffico intenso tra Montebello e l'autostrada del Brennero. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Inoltre code per traffico intenso segnalate sulla A4 Venezia-Trieste in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni di marcia. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: la nostra parte sportiva. Saluto subito Arden Stančić, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Naturalmente parleremo di ciclismo, oggi giornata di riposo, ma la carovana rosa sta per arrivare in Friuli Venezia Giulia, sarà in regione sabato prossimo, la penultima tappa di questo giro molto molto attesa. Come sempre noi ne parliamo con l'organizzatore della tappa del giro nel Friuli Venezia Giulia, Paolo Urbani, che torna a Glocale sulle frequenze di Radio Capodistria. Buongiorno Paolo e grazie per essere ancora con noi.
2: Buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie a voi naturalmente.
1: Il conto alla rovescia dunque è iniziato. Ti è piaciuto innanzitutto il giro sinora?
2: Ma diciamo che sotto alcuni aspetti ci sono delle sorprese sia in positivo che in negativo, ma devo dire che è un giro che pensavamo schiacciato dal dominio di Vingo e invece Vingegaard è riuscito a prendersi la maglia rosa più tardi di quello che ci aspettavamo.
1: Diciamo che non ha fatto quello che aveva fatto Pogačar.
0: Sì.
2: Infatti. Ci aspettavamo un super dominio fin da subito, invece è arrivato, però diciamo che da adesso in poi che ne vedremo delle belle da parte sua, secondo me.
1: Ecco, è un giro che sorride anche all'Italia come non mai negli ultimi anni, tre successi di tappa, poi c'è Giulio Pellizzari che bene o male è sesto in classifica, 4:22 da Jonas Vingegaard, però a meno di 2 minuti dal secondo posto di Afonso Eulalio e ancora meno, praticamente 1:32 da Felix Gall l'austriaco. Quindi sotto questo aspetto anche l'Italia del ciclismo può un po' sorridere dopo anni bui.
2: Sì, l'Italia del ciclismo senz'altro, anzi siamo particolarmente felici soprattutto per Giulio Pellizzari, ma purtroppo per quello che riguarda Friuli un po' meno, perché l'unico corridore in corsa, Jonathan Mila, quest'anno non è riuscito ancora a esprimersi al meglio.
1: Secondo te cosa ha sbagliato Milan nelle volate? Per un motivo o per l'altro è sempre stato chiuso.
2: Ma io credo che più che Milan abbia sbagliato la squadra, che ha dato via il suo miglior gregario, che guarda caso è andato in squadra con Magnier e che in questo momento sta facendo il suo dovere fino in fondo, e quindi credo che per quello che riguarda Jonathan, al di là della sfortuna in una volata, e non si è riuscito a esprimere ancora con la squadra, diciamo così, tutto il loro potenziale.
1: Ecco, speriamo che il giorno di riposo sia sfruttato, diciamo, ad esempio da Felix Gall, che domani nella tappa tutta svizzera a Bellinzona si riparte, riesca a far risultato in questi 116 chilometri con l'arrivo in salita e così un po' a rendere più interessante la penultima tappa che ci interessa a noi, perché se Jonas Vingegaard domani fa quello che aveva fatto sabato, te saluto Nina.
0: Beh, comunque una tappa attesa, sì. Paolo,
2: ecco, sicuramente Gall, io credo in questo momento ha un momento strepitoso di forma e credo che cercherà di fare il suo naturalmente, però Vingegaard secondo me ha una marcia in più e davvero è un formidabile corridore come il vostro Pogačar.
1: Ecco, come ci si sta preparando? Cioè, io so che siete già tutto pronti, però il nervosismo sale con l'avvicinarsi del fatidico sabato di Piancavallo.
0: Sì, queste ultime riunioni solitamente
2: sì,
0: con prefettura, sì.
2: Ecco, esatto, abbiamo le riunioni del solito, insomma, in prefettura, in questura, per quello che riguarda l'assistenza sanitaria, per quella che riguarda anche la sicurezza non solo dei ciclisti ma anche del pubblico. Naturalmente ci avviamo verso il fatidico sabato, però il tempo ci sostiene e quindi io credo che sarà una bella giornata di sport per tutti e naturalmente ci sarà il massimo sforzo da parte di tutti per rendere questa giornata una giornata veramente da vivere fino in fondo.
1: Siccome farà caldo,
0: ecco, dovrebbe far caldo, sì, stando alle previsioni meteo
1: è tutto. Come ci si prepara per evitare che succedano degli svenimenti?
0: Quello sta anche negli spettatori, stare un po'
1: sì,
0: attenti,
1: diciamo che qualcuno ad esempio si dimentica di portare la borraccia o qualcosa da bere, poi si sa che a un certo punto non ti puoi più spostare, devi rimanere là per la sicurezza anche dei ciclisti.
2: Ma sicuramente sul Biancavallo c'è un dispositivo per il quale non solo l'azienda sanitaria ma anche la motostaffetta frullana, il soccorso alpino, la protezione civile sono tutti a disposizione della gente anche per diciamo così dare da bere loro l'acqua se necessario. Io l'auspicio che faccio naturalmente a tutti è quello di portarsi, perché sarà una giornata calda, ci dovrà essere il doppio passaggio, quindi ci si dovrà aspettare delle ore, quindi io l'auspicio e la raccomandazione più con auspicio che faccio è che tutti si portino dietro l'acqua, perché è necessaria, quanto mai necessaria, con queste belle giornate di sole.
0: Paolo, ma ricordiamo il tracciato di questa 20ª e penultima tappa del 109° Giro d'Italia, pensata, ideata anche per commemorare il 50° anniversario del terremoto nel Friuli del 1976. Appunto, si parte da Gemona del Friuli, città che tu hai guidato anche come sindaco, Paolo, quindi un pensiero in più per la tua gente?
2: Ma sicuramente quest'anno sono particolarmente emozionato, perché si parte non solo da Gemona del Friuli ma dentro dalla caserma degli Alpini con i suoi 29 morti, ma che poi successivamente è stata anche il fulcro della costituzione della protezione civile da parte del compianto commissario Giuseppe Zamberletti, e quindi diciamo così è veramente un sito simbolo non solo per Gemona e per il Friuli ma per l'intera nazione. Si parte da Gemona, ci sarà il chilometro zero posto, si farà un circuito sul centro storico, ma il chilometro zero sarà posto sulla statale 13 verso Venzone, quindi si andrà a Venzone, si attraverserà tutti gli altri paesi del cratere del terremoto in provincia di Udine ma anche in provincia di Pordenone, e ci sarà un traguardo volante a Forgaria del Friuli proprio al confine tra le province di Udine e Pordenone, quindi andremo in provincia di Pordenone nella montagna. Andremo a Vito d'Asio e Clauzetto, dove ci sarà un primo Gran Premio della montagna, ecco poi che scenderemo a valle per avviarci attraverso Maniago ad Aviano e fare una prima volta la salita del Biancavallo, che ricordo una salita di 13,5 km con una media dell'8%, ma con punta anche del 12%. Poi scenderemo verso il lago di Bargis, eccoci di nuovo a Montereale, Valcellina, di nuovo ad Aviano, e quindi l'ultima ascesa al Biancavallo, e naturalmente tutti noi auspichiamo che ci sia il bel tempo come previsto.
1: E sicuramente il tempo sorriderà agli spettatori, non tanto ai ciclisti. Chissà, forse ieri Enrico Zanoncello ha avuto un colpo di sole per quel gesto che gli è costata la squalifica.
2: Ma sicuramente,
1: cioè nel ciclismo, parliamo di ciclismo, non parliamo di calcio.
2: Ma sicuramente sarà una giornata di sole, però voglio dire, dalla parte della discesa di Bargis è tutto diciamo così in ombra, quindi i corridori avranno il tempo di rifiatare per poi però avere tutta la salita in pieno sole, quindi io mi auguro che non ci sia nessun intervento a carattere di assistenza sanitaria, ma i corridori, lo sappiamo, sono abituati anche a questo.
1: Ecco, dicevo ieri per Enrico Zanoncello, che ha dato un colpo, verrebbe da dire quasi da rugbista, no? Non so
0: chissà cosa stava pensando in quel momento,
1: una testata come un toro.
2: Sì.
1: Per fortuna che nessuno è caduto,
0: perché sono fatti male. Sì,
2: questo è vero. Purtroppo quando c'è l'agonismo, no, la tensione sale alle stelle, succedono anche queste cose che non dovrebbero succedere.
1: Ecco, Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta. Purtroppo il Giro d'Italia da corsa del passato, che era fianco a fianco del Tour, adesso è la terza corsa, è la terza corsa. Si parla forse di cambiare qualcosa per attirare i grandi al Giro d'Italia, fermo restando che il Tour de France resta sempre in quel termine, perché questo è il problema.
0: Il Tour non si sposta di sicuro.
2: Allora, diciamo che chiaramente forse quando c'è stato da scegliere, no, sul periodo in cui affrontare la corsa, la scelta è stata fatta a suo tempo il mese di maggio, e adesso con il calendario internazionale che c'è è sicuramente difficile spostare i termini della corsa, e quindi forse questo ha penalizzato un po' il Giro, che arriva troppo presto rispetto, diciamo, subito dopo le classiche, e anche con un tempo non sempre favorevole come abbiamo visto all'inizio anche quest'anno. Però io credo che al di là di questo la macchina del Giro è una macchina importante, è una macchina che naturalmente ha un giro anche di affari molto elevato e ha circa 800 milioni di contatti, certo non ha il 1.300.000.000 che ha il Tour, rimane ancora sopra la Vuelta, però voglio dire, ci sarà sicuramente da fare qualche riflessione, non da parte mia, ma soprattutto da parte degli organizzatori.
0: Beh, chiaramente, e questa scelta, Paolo, di partire dall'estero, quest'anno per esempio dalla Bulgaria, lo scorso anno dall'Albania, ecco, come vedi questa scelta?
1: Ecco,
0: esatto, volevo dire, quando dalla Slovenia?
1: Perché se si parte dalla Slovenia si arriva in Friuli.
0: Ecco, esatto, e qui c'è sicuramente un collegamento più vicino, più diretto.
1: Dai, si parla.
0: Si vocifera.
2: Io sarei sicuramente il primo tifoso per partire dalla Slovenia, senz'altro, insomma, eccoci. Ecco, però diciamo che le partenze dall'estero, se da una parte, no, ampliano il raggio d'azione del Giro, dall'altra parte, sì, come italiani noi siamo molto gelosi, no, di questo patrimonio non solo sportivo ma culturale che abbiamo, e quindi ogni tanto vediamo le partenze dall'estero un po', diciamo così, con diffidenza, no? Anche perché soprattutto andiamo in paesi in cui la cultura del ciclismo e dello sport non è radicata come nei nostri paesi, in particolare nel nord Italia, e quindi, diciamo, tra virgolette, toglierci alcune tappe non sembra quasi un affronto. Però io devo dire che invece porta un interesse generale molto più ampio, ed è naturalmente una scelta che gli organizzatori fanno e che noi, obtorto collo, la subiamo, però voglio dire, in questi anni credo abbia dato anche dei risultati tangibili.
0: A proposito di Slovenia, una piccola parentesi, ci saranno gli europei ad ottobre, è la prima volta che la Slovenia ospiterà un evento così importante a livello ciclistico internazionale, hanno chiesto magari qualche consiglio anche a voi organizzatori in Friuli Venezia Giulia, Paolo Urbani, qualche contatto?
2: Sì, ci siamo sentiti spesso in questi mesi, no? Visto che gli europei sono, diciamo così, una gara importante soprattutto per un paese, io credo, come la Slovenia, ma che in questo momento sicuramente domina l'interesse nazionale con i suoi, l'interesse internazionale con i suoi campioni, e quindi credo che naturalmente la Slovenia non ha bisogno più di consigli, perché sa andare avanti con le sue gambe, anzi è molto preparata in questo, l'abbiamo visto anche lo scorso anno sconfinando solo per alcuni chilometri, no, nel territorio sloveno di Nova Gorica, e quindi credo che anche i tifosi sono veramente una componente importante e non avete più bisogno di consigli, siete già a passo con noi.
1: Prima di lasciarti, c'è anche qualche manifestazione collaterale prima della fatidica data di sabato da Gemona a Piancavallo?
2: Sì. Allora, diciamo che ogni amministrazione comunale sta facendo, diciamo, il suo, e stanno facendo delle serate che riguardano il teatro per accompagnare, diciamo così, l'attesa. In particolare a Gemona ci sarà la Notte Rosa il giorno 29, quindi venerdì 29, ma sarà replicata anche dopo la partenza il sabato 30, quindi due giorni di festa a tutto campo, e io credo che veramente in questi tempi l'accompagnare l'attesa con queste manifestazioni fa sì poi che ci sia il pieno nel giorno della tappa.
1: Mi interessa una cosa, il merchandising del Giro d'Italia esiste?
2: il merchandising del Giro d'Italia è di esclusiva competenza di RCS. C'è naturalmente un concessionario che vende tutte le cose, poi molti comuni si attrezzano anche con, diciamo così, con dei fornitori locali, facendo, dipingendo tutto di rosa, mettendo dei fiocchetti di rosa. Addirittura ho visto il tetto di Tricesimo con tutti gli ombrelli color di rosa, quindi ognuno, oppure c'è chi prende i fumogeni, insomma c'è di tutto e di più. Quindi accanto al fornitore ufficiale ci sono molti altri fornitori che forniscono tutte queste cose e che non hanno il marchio del Giro, ma che fanno naturalmente coreografia lo stesso.
1: Ma io sono sicuro che chi va a seguire il Giro, qualcosa del Giro vuole portare a casa. Auguro che la tappa di Piancavallo sia una tappa che entusiasmi.
0: Assolutamente.
1: Tanti spettatori, anche tanti dalla Slovenia.
0: Assolutamente,
1: anche,
0: io sono sicura che ce ne saranno. Poi sono quegli appassionati di bici che seguono appunto il Giro qui vicino.
1: Da un quarto di secolo è la prima volta che mancano gli sloveni al via. Comunque so già, conosco un paio di Capodistria che andranno sul Piancavallo per assistere e vedere questi campioni che entusiasmano davanti al piccolo schermo e che rischiano la vita, perché abbiamo visto cosa è accaduto ad esempio a Napoli, l'arrivo dove si sono tutti sfracellati non è stata l'unica caduta in questa 109esima edizione, ma fa parte, come si dice, del gioco.
2: Ma sicuramente fa parte del gioco, ma speriamo che nella nostra tappa non ci siano queste cadute.
1: No, speriamo di no.
0: No. Prima di lasciarti i tuoi impegni, veramente come ultima suggestione, naturalmente si sta già pensando alle prossime edizioni, col Giro che tornerà sicuramente in Friuli Venezia Giulia, Paolo Urbani.
2: Ma io mi auguro che il 2027, ormai abbiamo visto insomma che non c'è Giro senza Friuli, non c'è Friuli senza il Giro, e quindi io credo che anche nel 2027 riserveremo qualche sorpresa a tutti gli appassionati, non solo del Friuli ma anche della Slovenia e dell'Italia.
0: Interessante, ecco, benissimo, quindi ci sentiremo quando ci sarà l'ufficialità. Grazie mille Paolo Urbani, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Buon
2: grazie
0: Giro.
2: A voi, grazie,
0: a presto, grazie.
2: Arrivederci.
0: Abbiamo sentito Paolo Urbani, Arden Stancic, abbiamo ancora qualche minuto per ricordare cosa è successo in questo fine settimana sportivo e di cosa parlerete oggi anche a Zona Sport.
1: Ma allora, Zona Sport che oggi conduco io.
0: Benissimo.
1: Per la prossima settimana è l'ultima puntata dove Jana Belzian ci accoglierà tutti e tre, quindi Roberto, Tommaso e il sottoscritto, per chiudere il palinsesto invernale.
0: Noi chiuderemo l'8 giugno.
1: Ecco, noi chiuderemo
0: una settimana prima.
1: Sì, voi siete più bravi.
0: Sì, ecco. Come no, vabbè.
1: Partiremo con l'Eurolega di basket, con l'Olympiakos che dopo 13 anni torna sul tetto d'Europa battendo il Real Madrid in finale dopo aver eliminato i campioni uscenti del Fenerbahce, e lo fa nel tempio del Panathinaikos che non si è qualificato per la Final Four. Quindi quanto di meglio per la squadra del Pireo vincere una Coppa dei Campioni, come si chiamava, per la quarta volta, e poi contro gli acerrimi rivali del Real Madrid. Naturalmente poi non si potrà non parlare del Gran Premio del Canada di Montreal con Kimi Antonelli,
0: nella leggenda della Mercedes,
1: nella leggenda, perché a 19 anni è il primo pilota a fare poker di vittorie consecutive dalla prima che ha ottenuto, e in serie positiva da quattro gare le vince sempre. Naturalmente non si potrà non parlare delle classifiche, sia per quanto riguarda la prima lega slovena di calcio che la Serie A che ieri ha sentenziato che la Cremonese va in Serie B e Juventus e Milan giocheranno in Europa League, col Como che non solo per la prima volta giocherà in Europa ma lo farà in Champions League assieme alla Roma, a Napoli e all'Inter, con il clamoroso KO casalingo del Milan, che era andato in vantaggio con il Cagliari, poi ha subito due reti, bastava il pareggio grazie agli scontri diretti con il Como, invece ha perso il Milan in casa e se ne sono andati 50 milioni alla pari della Juventus, e si dice che è un dramma in casa rossonera. Noi della Juventus comunque
0: ecco, esatto,
1: avevamo
0: non è che
1: già
0: potete...
1: scianacquato contra, sì, tra Verona, Fiorentina e ieri con il Torino,
0: dove ricordiamo ci sono stati degli scontri, la partita è iniziata
1: che poi tra l'altro le ultime due giornate si dovevano giocare in
0: contemporanea
1: e poi la partita è incominciata alle 21:45 e quindi la contemporaneità non è andata. Ti immagini se la Juventus avesse vinto, sarebbe qualificata in Champions League sapendo gli altri risultati, ma comunque la Juventus ha fatto di tutto per
0: rimanere fuori dalla Champions League.
1: Ecco, vabbè. E quindi sotto questo aspetto la Juventus ha deluso le attese del popolo bianconero chiudendo in sesta posizione. Poi naturalmente parleremo di motocross, faremo il punto sui mondiali di hockey ghiaccio, quando saremo in replica sarà in pieno corso di svolgimento la gara salvezza da dentro fuori tra Italia e Slovenia. Alla Slovenia basta non perdere nei tempi regolamentari che è salva, l'Italia invece deve vincere nei tempi regolamentari dopo aver perso con la Danimarca ai rigori. Poi chiuderemo con la pallamano per quanto riguarda la prima Lega B. A proposito di rigori, l'Aidocina ritorna nella massima serie dopo 30 anni vincendo ai rigori.
0: Bene.
1: Contro il Mockers Kig. Il Coper ha chiuso al terzo posto, mentre sarà la Pivovarna Laško l'avversario dello Slovan nella finale del campionato sloveno. E poi chiuderemo con un'intervista con Lino Cervar, che si racconta un po' diversamente da come l'abbiamo conosciuto. Un Lino Cervar che a 75 anni tornerà ad allenare.
0: È vero?
1: In Abitola allenerà il Pellister. Questo è quanto oggi in Zona Sport, dove naturalmente faremo anche il punto sul motocross con Geyser, che era terzo dopo la prima manche al Gran Premio di Francia. Nella seconda è caduto, si è ripartito, però lui non è partito perché non aveva cambiato la tuta, si era aperto l'airbag e per regolamento poi quando riparti di nuovo alla partenza devi cambiare la tuta. Lui non l'ha cambiata, non si sa perché, e morale della favola, è stato bloccato e non è ripartito, e quindi ha conquistato solo 20 punti e quindi nel mondiale Konen e Herlings hanno preso il largo. E questo sì. Quanto del giro non parleremo del giro invece nell'ultima puntata quando si conclude
0: e quando insomma appunto si concluderà, tirerete le somme. Appunto sabato la tappa friulana e sabato sera anche la finale di Champions League. Arden si gioca a Budapest tra il PSG e l'Arsenal.
1: Allora, una coppa è andata già alle squadre inglesi con l'Aston Villa che ha vinto l'Europa League, però le squadre inglesi avranno lo stesso solo 5 squadre in Champions League, perché l'Aston Villa poi ha chiuso al quarto posto e non al quinto in campionato, altrimenti sarebbe scattata la sesta squadra. Vedremo come andrà mercoledì tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Ambedue giocano una finale di Conference League fondamentale per ambedue le società, perché chi vince giocherà in Europa League. Le due squadre non si sono qualificate per le coppe europee e quindi sicuramente vorranno conquistare il successo. Vedremo se sarà tripletta
0: inglese.
1: Dovrebbe essere favorito
0: il PSG. Peugeot.
1: Il Peugeot, mentre qui vedo per la Conference League la squadra inglese. Anche no, per, anche
0: finale se, secca, però, può succedere di tutto.
1: può succedere di tutto.
0: Veramente in chiusura, Arden, abbiamo parlato di competizioni europee col Coper di calcio, naturalmente, che torna in Europa.
1: Torna in Europa.
0: Qualche data, cosa devono aspettarsi i tifosi?
1: Aspettiamo il sorteggio del 17 giugno, perché il Coper è al secondo turno di Conference League come il Bravo. Bravo, che ha vinto con l'Olimpia per 2-1 col fratellino di Martin Pečar, che è andato a segno Andrei, scuola capodistriana, mentre il Primorie mercoledì e domenica ad Aidussina e a Lendava. Incredibile, il Nafta ha perso il primo posto, Grosuplie storica promozione nella massima serie, in palio c'è la Servezza, vedremo se Anton Tončić Logar riuscirà per il secondo anno di fila a salvare la squadra di turno. L'anno scorso lo fece con il Domžale che poi
0: sappiamo,
1: è fallito.
0: E vediamo se auguriamo la stessa cosa al Primorie di Aidussina, ma di salvarsi e
1: riuscirà a salvarsi con il Primorie di Aidussina. Facciamo tanti auguri, un in bocca al lupo al nostro Tončić Logar.
0: Assolutamente. Quindi Arden, grazie per essere stato oggi a Glocal, come dicevi stasera alla conduzione di Zona Sport. Buona giornata della radio anche a te, visto che fai parte della squadra di Glocal, diciamo fisso ogni lunedì, e quindi un po' è anche tua questa festa di oggi.
1: Sì,
0: Arden,
1: mi aspettavo i pasticcini, niente pasticcini.
0: Arriveranno a fine puntata.
1: A fine puntata, sì, va sì, bene. Sì. Ah, allora,
0: stai
1: auguri ai nostri radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Domani,
0: sì, Arden,
1: 51esima edizione dei campionati di atletica leggera a Fiume, allo stadio di Cantrida.
0: Per gli alunni delle elementari, delle scuole con lingua di insegnamento italiana di Slovenia e Croazia.
1: Ma non solo.
0: Ecco.
1: Regalo per i ragazzi appassionati di futsal. Per quanto riguarda le scuole elementari, si recupera la gara, si giocherà a Fiume il 9 di giugno.
0: Calendario fitto fitto alla fine dell'anno scolastico. Allora, ancora grazie Arden Stančić, un po' di musica e poi arriva la terza parte di Glocal. A presto Arden, buon lavoro.

Terza parte di Glocal, torniamo in diretta, al microfoni ci sono io, sì, Lara Dercic, in regia il nostro Jaka Žagar. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo nella replica serale, poi come sempre Glocal andrà in differita questa sera a partire dalle 20:30 e in podcast sul portale radiocapodistria.si. Dopo il brano musicale sentiremo un contributo che ha realizzato per noi il collega Davide Fifaco.

0: Qualche giorno fa a Trieste è stato inaugurato per opera dell'associazione Io Tifo Sveva e con il contributo del comune e di alcuni imprenditori locali uno spazio denominato Ricreatorio per i bambini oncologici, un progetto creato grazie al coraggio della famiglia di Sveva, una bambina triestina a cui all'età di 7 anni è stata diagnosticata una grave malattia oncologica. Marta e Paolo, i genitori della piccola, dopo la loro difficile esperienza hanno deciso di provare ad ideare qualcosa che possa portare conforto ed un po' di spensieratezza alle famiglie che affrontano il lungo e complesso percorso di un figlio malato oncologico. Davide Fifaco ne ha parlato con la stessa Marta Bassi, mamma di Sveva e presidentessa dell'associazione Io Tifo Sveva. Sentiamo.
1: Marta Bassi, si inaugura oggi questa meravigliosa sede intitolata a Sveva. Com'è nata l'idea di questo spazio?
2: L'idea di questo spazio è nata da un'esigenza reale di noi come famiglia oncologica. Il bambino oncologico è sottoposto a un strettissimo regime di isolamento sociale. Per esempio, insomma, tutti li abbiamo provati in Covid, ma il regime di isolamento sociale di un bambino oncologico è molto più stretto del Covid e quindi il bambino non è più bambino, non può fare più niente, non può fare musica, non può fare scuola, non può fare sport, non può neanche vedere i nonni, per capirci. E quindi la nostra grossa esigenza con Sveva era di tenere una normalità. Era una bambina, aveva 7 anni, doveva restare bambina e quindi ci siamo inventati noi come famiglia picnic notturni, cinema, prenotate solo tutto il cinema per lei, ma non tutte le famiglie hanno questa forza, questa possibilità, anche quest'unione, no? di farlo. E quindi da quando è nata l'associazione abbiamo detto quali erano le nostre difficoltà, la principale era tenere Sveva una bambina e quindi abbiamo deciso di cercare una sede che non fosse solo una sede operativa per noi, per le nostre missioni, ma un qualcosa che abbia una parte dedicata ai bambini, che un bambino oncologico o comunque fragile, non per forza oncologico, ma a cui è stata tolta la possibilità di andare a scuola, in asilo e fare attività pomeridiana, possa venire a farla in questa sede in tutta sicurezza, perché è completamente isolata, chiusa, completamente pulita, disinfettata, e possa venire qui a fare un po' di asilo, scuola, attività musicale e anche di poter guardarsi un spettacolo in cinema, nel cinema che abbiamo costruito all'interno, con la sua famiglia in tutta tranquillità, senza la paura che poi arrivi altra gente o che ci sia magari un ambiente sporco o pericoloso. Ecco, è tutta un'esigenza.
1: Oltre a voi, la famiglia di Sveva, diciamo, chi altro è coinvolto in questo progetto? Immagino anche per cose semplici, ad esempio appunto disinfettare, pulire questi ambienti. C'è qualcuno che vi dà una mano? Ci sono le istituzioni che in questo senso si sono messe a disposizione?
2: Allora, c'è tutto un team alle spalle. In realtà il 95% delle cose, il 90% delle cose le facciamo io e Paolo. Però abbiamo una serie di amici che sono anche soci dell'associazione che ci danno una mano e cui è veramente fondamentale, perché noi faremo, non so, 200 pacchetti al mese, è impensabile che li facciamo tutti noi, per cui abbiamo degli aiutanti che sono amici nostri, amici di Sveva, che ci danno una mano proprio a livello pratico nella gestione dell'associazione. Nella sede invece c'è stato proprio un team che ha reso possibile tutto questo, perché è una cosa veramente enorme questa sede, e non enorme negli spazi, enorme proprio nel lavoro che è stato fatto, e si è creato un team veramente una sinergia pazzesca tra il comune, che è proprietario dell'immobile e ce lo dà, prima era un affitto, adesso c'è un comodato uso gratuito, e ha velocizzato un sacco di procedure burocratiche che se l'avremmo fatti soli non ne saremmo usciti. C'è stato Lorenzo Cerbone, che è un imprenditore triestino che si è innamorato del progetto e ha fatto tutta la parte edile, tutto a livello per noi gratuito. C'è stato il Rotary e c'è stato anche la Fondazione Marzotto, che hanno creduto nel progetto, sono stati trovati da Lorenzo Cerbone, hanno creduto nel progetto, sono stati coinvolti e hanno ci hanno aiutato con gli arredi e hanno creduto in noi, perché insomma sono 4 anni che

0: Geva ha avuto tutta una serie di tifosi alle spalle che ha coinvolto tutta Italia, gli altri bambini non ce l'avevano e quindi noi abbiamo detto alla fine Geva nella sua sfortuna della malattia è stata fortunata a viverla così, gli altri bambini no, e quindi dobbiamo noi condividere quello che abbiamo ricevuto con gli altri, e quindi c'è tutta una squadra alle spalle, ecco, fatto di volontari, perché sono tutti volontari, però guidati dallo stesso intento, insomma, dallo stesso amore.
1: Marta Bassi, ricordiamolo un attimo, io tifo Sveva, è nata appunto come supporto a tua figlia Sveva, e inizialmente è stata, come dire, molto legata anche alla squadra di pallacanestro di Trieste, che anche sulle magliette ha il simbolo col cuore e la S appunto dedicato a Sveva, e tutta la comunità non solo cestistica ma sportiva, prima triestina ma poi italiana, appunto si è unita, ha cercato di dare supporto alla lotta di questa bambina.
0: Sì, è stata una cosa incredibile. Io sono programmatrice, per cui la rete la conosco molto bene, il mondo informatico lo conosco molto bene, so che a volte il social è un boomerang, no? Cioè, parte come una cosa bella, poi arrivano i leoni da tastiera, gli hater, i fake, i profili fake che ti insultano. E quindi quando si creò questo movimento, il movimento in realtà non nasce neanche dalla pallacanestro, nasce da una sinergia tra il mondo del rugby e il mondo del mini basket, perché Sveva giocava mini basket, quindi la sua sua istruttrice, ma soprattutto la sua responsabile Alessia Fragiacomo, era veramente a pezzi e tentò di far di tutto per aiutarci, sostenerci, e continua a farlo con un torneo per Sveva, proprio l'hashtag Io tifo Sveva nacque dal rugby, quando Paolo, mio marito, cioè papà di Sveva, giocava nel Venuglia rugby, quell'anno andarono in B, e andarono in B il giorno prima della scoperta di malattia di Sveva, ma la malattia è stata inaspettata, per cui nessuno, neanche noi, aveva un po' di febbre, non aveva niente di che. Praticamente girava questo hashtag Io tifo Veiulia in quei giorni, la domenica vanno in Serie B, il lunedì scopriamo la malattia in maniera quasi fortuita, e ci fu il capitano di allora della squadra che scrisse, non disse niente, era il primo a averlo saputo insieme ai miei genitori, scrisse solo Io tifo invece che Veiulia, Io tifo Sveva. Da là cominciò a girare questo hashtag, tutti capirono che c'era qualcosa di grosso, nessuno sapeva cosa, e cominciò a girare, poi insomma i nostri amici seppero di tutto, e questo Io tifo Sveva diventò virale. Questa cosa mi spaventò molto, perché adesso è tutto bello, però fra quanto arriverà la parte brutta dei social, io non ero pronta a livello emotivo di affrontare, no, questa cosa qua, e invece devo dire che è stato solo bello, e Sveva a un certo punto la mattina si svegliava, Sveva non aveva accesso al telefono, io sono un po' contraria, quindi, però eravamo in ospedale e le mostravo, no? Le mostravo io, guarda che fanno il tifo per te, e si svegliava e mi diceva, ma oggi chi fa il tifo per me? E un giorno mi ha detto anche, ma guarda, tutto sommato una fortuna aver avuto questa malattia, perché se no non sapevo che tutti mi volevano bene. Quindi le ho detto, ok, lasciamolo andare, e se ci sarà da affrontare qualcosa di brutto lo affronterò io. E invece è stato solo bello, e quando Sveva è mancata, in realtà l'idea di Io tifo Sveva è nata nel periodo in cui era terminale, che sapevo che sarebbe finita. Ho detto, non può finire così questa onda di amore di Io tifo Sveva, e quindi parlai con Paolo e dissi, dobbiamo fare qualcosa per gli altri, non sfruttando, ma tenendo vivo questo amore di Io tifo Sveva, no? Quindi l'idea poi di mettere il nome di Sveva nell'associazione è stata molto forte per noi, perché è molto emozionante, però è anche sinonimo di garanzia, perché ho detto, ma secondo te io potrei mai fare qualcosa di male? E c'è il nome di mia figlia dentro. E questo qua ha fatto sì che tutti quelli che credevano in noi e in Sveva, adesso credono in Io tifo Sveva, è un po' una costola di quel movimento, no? E la S sulla maglia, poi il basket Trieste, c'era allora Gianluca Mauro, presidente, aveva conosciuto Sveva, l'aveva dovuto conoscere da casa, ha proprio lo scudetto della serie A2, si innamorò di Sveva e fece un sacco di cose meravigliose anche quando è mancata, e decise lui sia che quel giorno ci saremmo chiamati Pallacanestro Sveva, non Pallacanestro Trieste, ma sia il logo sulla maglia, che poi è è continuato, sono cambiati i propri TAS ed è continuato non per nostra volontà, che noi ovviamente ci fa un sacco di piacere, ma perché un sacco di tifosi sono affezionati a questa cosa e scrivono, lo so per certo perché me l'hanno detto, scrivono alla società, se non lo vedono alla presentazione delle maglie scrivono, e voglio specificare che quella S non è io tifo Sveva, è proprio Sveva, cioè è il suo spirito di non mollare mai, di lottare sempre, di farlo sempre col sorriso. Sveva in ospedale credo non abbia mai pianto, credo.

0: memoria. Era una bambina sempre sorridente, sempre combattiva, sempre positiva, e quindi il senso di quella S è questo, no? Di non mollare mai. Proprio l'hashtag la gente come noi non molla mai è nata anche così, no? Per dire si combatte sempre, poi va bene, va male, ci sono certe cose che noi non possiamo controllare, ma quello che noi possiamo controllare è come si combatte, no? E Sveva è stato un esempio, e la S sulla maglia è questo, cioè non è io tifo Sveva, ma è Sveva è lottate come ha lottato lei, ecco.
1: Marta, tu hai qualche dato in questi anni? Quanti bambini siete riusciti a coinvolgere nel vostro progetto, ad aiutare, diciamo?
0: Allora, questa domanda che ci fanno spesso ed è veramente complessa, ma ti spiego perché. Allora, se parliamo famiglie ospitate, noi abbiamo due appartamenti in cui ospitiamo gratuitamente le famiglie, e si parla circa di una cinquantina di famiglie all'anno. Considerando che alcune famiglie stanno anche un anno dentro, cioè un post-trapianto sta quasi un anno nel nostro appartamento, per cui immagina che se uno è impegnato da un bambino per un anno, l'altro ospita 40 famiglie, quindi una viene, una va, ha tempo di fare le pulizie, una viene, una va. Quindi quello, se parliamo di stanze per amica, quindi le stanze che noi creiamo appositamente per i lungodegenti, ti dirò anche una cinquantina all'anno, forse qualcosina di più, ma non le contiamo perché quando c'è da fare si fa. Quindi direi centinaia di bambini. In realtà sono molti di più, perché da qualche anno facciamo i decori nei reparti di pediatria, di oncologia, di pronto soccorso, di sala gessi, di radiologia, e quindi chiaramente tutti i bambini che arrivano al reparto e trovano questi decori usufruiscono un po' di Io tifo Sveva. Facciamo i regali del coraggio che vendo ai dentisti, per esempio, al pronto soccorso, e quindi qualsiasi bambino passa per i dentisti poi avrà il regalino di Io tifo Sveva, e quindi diventa, puoi capire, non quantificabile, perché se parli di bambini che fissi seguiamo, ti parlo di una cinquantina all'anno, soprattutto oncologici, e questi bambini poi si portano negli anni, perché la malattia oncologica, ahimè, nell'80% dei casi, 90, non si risolve in un anno. O bambini chirurgici con cose pesanti, insomma, o bambini disabili che quindi hanno patologie non guaribili, e quindi quelli li seguiamo costantemente. Se parliamo di a spot, parliamo di centinaia di bambini all'anno, e questa è una cosa che ci rende orgogliosissimi, cioè pensare di regalare un sorriso a un bambino anche gravemente malato, ma anche il bambino che non so, va a fare il prelievo per la prima volta, cioè sembra una stupidaggine, ma è terrorizzato quel bambino, e quando prendi il regalino lui si è già dimenticato e ti dice: mamma, lo avrò di nuovo perché mi danno il regalo. Per noi è un orgoglio incredibile questa cosa qua, questo è anche dare speranza ai genitori, no? Noi qua c'è un angolo, abbiamo fatto anche un angolo genitori per il relax dei genitori, c'è stata qualche mamma che a me ha detto: tu mi dai speranza, e io non lo capivo questa frase, perché dicevo: io ho perso la mia bambina, come posso essere una speranza per te che stai lottando? Cioè tu mi vedi come esempio negativo, ma il mio bambino può morire, e invece no, lei mi dice: no, perché tu hai conservato il sorriso, hai conservato la forza, quindi in qualsiasi modo vada so che si può continuare a vivere, so che il sorriso non, cioè con grande fatica continuerà, e questo è veramente un qualcosa che per me è prezioso, perché forse è quello che un po' mi è mancato nel percorso di tifo Sveva. Noi eravamo, ahimè, adesso c'è, ma quella volta non c'era la psicologa, e quindi la speranza un po' mi mancava, perché io vedevo genitori intorno a me che prendevano i bambini e che si lasciavano morire con loro, e noi non volevamo questo, non volevamo per lei, per rispetto a lei, ma anche per rispetto agli altri figli, e quindi abbiamo lottato tanto, e l'essere ad esempio per i genitori è qualcosa che va al di là del regalo materiale, no? Perché il regalo materiale lo compri, ma la speranza, la gioia, il sorriso non li puoi comprare, puoi donarli, ma devi essere bravo a farlo, no? Devi essere credibile, e quindi questo è forse la cosa più bella, ecco, insomma.
1: Marta, ti chiudo l'intervista con una domanda che in realtà non andrebbe fatta in un'occasione come questa, nel senso: avete appena inaugurato questa meraviglia di sede, avete ulteriori progetti? Riuscite ad andare oltre a questo? Avete ancora idee?
0: Allora, in realtà adesso ci godiamo questa sede, che vorremmo aprirla al pubblico subito. Pubblico intendo al bambino ad personam, cioè non sarà una sede aperta che uno viene dentro, ci metteremo d'accordo con la famiglia e quel giorno la sede sarà dedicata a quella famiglia, ma in realtà non più tardi di oggi c'è stata una signora che mi ha chiesto proprio per un bambino che conosce, e abbiamo già due o tre bambini che fremono per entrare, quindi vorremmo partire con la sede. In realtà abbiamo Lorenzo Cerbone alle spalle, che è un vulcano di idee, quindi già un giorno ci dice sì, ma questo è solo il primo nido di... Detto, no, Lorenzo aspetta, no? Però ci sono altri progetti in realtà, perché il comune di Trieste, che ha visto la serietà insomma del nostro lavoro, ha visto l'impegno che ci mettiamo, ma ha visto anche le esigenze. Sa, se uno non entra in questo mondo non può sapere le esigenze. Infatti in alcuni modi la dirigente comunale, la signora Tomasi, si sentiva quasi in colpa, no? Di dire perché io non so queste cose, ma è normale non saperle. Cioè, se tu non entri in un'oncologia pediatrica, certe cose non puoi, per fortuna non le sai e non verrai mai a conoscerle, quindi le conosci solo quando arrivi dentro questo contatto, no? In questo mondo, in contatto con questo mondo. Quando il comune ha visto insomma il perché dobbiamo, deve essere un posto sicuro eccetera, e ha saputo che abbiamo degli appartamenti in affitto, e ha pensato di darci in comodato d'uso gratuito 4 appartamenti sulla strada di Fiume, che è abbastanza vicino al Burlo, e questo per noi è fondamentale. Ma tra l'altro è a metà strada con Catinara anche. Mm. I bambini a volte vanno a fare delle prove a Catinara, ma in un futuro che il Burlo, non si sa quando, cioè il Burlo si sposta a Catinara, sì, e comunque c'è la strada verso Catinara, ci sono questi 4 nuovi appartamenti da mettere un po' a posto, ma insomma che per noi sono preziosissimi, perché hanno la metratura giusta per ospitare una famiglia insomma che ha bisogno di un punto d'appoggio insomma vicino all'ospedale, e quindi finita la sede noi cominceremo la ristrutturazione di questi appartamenti, che da una parte ci spaventa tantissimo perché siamo veramente a pezzi, dall'altra però abbiamo tenuto gli altri due appartamenti per il momento in modo da continuare la soluzione del progetto dell'ospitalità gratuita, e magari lasciare questi appartamenti quando saranno pronti quegli altri. Quindi in realtà parte immediatamente questo nuovo progetto di questi 4 nuovi appartamenti, quindi sì, si è sempre in movimento, ecco, per queste famiglie.
1: Ti ringrazio tantissimo, ricordiamo Marta Bassi, presidente dell'associazione, sì, Io Tifo Sveva, nonché la mamma di Sveva appunto, complimenti per tutto quello che fate e ci aggiorniamo magari le prossime iniziative future.
0: Ma grazie mille, grazie a tutti e grazie a tutti coloro che ci sostengono, per la quale noi mettiamo le idee, mettiamo il cuore, mettiamo l'impegno, sacrifichiamo la nostra vita privata, ma senza l'aiuto materiale insomma di chi ci sostiene ogni giorno, anche con una piccola donazione o con un aiuto o anche con la propria competenza, non potremmo fare tutto questo. Quindi grazie a tutti veramente.
2: Ancora grazie Davide Fifacco per questo contributo, un grande abbraccio a mamma Marta e papà Paolo, un pensiero a Sveva. Un po' di musica e poi arriva la quarta parte di Glocal, l'abbiamo scelto per questa chiusura, Elisa con A Modo Tuo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Inoltre si segnalano incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le carreggiate. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico intenso in uscita Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano rallentamenti, anche in questo caso per gli intensi spostamenti, tra Montecchio e l'autostrada del Brennero. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il GR di Radio Capodistria che andrà in onda alle 12.30. Slovenia, settimana decisiva per la formazione del governo Janša. Il governo uscente che si occupa degli affari correnti ha presentato le linee guida sull'alimentazione in Slovenia. 24 morti, una cinquantina di feriti e il bilancio di un attentato avvenuto su un treno in Pakistan. Proda a Capodistria, il Balkan Tour, progetto culturale che unisce musica, storia e tradizioni dei territori di confine. Questi alcuni degli argomenti che tratteremo nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: torniamo a parlare dell'attività giovani promossa dalla CAN di Capodistria assieme a due graditissimi ospiti che tornano a trovarci negli studi di Radio Capodistria e Glocal. Saluto pertanto e ringrazio per aver accettato il mio invito il segretario della CAN di Capodistria, Marco Loredan, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: E Noemi Stancic, che è presidente della Commissione Giovani della CAN di Capodistria, ben ritrovata. Noemi.
2: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Grazie. Quindi in queste settimane abbiamo seguito due presentazioni che si sono svolte presso la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, piazzale Vergerio, quindi avete presentato la prossima edizione, ovvero la terza delle vacanze musicali Cantare l'estate, e la prima edizione del campus sportivo Attivamente. Si svolgeranno la prima in luglio, la seconda in agosto. Ma andiamo per fila, iniziamo da queste attività che la CAN di Capodistria appunto promuove per i nostri ragazzi delle nostre scuole. Noemi?
2: Sì, come hai detto tu, siamo arrivati alla terza edizione del campus musicale estivo Cantare l'estate, sempre guidato da Bostian Pertinac. Le modalità sono sempre le stesse, ma ovviamente si punta su attività diverse, sempre riguardanti il canto. Ma se l'edizione precedente i ragazzi erano impegnati nella scrittura di una canzone, quest'anno saranno impegnati nella registrazione di una canzone, per cui cerchiamo ogni anno di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante.
0: Sempre grande interesse tra i ragazzi, diciamo un'attività che sicuramente insomma li coinvolge, c'è tanto entusiasmo. Marco, ricordiamo anche la fascia di età per...
1: Sì, esatto, per il campus musicale va la seconda triade, quindi la terza, la quarta e la quinta classe elementare. E sì, per ora c'è stato, insomma, le iscrizioni sono aperte dalla settimana scorsa fino al 6 giugno per quanto riguarda il campus musicale. Ne abbiamo già, credo, una decina, quindi siamo già a metà dell'opera. Sì, siamo molto contenti e insomma vedremo di divertirci anche quest'estate.
0: Non abbiamo ancora detto le date, quando si svolgerà questo campus, Noemi?
2: Allora, il campus musicale si svolgerà dal 13 al 17 luglio. Ovviamente la sede è il nostro palazzo Butorai, lo spazio giovani, e anche c'è questa collaborazione con la scuola Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Ovviamente si cerca sempre questa collaborazione, e per cui verranno anche occupati gli spazi della scuola Pierpaolo Vergerio il Vecchio.
0: Questa volta Bostian, se non ho capito male, non sarà da solo.
1: No, quest'anno sarà anche accompagnato da un altro mentore, Nick Smailagic, che è un insomma laureando del Tartini di Trieste, chitarrista, compositore, quindi anche lui esperto, diciamo, nel campo musicale. E come anticipato Noemi, sì, quest'anno si dà più l'impronta alla, diciamo, una registrazione professionale, diciamo, dell'inno che è stato composto l'anno scorso, e punteranno un po' sulle, diciamo, sulla modernità, quindi sulla presenza dell'intelligenza artificiale nella musica, oltre ovviamente a legarsi un po' alla tradizione istriana, come fatto per tutte le precedenti edizioni, e anche ai ragazzi è piaciuto molto, con Marino Kragnaz e altri ospiti, ecco.
0: Chiedo al musicista Marco Loredan, ecco, che esperimento è questo? Insomma, coinvolgere ragazzi, sono ragazzi che già suonano, conoscono la musica, che anche competenze acquisiscono nel corso di questi 5 giorni.
1: Esatto, sì, qualora i ragazzi hanno delle diciamo esperienze con qualche strumento, con il canto, ben venga, ma assolutamente non è necessario che abbiano alcuna, diciamo, preconoscenza musicale, perché appunto in questi 5 giorni c'è una full immersion in tutta la mattinata, insomma, anche fino al pomeriggio, dove acquisiranno molte esperienze e molte skills nuove, ecco.
0: E poi alla fine lo spettacolo di di chiusura.
1: Esatto, sì, il tradizionale, dai, spettacolo di chiusura, insomma un piccolo concertino, e così anche i genitori, ovvero chi vuole, può vedere un po' cosa hanno combinato quella settimana.
2: Dirò, siete tutti invitati, ecco.
0: Beh, assolutamente.
2: È bello vedere cosa riescono a fare i ragazzi in 5 giorni, anche un bel ambiente, cioè si vede l'allegria dei ragazzi e anche come si connettono tra loro, per cui siete tutti invitati, ecco.
0: Come si svolgerà, diciamo, come si svolgono poi le giornate? La giornata tipo, certo, si suona, si canta, si compone,
2: si balla,
0: ecco, qui chiediamo anche alla coreografa Noemi Stangic.
2: Sì.
0: E come si svolge, diciamo che i ragazzi sono seguiti, ci sono anche le merende, i pasti, così diamo qualche informazione in più.
2: Sì, si parte la mattina, ci ritrovo nello spazio giovani, poi iniziano i vari laboratori, poi c'è la pausa merenda perché ovviamente i ragazzi devono anche mangiare. E poi continuano i laboratori per poi andare nel Family Fun, dove hanno un momento comunque di rilassamento, dove possono giocare, divertirsi, ma anche un momento anche per connettersi tra di loro, se magari non si conoscono, per fare amicizia, ecco così. E poi verso le 4 vengono ripresi dai genitori.
0: Età
1: terza, quarta, quinta, quindi dai 9 ai 11 anni più o meno, ecco.
0: Mm-hmm, bene. E c'è bisogno anche di un contributo, naturalmente, per partecipare,
1: esatto, sì,
0: per aderire a questo campus.
1: Il contributo è di 50 euro a carico del genitore, e questo è quanto, il resto verrà tutto coperto appunto dal piano finanziario che abbiamo presentato quest'anno dalla Candy Capodistria, e appunto collaboriamo con la Pierpaolo, no?
0: Diciamo che ci sono solo i bambini, gli alunni della Pierpaolo Vergerio, c'è la possibilità anche...
1: Allora, da questo punto di vista sì, c'è una precedenza, mm-hmm, ai ragazzi, perché ovviamente trattasi di una collaborazione con la scuola della quale siamo cofondatori come CAN, però qualora appunto ci siano dei posti liberi ancora, cioè, aperti a tutti, ecco.
0: Però fino a questo momento
1: i
0: 20 posti a disposizione sono andati tutti agli gli alunni della Vergine,
1: per
0: forse
1: ora
0: mancavano
1: stato,
0: ancora posti.
1: Per ora è stato così, sì. Sì, per ora è stato.
0: Moduli dove si possono trovare, così immagino varrà anche per l'altro campus che presenteremo tra qualche minuto, tutte le informazioni, insomma, per i genitori, dove possono trovarle queste informazioni?
2: Sul nostro sito della Candy Capodistria ci sono tutti i formulari, tutte le informazioni, per cui sono accedibili a tutti.
0: Marco, ricordavi prima la data di scadenza, 6 giugno.
1: Sì, per il campus, mm-hmm, musicale del quale abbiamo adesso, del quale parlavamo, mm-hmm, ora, la data è il 6 giugno.
0: Mm-hmm. Quindi insomma bisogna appunto rispettare, insomma, le date,
1: certo,
0: di scadenza. Noi in questa parte abbiamo deciso naturalmente di sentire anche qualche brano musicale. Ho chiesto a Noemi di scegliere il brano finale. Posso proporre io magari un Bastien Pertinac?
1: Ci sta.
0: Ecco,
1: ci sta.
0: Mentore già per il terzo anno di questa iniziativa, però anche per lui è una sfida. Marco, non l'abbiamo qui ai nostri microfoni, ma l'abbiamo potuto sentire, ecco, durante le presentazioni.
1: Ma sì, sì, è una sfida, certo, però ha tante esperienze sia con i ragazzi, in quanto anche una scuola, insomma, privata di musica, della quale è insomma il mentore, e ha collaborato anche oltre con noi anche con tante altre realtà proprio con i ragazzi, quindi insomma è una sfida, sì, perché i ragazzi sono sempre una sfida, però però una bella sfida, e insomma si è visto che è bravo e capace, quindi va bene.
2: Sì,
1: così.
2: Anche negli anni precedenti abbiamo potuto notare come i ragazzi, cioè, si sono anche legati a lui, come hanno collaborato bene, la sinergia tra i ragazzi e comunque Bastien, e come ha detto anche Marco, comunque ha esperienza, anche perché ogni anno bisogna proporre qualcosa di nuovo, no?
0: Quello,
2: per non essere,
0: sì,
2: ripetitivi,
0: sì.
2: E dobbiamo dire che veramente ha dimostrato di potersi rinnovare ogni anno.
0: Allora,
2: ecco,
0: noi non vediamo l'ora quindi di assistere allo spettacolo finale. Ragazzi, naturalmente auguriamo buon lavoro e tanto divertimento in questa settimana dal 13 al 17 luglio. Quindi noi ci sentiamo un brano di Bastien Pertinac che sceglieremo dal nostro Dalet, e poi torneremo a parlare con i nostri due ospiti.

0: Abbiamo sentito Boštjan Pertinač, che sarà il mentore delle vacanze musicali Cantare l'Estate, che si svolgeranno dal 13 al 17 luglio, e poi c'è anche in prima edizione l'altro campus che avete presentato la scorsa settimana, sempre alla scuola Pier Paolo Vergeri il Vecchio di Capodistria, ovvero il campus sportivo Attivamente. Qui siamo sempre in compagnia con Marco Loredana, segretario della CAN di Capodistria, e Noemi Stancic, presidente della Commissione Giovani del preposto organismo. Quindi anche qui una bella sfida, perché parliamo di bambini più piccoli, quindi alunni della prima, seconda e terza. Abbiamo visto la presentazione, erano tutti molto agitati, molto entusiasti. Sarà un bel lavorone per il mentore, Noemi.
1: Esatto, questa è la nuova proposta di quest'anno, un campo sportivo per ragazzi dalla prima alla seconda alla terza classe, e l'abbiamo proposto anche per coprire la fascia, per cui non solo ragazzi della quarta, quinta, ma anche i più piccoli. Abbiamo fatto la presentazione la scorsa settimana, erano molto attivi, contenti. Sì, è un campus sportivo, per cui abbiamo deciso di indirizzarci in un altro campo, che è quello dello sport, che comunque è sempre interessante per i ragazzi, come periodo l'estate, per cui a chi non piace l'estate, a chi non piace il mare, per cui abbiamo proposto anche sport d'acqua, sport che possono essere fatti comunque in palestra, ovviamente tempo permettendo, per ecco. Cui c'è avverto tutti che c'è anche il piano B.
0: Benissimo, quindi siamo tranquilli.
1: Sperando in un'estate bella col sole, per cui sì, questa è la nuova proposta, ecco.
0: Si svolgerà il campus dal 17 al 21 agosto. Il mentore Marco Loredan chi sarà?
2: Sì, allora il mentore è Mitja Mikolaučić, che oltre ad essere docente qui alla scuola tecnica di Capodistria ha una vastissima esperienza ventennale proprio nell'organizzazione di, diciamo, campus, ovvero attività di questo genere, che spaziano dallo sci fino a, appunto, gli sport estivi, ovvero le attività che diceva Noemi, no? Quindi sì, ribadisco anch'io che è, insomma, una persona molto preparata, che sa esattamente, diciamo, le necessità soprattutto, ecco, dei ragazzi della prima triade, no? Quindi dalla prima alla seconda alla terza, e anche le attività le ha, diciamo, improntate in questo senso, affinché i ragazzi possano veramente sviluppare. Qui, diciamo, mi collego un po' alle parole che ha detto anche ai microfoni di TV Capodistria, sviluppare le attività, insomma, le proprie capacità motorie e socializzare, connettersi, e credo che sia stato un bel messaggio.
0: Assolutamente, anche qui numero chiuso.
1: Sì, 20 ragazzi.
0: 20 ragazzi, e anche qui è necessario, insomma, compilare il modulo di iscrizione, che si trova sempre sul sito della CAN. Anche a scuola c'è qualche informazione anche a scuola?
2: Sì, noi abbiamo sia per ambo i campus abbiamo preparato dei volantini, i quali sono stati consegnati ai ragazzi per dopo ovviamente essere consegnati ai genitori, e oltre diciamo sul sito della CAN, sui social ufficiali della CAN e sul sito della scuola, diciamo lì possono avere tutte le informazioni a riguardo.
0: Ecco. Anche qui il contributo, ecco, dei genitori sarà di 50 euro.
2: Esatto, mm-hmm. E in questo contributo è presente, appunto, tutta la parte, diciamo, delle merende e quant'altro. Ecco.
0: Le iscrizioni possibile fino al
1: 12 giugno.
0: Ecco, quindi qualche giorno in più, perché naturalmente questo campus si svolgerà in agosto. Ecco, abbiamo visto, appunto, durante la presentazione questo grandissimo entusiasmo dei bambini, insomma, non vedono l'ora, immagino, anche di iniziare le vacanze, ormai sta per finire l'anno scolastico, soprattutto i più piccoli, quindi importantissima l'attività, appunto, sportiva, motoria, ricreativa, che, diciamo, allena anche la mente, dice Mitja durante la presentazione. Insomma, fondamentale fare attività sportiva.
2: Sì, la presentazione, diciamo, si è vista un po' la differenza d'età, ecco, ecco, dei ragazzi, perché vabbè, ma fa piacere che siano attivi, che siano svegli, carichi, ecco. Sì, avrà un bel da fare. Comunque, cioè, vorrei anche dire, insomma, chiarire che Mitya ovviamente non sarà solo, sarà accompagnato anche da altri mentori, sempre diciamo collaboratori con i quali collabora comunque da anni già, e quindi tutti esperti in questo settore, quindi sono in buone mani, ecco.
0: I genitori possono stare tranquilli, giusto? Quindi Noemi, insomma, sarà sicuramente una bellissima esperienza per i bambini che parteciperanno a questo campus.
1: Sì, perché avranno molti spunti, molte attività, e anche ricollegandoci alla mente, proprio questo è il gioco di parole che abbiamo utilizzato per il campus, attiva mente, perché lo sport è comunque importante. Ecco, posso aggiungere una cosa?
0: Prego.
1: No, perché so che fai comunque Glocal, c'è anche la sezione sportiva.
0: Certo.
1: Ecco. No, un paio di anni fa, quando Pogacar ha iniziato a vincere, ascoltavo le varie radio italiane, sai, in macchina ascolti le radio, e parlavano proprio come mai tanti sportivi sloveni sono a questi livelli, perché anche in vari sport, e proprio parlavano sicuramente perché anche le scuole offrono sin da piccoli l'attività sportiva, e devo dire che è vero, cioè come sistema la Slovenia siamo un popolo molto attivo, per cui anche in questa direzione ci siamo proiettati, proprio per offrire qualcosa di sportivo per i ragazzi, perché lo sport comunque è un'attività che oltre la mente dà disciplina, cioè fa bene, ecco.
0: Proprio sul ciclismo, ecco, una cosa che i colleghi italiani, quando appunto li intervistiamo, invidiano molto alla Slovenia, perché appunto hanno scoperto che a scuola si fa molta attività sportiva, c'è anche il patentino per la bici, quindi insomma si fanno tantissime cose, e questo in aggiunta alla Candy Capodistria naturalmente offre in aggiunta.
2: Certo, siamo andati su questa scia.
0: Attività fino adesso abbiamo parlato, ecco, di questa fascia, però ci sono altre attività per i ragazzi un po' più grandi?
2: Sì, quest'anno,
0: corsi, teatro,
2: esatto,
0: delle
2: sì,
0: cose...
2: quest'anno abbiamo provato, insomma, anche col diciamo corso teatrale, è andata bene, c'era lo spettacolo poi al centro CMK di Capodistria, centro per i giovani, andata bene, vedremo se riproporlo il prossimo anno, insomma andremo a discuterne da settembre in poi. Ci sono i laboratori poi per i ragazzi veramente più piccoli, sempre allo spazio giovani, e insomma con Noemi in questi 4 anni abbiamo discusso, parlato, organizzato con tante persone, alcune poi cose sono andate in porto, altre no. Però siamo sempre vigili, ecco, sulle varie proposte che ci arrivano, sia in sede che, insomma, parlando un po' così, essendo anch'io genitore, insomma, sento un po' il feedback degli altri genitori, e cerchiamo poi di, diciamo, inglobare questa richiesta all'interno delle attività della CAN. Questo mandato è stato, diciamo, improntato anche molto sui giovani, una parte ovviamente, e devo dire che sia da genitore, insomma, che un po' anche da segretario, che ho seguito queste cose assieme appunto a Noemi della commissione preposta, come dicevi prima, credo che sia una buona cosa, perché ho sentito anche, diciamo, quest'anno è anche un anno così abbastanza intenso, elettorale,
0: sì.
2: Ho visto molto, cioè sento parlare molto sui giovani, e quindi questo credo che sia tutto un lavoro che vada fatto.
0: Importantissimo coinvolgere i giovani e soprattutto i più piccoli.
1: Sì,
0: Noemi.
1: Ma credo che sia importante coinvolgere comunque tutte le fasce d'età, è questo che ci siamo preposti in questo mandato, potremmo dire comunque coinvolgere. È comunque un percorso che è stato fatto a passi, perché non si può avere tutto subito, come ha detto Marco, per non essere ripetitiva. Alcune idee sono andate in porto, altre meno, ma comunque cerchiamo di essere sempre sul pezzo, di lavorarci, ce ne sono ancora tante altre, però cerchiamo di fare un passo alla volta e comunque offrire cose valide. Ecco.
0: È importante essere appunto propositivi e offrire.
2: Assolutamente.
0: Perché altrimenti possiamo lamentarci e non far nulla.
2: Esatto.
0: E non è che facciamo, ecco,
1: beh,
0: ecco.
1: È la cosa più, potremmo dire, la cosa più facile è lamentarci.
0: Esatto,
2: la proposta c'è, quindi...
0: La proposta c'è ed è stata anche molto ben accolta fino a questo momento. Sarà così anche per questi due campus che sono in preparazione, anzi sono pronti per le iscrizioni, c'è ancora tempo, però sicuramente si riusciranno a trovare i ragazzi che
2: sì,
0: parteciperanno assolutamente. E poi sarà un'estate di lavoro, un po' di vacanze, poi arriverà l'autunno, ma ci sarà modo di tornare a parlare di autunno, perché ricordavi Marco, ci saranno poi anche le elezioni a fine anno, uno dei tanti appuntamenti di questo 2026. Poi il 31 maggio, se siamo ancora più vicini, ci sono anche le elezioni per quanto riguarda l'Unione Italiana e le nostre comunità, quindi tanto lavoro per tutti. E quindi noi siamo arrivati quasi alla fine e non posso che ringraziarvi e augurarvi buon lavoro.
1: Grazie Lara.
0: E sperando naturalmente di vederci quanto prima ancora, sicuramente quando si apriranno i due campus saremo presenti come Radio Capodistria per raccontare ai nostri radioascoltatori cosa succederà. Quindi ancora grazie a Marco Loredan e grazie anche a Noemi Stancic.
2: Grazie mille.
0: Quindi noi chiudiamo in musica. Prima ho scelto io, mi sono permessa di scegliere Boštjan Pertinač, che sarà appunto il mentore del campus estivo Cantare l'estate. Noemi, questa volta tocca a te.
1: Tocca a me. Allora, facendo danza da tanti anni, e penso che si sappia, mi piace il mondo latino. Sono grande fan di Bad Bunny. E allora, sapendo che anche un concerto a Milano a luglio, propongo la canzone anche per la storia, l'ultimo brano, per chi danza, per chi conosce un po' la musica latina, ecco, un grande album, e allora propongo Nueva Yol di Bad Bunny.
0: Benissimo, grazie per questa suggestione. La prossima volta, Marco, toccherà a te.
2: Va bene.
0: Va bene. Grazie, ancora buon lavoro e grazie per essere stati con noi. A prestissimo.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: E si chiude qui questa puntata di Glocal. Dalla Radarcic è tutto, al prossimo lunedì.

0: Il meteo e la viabilità. Sull'Europa staziona un vasto campo di alte pressioni. Venti da nord in quota convogliano sulle nostre regioni aria calda e relativamente secca. Previsioni. Nel pomeriggio sereno con moderati addensamenti, temperature massime da 27 a 32 gradi. Anche domani bel tempo, temperature minime da 11 a 17, massime da 28 a 33. Mercoledì dapprima generalmente sereno, a partire da metà giornata locali acquazzoni e temporali nell'interno. Giovedì soleggiato, isolati rovesci o fenomeni temporaleschi pomeridiani sull'arco alpino. Soffierà vento dai quadranti orientali. Debole bora nel litorale, nell'interno lieve calo delle temperature. La viabilità, traffico intenso sulle principali viarie che portano dalla costa verso l'interno e verso l'Austria, per lavori in corso sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria, in colonnamenti tra Unez e Postumia, nonché nella direzione opposta tra Studenez e Postumia. Sempre sulla Lubiana-Capodistria, in colonnamenti anche tra Cosari e Dragomer, code inoltre tra Sezza Isola e Trasmari e Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
0: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario. Slovenia, settimana decisiva per la formazione del governo Janša. Il governo uscente, che si occupa degli affari correnti, ha presentato le linee guida sull'alimentazione per il 2025. 24 i morti e una cinquantina i feriti è il bilancio di un attentato avvenuto su un treno in Pakistan. Approda a Capodistria il Balkan Tour, progetto culturale che unisce musica, storia e tradizioni dei territori di confine. Dopo l'elezione di Janez Janša a premier incaricato, la Slovenia si prepara ai prossimi passaggi istituzionali che porteranno alla formazione del 16° governo della Slovenia indipendente. Nei prossimi giorni il leader dell'SDS dovrebbe presentare al Parlamento la lista dei candidati ministri, aprendo ufficialmente la fase conclusiva delle trattative sulla composizione dell'esecutivo. Sentiamo Maja Novak.
2: In base alla legislazione slovena, il premier incaricato deve presentare i nomi dei ministri entro 15 giorni dall'elezione. Ogni candidatura dovrà essere motivata singolarmente e i candidati saranno poi sottoposti alle audizioni davanti alle commissioni parlamentari competenti, prima del voto finale della Camera di Stato. La nuova coalizione ha già stabilito che il futuro esecutivo sarà composto da 15 ministri. Janša ha annunciato l'avvio dei negoziati sulla distribuzione degli incarichi tra i partiti della maggioranza, con l'obiettivo di arrivare rapidamente al giuramento. Al contempo proseguirà l'esame di alcuni importanti provvedimenti promossi dalla nuova maggioranza di centrodestra. Tra i temi più delicati figura la proposta di legge sulle vittime delle fosse comuni, sostenuta da SDS, NSI, Popolari, Democratici e Focus. Il testo prevede il ripristino del 17 maggio come giornata della memoria per le vittime della violenza comunista, commemorazione introdotta durante il precedente governo Janša e successivamente abolita dall'esecutivo guidato da Robert Golob. La proposta include inoltre il trasferimento dei resti delle vittime delle fosse comuni al cimitero Žale di Lubiana, proposta contestata sia dal sindaco della capitale Zoran Janković sia dai partiti dell'opposizione, che accusano la maggioranza di strumentalizzare il tema a fini politici. Tra i provvedimenti all'esame del Parlamento figura anche una riforma della legge sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. La proposta della maggioranza introduce nuove forme di tutela giudiziaria nei procedimenti parlamentari, compresa la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo, e limita la possibilità di contestare davanti alla Corte Costituzionale la decisione di istituire una commissione d'inchiesta. Secondo i promotori, le modifiche servono a evitare rallentamenti e ostacoli alle indagini parlamentari. L'opposizione invece ha presentato diversi emendamenti per eliminare le disposizioni considerate controverse.
0: Passa il rapporto per il rapporto con Israele, il riconoscimento della Palestina e più in generale la politica estera di Lubiana. L'ultimo terreno di scontro fra il primo ministro incaricato Janez Janša e quello che a breve diventerà l'ex premier Robert Golob. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
1: Nei giorni scorsi Golob e Janša si sono scontrati su X. Il pomo della discordia sono state le congratulazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Janša per l'elezione a capo del governo, annunciando così di voler rilanciare i rapporti di amicizia e cooperazione tra i due paesi. Come è successo con gli altri leader che gli hanno fatto le congratulazioni, Janša ha rilanciato gli auguri sul proprio profilo social. Poco dopo è arrivata però una dura replica dal profilo ufficiale del governo sloveno, nel quale Netanyahu viene definito criminale responsabile del genocidio a Gaza, per poi accusare Janša di portare la Slovenia dalla parte sbagliata della storia. La tensione fra i due si è conclusa, almeno per il momento, con un'ulteriore stoccata del premier in pettore che, sempre via social, ha chiesto come mai il governo uscente abbia ritirato in fretta e furia la firma dalla causa contro Israele alla Corte Penale Internazionale. Lo scontro riflette non solo il prevedibile cambio di linea della politica estera slovena, soprattutto sul dossier Medio Oriente, ma anche le tensioni per l'imminente passaggio di consegne. Golob ha detto di essere pronto a rimanere sui banchi dell'opposizione per mandare a casa Janša, ma almeno per il momento inasprisce i toni anche tramite canali istituzionali invece di fare i conti con il voto in più fuggito dal blocco dell'opposizione per esprimere la fiducia al suo arcirivale venerdì scorso grazie al segreto dell'urna. Per questo risuona ancora più forte l'appello della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, al momento caduto nel vuoto, che ha chiesto a tutti la massima cooperazione e il minor numero possibile di scontri ideologici durante il nuovo governo.
0: Sono almeno 24 i morti e una cinquantina i feriti in seguito a un attacco esplosivo, probabilmente di matrice suicida, avvenuto in Pakistan, nella provincia sudoccidentale del Baluchistan. Secondo quanto riferito da France Press, l'esplosione ha colpito un treno che trasportava militari e i loro familiari ed è stata causata da un ordigno improvvisato del peso di circa 35 kg. L'attacco, riferisce la BBC, sarebbe stato rivendicato dal gruppo separatista Armata di Liberazione del Baluchistan, anche se le autorità pakistane non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati identificati oltre 900 casi sospetti di Ebola, lo ha riferito domenica l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un numero simile a quello riportato anche dalle autorità del paese colpito, dove si stima che i decessi correlati all'Ebola ammontino a 119. Solo in 10 casi, infatti, le analisi di laboratorio hanno confermato che l'Ebola era la causa principale di morte. In relazione all'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo orientale, anche la vicina Uganda ha segnalato finora 5 casi confermati di Ebola. L'OMS sospetta che il numero reale dei casi sia effettivamente molto più elevato, poiché l'epidemia non è stata riconosciuta nelle prime settimane. Il governo uscente, che si occupa degli affari correnti, ha presentato le linee guida sull'alimentazione. Il documento aveva suscitato scalpore all'inizio di quest'anno dopo la pubblicazione di 2 articoli a riguardo sulla rivista scientifica online MDP Foods. All'epoca però le linee guida non erano ancora state armonizzate, erano infatti in fase di revisione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci spiega Erika Paternusch.
3: Le linee guida sull'alimentazione sono state create con l'obiettivo di supportare i cittadini nello sviluppo di abitudini alimentari equilibrate, sane e sostenibili. Sono state pubblicate e firmate la settimana scorsa dal Ministero dell'Agricoltura con il supporto dei Ministeri per l'Ambiente e della Salute. Tra gli autori non figurano quindi le istituzioni competenti, ovvero l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica ed il Ministero della Salute. Secondo gli autori, la Slovenia vanta un ricco patrimonio gastronomico e una varietà di caratteristiche nutrizionali derivanti da diversi contesti geografici, culturali e climatici. La tradizione del cibo casalingo, dei prodotti locali e degli alimenti di stagione rimane una parte importante dello stile di vita sloveno. Le linee guida pongono particolare enfasi sull'aspetto della sostenibilità. La scelta di alimenti locali, stagionali e di alta qualità può contribuire in modo significativo alla tutela delle risorse naturali, alla riduzione dell'impatto ambientale e al sostegno dell'agricoltura e delle zone rurali. Ancora prima della della pubblicazione il documento aveva suscitato grande scalpore. I deputati NSI hanno criticato il governo per averle elaborate senza un adeguato supporto da parte di esperti, per aver scoraggiato il consumo di alimenti di origine animale, il che, secondo Nuova Slovenia, sarebbe nocivo per la salute pubblica. Alcuni nutrizionisti hanno avvertito che la stesura delle linee guida sull'alimentazione non dovrebbe basarsi su retorica e ideologia. Il Neunig di oggi, in un articolo dal titolo Entusiasmo dei vegani, ira degli esperti, riporta il parere di uno di loro, che ha voluto rimanere anonimo. Questi ha liquidato le linee guida governative sull'alimentazione come un documento politico che ha l'obiettivo di influire sull'alimentazione nelle scuole.
0: A poco più di un anno dall'introduzione del divieto degli aromi nelle sigarette elettroniche, in Slovenia emergono i primi segnali di cambiamento nei consumi tra i giovani. Dal 24 aprile 2025 è infatti vietata la vendita di aromi dolci, fruttati ed erbali nelle e-sigarette e nei relativi liquidi, con l'unica eccezione dell'aroma di tabacco. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, prima del divieto le sigarette elettroniche erano utilizzate da circa il 30% dei sedicenni sloveni. Sentiamo Corrado Cimador.
4: Le autorità sanitarie non dispongono ancora di dati definitivi su una riduzione dell'uso, ma le quantità di prodotti immessi sul mercato risultano sensibilmente diminuite dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. Gli operatori che lavorano con i giovani osservano che le sigarette elettroniche sono oggi considerate meno attraenti sia per l'assenza di aromi sia per la maggiore attenzione pubblica sui rischi legati alla dipendenza da nicotina. Parallelamente però stanno prendendo piede nuovi prodotti come le bustine di nicotina, piccoli sacchetti da posizionare sotto il labbro che rilasciano nicotina senza produrre fumo o vapore. Gli esperti avvertono che questi prodotti possono contenere elevate quantità di nicotina e provocare una dipendenza ancora più rapida e intensa, oltre a effetti collaterali come nausea, vertigini e palpitazioni. Il NIES sottolinea inoltre che le sigarette elettroniche non sono innocue e che, oltre alla dipendenza, possono causare danni respiratori, disturbi cardiovascolari, alterazioni infiammatorie e problemi del sonno. Particolarmente preoccupante è il fatto che i giovani entrino sempre più facilmente in contatto con questi prodotti attraverso social network, acquisti online e rivendite tra coetanei. Secondo la polizia e l'amministrazione finanziaria, molte sigarette elettroniche vengono acquistate tramite internet o importate illegalmente dall'estero, spesso aggirando i controlli previsti dalla legge slovena. Le analisi effettuate su alcuni vape, svapo, hanno inoltre rilevato la presenza di cannabinoidi sintetici e di altre sostanze psicoattive non dichiarate, con rischi significativi per la salute degli utenti, soprattutto minorenni. Le organizzazioni che si occupano di prevenzione ritengono che la sola sensibilizzazione non sia sufficiente e chiedono un rafforzamento dei controlli, della regolamentazione e del monitoraggio dei contenuti promozionali online. Secondo gli esperti, la prevenzione deve iniziare già nelle scuole elementari e accompagnarsi a un'informazione continua affinché i giovani comprendano i rischi legati ai nuovi prodotti contenenti nicotina e alle strategie di marketing dell'industria del tabacco.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria festeggia oggi 77 anni di attività. In occasione dell'anniversario, questo pomeriggio alle ore 17 presso lo studio Hendrix si terrà il concerto di gala dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, intitolato La Favola Pomeridiana e diretto dalla maestra Mojca Laurencic. Un concerto unico in cui si fonderanno eccezionali energie, che verrà trasmesso in diretta contemporanea sulle frequenze di Radio Capodistria, Radio Cooper e del programma Ars, nonché in streaming video su tutti i rispettivi canali online. Dopo aver scelto il nuovo gerente, il nuovo gestore del Circolo di Capodistria, sono in corso gli ultimi ritocchi in vista dell'apertura dello storico locale previsto per la prossima settimana. Dionisi Boterne ha parlato con il nuovo gestore Makram Tarabai. Sentiamo appunto Dionisi Boterne.
6: Un vero punto di incontro sociale per i connazionali, ma non solamente, anche per gli attivisti, cittadini, ma anche ai sempre più numerosi turisti. Un'oasi di pace e di relax nel centro storico di Capodistria, il bar Circolo riaprirà i battenti la prossima settimana con un'offerta tutta improntata.

0: quindi avremo un'offerta basata quasi esclusivamente su prodotti italiani, quindi diciamo anche a livello di offerta di cibo proporremo i nostri tramezzini, vari tipi di brioche, le focacce, punteremo molto su un caffè 100% italiano, quindi utilizzeremo solo latte freschissimo.
1: Qual è il target di pubblico al quale avete pensato questa idea?
0: Tutti, tutti, dai più giovani, tutti praticamente. Puntiamo a far innamorare tutti del nostro caffè. Non abbiamo un target ben definito, intendiamo lavorare anche e sviluppare determinate cose legate ai giovani. Mm-hmm. Da settembre in poi vogliamo portare delle attività, soprattutto nella fase pomeridiana, mm-hmm. Legate all'arte, alla gastronomia, alla musica, e coinvolgere soprattutto giovani, più o meno giovani.
2: Prosegue il viaggio di Balkan Tour, il progetto culturale che unisce musica, storia e tradizioni dei territori di confine. Dopo il successo delle tappe in Friuli Venezia Giulia, tutte accolte da un pubblico numeroso e spesso con il tutto esaurito, il tour approda a Capodistria. L'appuntamento è per questa sera alle 20 nella Sala Eventi e Cerimonie San Francesco d'Assisi. Davide Fifacco.
3: Prodotto dall'orchestra Plettro Tita Marzuttini di Udine con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia e realizzato in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, il progetto propone un percorso che attraversa Friuli, Istria e Balcani, trasformando i confini geografici in occasioni di incontro e dialogo tra culture diverse. Cuore della serata sarà il racconto dello storico e scrittore Angelo Floramo, protagonista di una narrazione che intreccia vicende storiche, tradizioni popolari, arte, musica e sapori di territori da sempre legati da profonde relazioni culturali. Con il suo stile coinvolgente, Floramo guiderà il pubblico in un itinerario che ripercorre le connessioni tra le comunità dell'Adriatico orientale e del mondo balcanico, restituendo il valore dei luoghi di confine come spazi di scambio e convivenza. Accanto alla parola, protagonista sarà naturalmente la musica. Per l'occasione, l'orchestra a plettro Tita Marzuttini e la mandolinistica capodistriana uniranno le proprie forze, dando vita ad un unico ensemble trasfrontaliero. Sul podio, il maestro Luca Zuliani, mentre la formazione capodistriana sarà guidata dal maestro Sergio Zigiotti. Il repertorio accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra danze popolari, melodie tradizionali e pagine di musica antica, creando un dialogo continuo tra racconto e note. Un incontro tra culture vicine che, attraverso il linguaggio universale della musica, punta a costituire nuove relazioni e a valorizzare il patrimonio comune che lega Friuli, Istria e Balcani.
2: Ore 12 e 47 minuti, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternosch. Radio Capodistria.

Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Since I left the city.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste. Code anche in entrata allo svincolo di Latisana. Prudenza poi per un veicolo fermo segnalato sul passante di Mestre tra innesto A27 e Preganziolo in direzione Milano. Sul tratto Brescia-Padova della A4, traffico sostenuto e rallentamenti tra Soave e Bivio A22 sempre in direzione Milano, con code poi in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Tra domani e mercoledì la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar effettuerà una visita di 2 giorni in Svizzera. In primo piano la cooperazione bilaterale, multilaterale ed economica, in particolare nel settore farmaceutico. Pirc-Musar avrà inoltre modo di confrontarsi con l'omologo svizzero Guy Parmelin sulle attuali questioni internazionali. A Berna la presidente slovena avrà un colloquio con il capo del Parlamento svizzero Pierre-André Pech. Successivamente visiterà l'ambasciata slovena e incontrerà i rappresentanti della comunità slovena. Il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu torna oggi in aula a testimoniare a 6 anni esatti dall'inizio del processo per corruzione e frode. I media israeliani sottolineano la data e ricordano che le testimonianze del primo ministro sono iniziate il 10 dicembre 2024 e in seguito a numerosi rinvii dovuti anche alla guerra dovrebbero concludersi entro 2 settimane. Secondo il procuratore Jonathan Tadmor, la deposizione del premier potrebbe essere completata in 4 o 5 giorni. L'Iran ha dichiarato che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma ha avvertito: un accordo non è imminente. Abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, sottolineando che questo non significa che la firma di un accordo sia imminente. Le parti, secondo il portavoce iraniano, non hanno ancora discusso della questione nucleare. Papa Leone ha esortato i governi a rallentare lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale nella sua prima enciclica pubblicata oggi, avvertendo che essi diffondono disinformazione, privilegiano i conflitti e rischiano di condurre il mondo su un sentiero di guerra perenne. Sui conflitti che stanno insanguinando il mondo, il Papa scrive che non esistono guerre giuste. L'uso della forza e delle armi riflette, afferma, una povertà relazionale che ha sempre conseguenze disastrose per le popolazioni civili. Infine, il Santo Padre riconosce che la Chiesa Cattolica non ha condannato con forza la schiavitù transatlantica fino al XIX secolo. Per questo conclude: a nome della Chiesa chiedo sinceramente perdono. È tutto per il notiziario, le 13.33 minuti.
2: Questa è Radio Capodistria.

0: 116 117. È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Riccardo Pellegrini presenta

0: Novità discografiche indipendenti, Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1979.

fanno i Sister Sledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero, immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipi Tipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, canzone con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarsi andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, si vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia, poi lo sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, la costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita, a me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia, io non sono una che si dico ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando
1: ricercatrice
0: passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico non ho un artista
0: tutto perché questo non me lo voglio perdere
1: no però per quello che ti dico non ho un artista un artista un

0: Noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi.

Open Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.

Pescara, Lorenzo Dell'Orso in arte San Lorenzo con la sua nuova canzone che si chiama Occhi color mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di Stefano.

Not Over You, Stacy B con la sua canzone per l'estate 2026, novità oggi qui a Ora Musica. A chiudere G&J, perché sta per Joanna e Grace, madre e figlia, che escono con questo singolo dal titolo Living It Up.

0: G&J con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. No.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per il traffico intenso tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domattina lo svincolo di Verona Est resterà chiuso in entrata verso Milano a causa di lavori notturni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Durante l'evento conclusivo del progetto pilota I cinque valori fondamentali della Slovenia nelle scuole, svoltosi al Castello di Lubiana, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha sottolineato che i valori di fiducia, rispetto, onestà, mutuo soccorso, appartenenza e moderazione sono principi universali e superano le divisioni politiche. Nel dialogare con i giovani, la Presidente ha lodato il sistema scolastico sloveno per la sua capacità di trasmettere questi pilastri educativi. Ha poi condiviso alcuni aspetti della sua attività istituzionale sul territorio, contrapponendola criticamente alle tensioni del Parlamento, e ha colto l'occasione per ribadire l'importanza della parità di genere citando figure storiche di riferimento. O verrà raggiunto un buon accordo oppure si dovrà trovare un'altra soluzione. Washington preferirebbe raggiungere un buon accordo, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi alla possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Lo hanno riferito fonti di stampa statunitensi e arabe. Quasi 200.000 persone si sono radunate a Belgrado per chiedere elezioni anticipate nel tentativo di dare nuova linfa al movimento di protesta scatenato dall'incidente ferroviario del 2024. L'opposizione chiede da tempo un'indagine sulla corruzione legata al crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, che causò 16 morti, attribuiti dai manifestanti alla corruzione endemica. Sabato 30 maggio, dalle ore 9 alle 13, presso la taverna di Capodistria e le aree limitrofe, torna la giornata della salute, iniziativa gratuita promossa dal Comune nell'ambito del progetto Capodistria Città Sana per sensibilizzare la cittadinanza a sani stili di vita. Il programma prevede stand informativi sul benessere e attività ricreative e interattive per bambini, tra cui una caccia al tesoro a tema e la corsa con il papà, una gara podistica a numero chiuso dedicata ai minori fino agli 8 anni, con partenza alle 10.45 lungo via del Porto. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, la medesima via sarà interamente chiusa al traffico veicolare, nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 11.30. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.
2: Della settimana.
3: L'uripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. A Venezia, sul raccordo Tessera, segnalato un veicolo in panne tra la tangenziale di Messa e l'aeroporto in direzione aeroporto. Sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domattina, lo svincolo di Verona Est sarà chiuso per lavori notturni in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di Autostrade per l'Italia, code per incidente tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: potrei cantartele qui.
1: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sull'Europa staziona un vasto campo di alte pressioni. Venti da nord in quota convogliano sulle nostre regioni aria calda e relativamente secca. Le previsioni. Nel pomeriggio sereno con moderati addensamenti, temperature massime da 27 a 32 gradi. Domani, martedì, bel tempo, temperature minime da 11 a 17 gradi, le massime oscilleranno tra 28 e 33. Mercoledì, dapprima generalmente sereno, a partire da metà giornata, locali acquazzoni e temporali nell'interno. Giovedì, soleggiato, isolati rovesci o fenomeni temporaleschi pomeridiani sull'arco alpino. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Nell'interno, lieve calo delle temperature. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è intenso sulle principali strade e autostrade che portano dalla costa verso l'interno e verso l'Austria. Per lavori in corso sull'autostrada A1, Lubiana-Capodistria, in colonnamenti tra Unez e Postumia, nonché nella direzione opposta tra Studenez e Postumia. Sempre sulla Lubiana-Capodistria, in colonnamenti anche tra Cosarie e Dragomer.
2: Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Passa per la politica estera il confronto tra il premier incaricato Janša e l'ex premier Golob. Il governo uscente, che si occupa degli affari correnti, ha presentato le linee guida sull'alimentazione per il 2025. Oggi Radio Capodistria festeggia i suoi 77 anni. Approda a Capodistria il Balkan Tour, progetto culturale che unisce musica, storia e tradizioni dei territori di confine. Passa per il rapporto con Israele, il riconoscimento della Palestina e più in generale la politica estera di Lubiana, l'ultimo terreno di scontro fra il primo ministro incaricato Janez Janša e quello che a breve diventerà l'ex premier Robert Golob. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
3: Nei giorni scorsi Golob e Janša si sono scontrati su X. Il pomo della discordia sono state le congratulazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Janša per l'elezione a capo del governo, annunciando così di voler rilanciare i rapporti di amicizia e cooperazione tra i due paesi. Come è successo con gli altri leader che gli hanno fatto le congratulazioni, Janša ha rilanciato gli auguri sul proprio profilo social. Poco dopo è arrivata però una dura replica dal profilo ufficiale del governo sloveno, nel quale Netanyahu viene definito criminale responsabile del genocidio a Gaza, per poi accusare Janša di portare la Slovenia dalla parte sbagliata della storia. La tensione fra i due si è conclusa, almeno per il momento, con un'ulteriore stoccata del premier in pettore che, sempre via social, ha chiesto come mai il governo uscente abbia ritirato in fretta e furia la firma dalla causa contro Israele alla Corte Penale Internazionale. Lo scontro riflette non solo il prevedibile cambio di linea della politica estera slovena, soprattutto sul dossier medio orientale, ma anche le tensioni per l'imminente passaggio di consegne. Golob ha detto di essere pronto a rimanere sui banchi dell'opposizione per mandare a casa Janša, ma almeno per il momento inasprisce i toni anche tramite canali istituzionali invece di fare i conti con il voto in più fuggito dal blocco dell'opposizione per esprimere la fiducia al suo arcirivale venerdì scorso grazie al segreto dell'urna. Per questo risuona ancor più forte l'appello della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, al momento caduto nel vuoto, che ha chiesto a tutti la massima cooperazione e il minor numero possibile di scontri ideologici durante il nuovo governo.
2: Durante l'evento conclusivo del progetto pilota I cinque valori fondamentali della Slovenia nelle scuole, svoltosi al Castello di Lubiana, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha sottolineato che i valori di fiducia, rispetto, onestà, mutuo soccorso, appartenenza e moderazione sono principi universali e superano le divisioni politiche. Nel dialogare con i giovani, la Presidente ha lodato il sistema scolastico sloveno per la sua capacità di trasmettere questi pilastri educativi. Ha poi condiviso alcuni aspetti della sua attività istituzionale sul territorio, contrapponendola criticamente alle tensioni del Parlamento, e ha colto l'occasione per ribadire l'importanza della parità di genere, citando figure storiche di riferimento. Tra domani e mercoledì la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Mussar effettuerà una visita di 2 giorni in Svizzera. In primo piano la cooperazione bilaterale, multilaterale ed economica, in particolare nel settore farmaceutico. Pirc-Mussar avrà inoltre modo di confrontarsi con l'omologo svizzero Guy Parmelin sulle attuali questioni internazionali. A Berna la presidente slovena avrà un colloquio con il capo del Parlamento svizzero Pierre-André Page. Successivamente visiterà l'ambasciata slovena e incontrerà i rappresentanti della comunità slovena. Il governo uscente, che si occupa degli affari correnti, ha presentato le linee guida sull'alimentazione. Il documento aveva suscitato scalpore all'inizio di quest'anno, dopo la pubblicazione di 2 articoli a riguardo sulla rivista scientifica online MDP Foods. All'epoca però le linee guida non erano ancora state armonizzate, sono infatti in fase di revisione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci spiega Erika Paternusch.
4: Le linee guida sull'alimentazione sono state create con l'obiettivo di supportare i cittadini nello sviluppo di abitudini alimentari equilibrate, sane e sostenibili. Sono state pubblicate e firmate la settimana scorsa dal Ministero dell'Agricoltura con il supporto dei Ministeri per l'Ambiente e della Salute. Tra gli autori non figurano quindi le istituzioni competenti, ovvero l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica ed il Ministero della Salute. Secondo gli autori, la Slovenia vanta un ricco patrimonio gastronomico e una varietà di caratteristiche nutrizionali derivanti da diversi contesti geografici, culturali e climatici. La tradizione del cibo casalingo, dei prodotti locali e degli alimenti di stagione rimane una parte importante dello stile di vita sloveno. Le linee guida pongono particolare enfasi sull'aspetto della sostenibilità. La scelta di alimenti locali, stagionali e di alta qualità può contribuire in modo significativo alla tutela delle risorse naturali, alla riduzione dell'impatto ambientale e al sostegno dell'agricoltura e delle zone rurali. Ancora prima della pubblicazione il documento aveva suscitato grande scalpore. I deputati NSI hanno criticato il governo per averle elaborate senza un adeguato supporto da parte di esperti, per aver scoraggiato il consumo di alimenti di origine animale, il che, secondo Nuova Slovenia, sarebbe nocivo per la salute pubblica. Alcuni nutrizionisti hanno avvertito che la stesura delle linee guida sull'alimentazione non dovrebbe basarsi su retorica e ideologia. Il Neunig di oggi, in un articolo dal titolo Entusiasmo dei vegani, ira degli esperti, riporta il parere di uno di loro che ha voluto rimanere anonimo. Questi ha liquidato le linee guida governative sull'alimentazione come un documento politico che ha l'obiettivo di influire sull'alimentazione nelle scuole.
2: A poco più di un anno dall'introduzione del divieto degli aromi nelle sigarette elettroniche in Slovenia emergono i primi segnali di cambiamento nei consumi tra i giovani. Dal 24 aprile 2025 è infatti vietata la vendita di aromi dolci, fruttati ed erbali nelle e-sigarette e nei relativi liquidi, con l'unica eccezione dell'aroma di tabacco. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, prima del divieto le sigarette elettroniche erano utilizzate da circa il 30% dei sedicenni sloveni. Sentiamo Corrado Cimador.
5: Le autorità sanitarie non dispongono ancora di dati definitivi su una riduzione dell'uso, ma le quantità di prodotti immessi sul mercato risultano sensibilmente diminuite dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. Gli operatori che lavorano con i giovani osservano che le sigarette elettroniche sono oggi considerate meno attraenti sia per l'assenza di aromi sia per la maggiore attenzione pubblica sui rischi legati alla dipendenza da nicotina. Parallelamente però stanno prendendo piede nuovi prodotti come le bustine di nicotina, piccoli sacchetti da posizionare sotto il labbro che rilasciano nicotina senza produrre fumo o vapore. Gli esperti avvertono che questi prodotti possono contenere elevate quantità di nicotina e provocare una dipendenza ancora più rapida e intensa, oltre a effetti collaterali come nausea, vertigini e palpitazioni. Il NIES sottolinea inoltre che le sigarette elettroniche non sono innocue e che, oltre alla dipendenza, possono causare danni respiratori, disturbi cardiovascolari, alterazioni infiammatorie e problemi del sonno. Particolarmente preoccupante è il fatto che i giovani entrino sempre più facilmente in contatto con questi prodotti attraverso social network, acquisti online e rivendite tra coetanei. Secondo la polizia e l'amministrazione finanziaria, molte sigarette elettroniche vengono acquistate tramite internet o importate illegalmente dall'estero, spesso aggirando i controlli previsti dalla legge slovena. Le analisi effettuate su alcuni vape, svapo, hanno inoltre rilevato la presenza di cannabinoidi sintetici e di altre sostanze psicoattive non dichiarate, con rischi significativi per la salute degli utenti, soprattutto minorenni. Le organizzazioni che si occupano di prevenzione ritengono che la sola sensibilizzazione non sia sufficiente e chiedono un rafforzamento dei controlli, della regolamentazione e del monitoraggio dei contenuti promozionali online. Secondo gli esperti, la prevenzione deve iniziare già nelle scuole elementari e accompagnarsi a un'informazione continua affinché i giovani comprendano i rischi legati ai nuovi prodotti contenenti nicotina e alle strategie di marketing dell'industria del tabacco.
2: Il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu torna oggi in aula a testimoniare a 6 anni esatti dall'inizio del processo per corruzione e frode. I media israeliani sottolineano la data e ricordano che le testimonianze del primo ministro sono iniziate il 10 dicembre 2024 e in seguito a numerosi rinvii dovuti anche alla guerra dovrebbero concludersi entro 2 settimane. Secondo il procuratore Jonathan Tadmor, la deposizione del premier potrebbe essere completata in 4 o 5 giorni. L'Iran ha dichiarato che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma ha avvertito un accordo non è imminente. Abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, sottolineando che questo non significa che la firma di un accordo sia imminente. Le parti, secondo il portavoce iraniano, non hanno ancora discusso della questione nucleare.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Radio Capodistria festeggia oggi i 77 anni di attività. In occasione dell'anniversario, questo pomeriggio alle ore 17 presso lo studio Hendrix si terrà il concerto di gala dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, intitolato La Favola Pomeridiana, diretto dalla maestra Mojca Laurencic. Un concerto unico in cui si fonderanno eccezionali energie che verrà trasmesso in diretta contemporanea sulle frequenze di Radio Capodistria, Radio Cooper e del programma Ars, nonché in streaming video su tutti i rispettivi canali online. Dopo aver scelto il nuovo gestore del Circolo di Capodistria, sono in corso gli ultimi ritocchi in vista dell'apertura dello storico locale previsto per la prossima settimana. Dionisi Boterne ha parlato con il nuovo gestore Makram Tarabai. Sentiamolo.
7: Un vero punto di incontro sociale per i connazionali, ma non solamente, anche per gli attivisti, cittadini, ma anche e sempre più numerosi turisti. Un'oasi di pace e di relax nel centro storico di Capodistria, il bar Circolo, riaprirà i battenti la prossima settimana con un'offerta tutta improntata al Made in Italy e al servizio delle esigenze della comunità nazionale italiana, ma soprattutto con diverse novità nell'offerta. Manca dunque pochissimo la riapertura delle porte ai soci. Sentiamo cosa ci ha detto il nuovo gestore del locale, Makram Tarabai.
8: L'idea della gestione del circolo è basata fondamentalmente su portare più italianità possibile nella città di Capodistria, anche perché Circolo rappresenta la comunità degli italiani, e quindi avremo un'offerta basata quasi esclusivamente su prodotti italiani, quindi diciamo anche a livello di offerta di cibo. Proporremo i nostri tramezzini, vari tipi di brioche, le focacce, punteremo molto su un caffè 100% italiano, quindi utilizzeremo solo latte freschissimo.
7: Qual è il target di pubblico al quale avete pensato questa idea?
8: Tutti, tutti, dai più giovani, tutti praticamente. Puntiamo a far innamorare tutti del nostro caffè. Non abbiamo un target ben definito, intendiamo lavorare anche e sviluppare determinate cose legate ai giovani. Da settembre in poi vogliamo portare delle attività, soprattutto nella fase pomeridiana, legate all'arte, alla gastronomia, alla musica, e coinvolgere soprattutto giovani, più o meno giovani.
2: Prosegue il viaggio di Balkan Tour, il progetto culturale che unisce musica, storia e tradizioni dei territori di confine. Dopo il successo delle tappe in Friuli Venezia Giulia, tutte accolte da un pubblico numeroso e spesso con il tutto esaurito, il tour approda a Capodistria. L'appuntamento è per questa sera alle 20 nella sala eventi e cerimonie di San Francesco d'Assisi. Davide Fifacco.
9: Prodotto dall'orchestra Plettro Tita Marzuttini di Udine con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia e realizzato in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, il progetto propone un percorso che attraversa Friuli, Istria e Balcani, trasformando i confini geografici in occasioni di incontro e dialogo tra culture diverse. Cuore della serata sarà il racconto dello storico e scrittore Angelo Floramo, protagonista di una narrazione che intreccia vicende storiche, tradizioni popolari, arte, musica e sapori di territori da sempre legati da profonde relazioni culturali. Con il suo stile coinvolgente, Floramo guiderà il pubblico in un itinerario che ripercorre le connessioni tra le comunità dell'Adriatico orientale e del mondo balcanico, restituendo il valore dei luoghi di confine come spazi di scambio e convivenza. Accanto alla parola, protagonista sarà naturalmente spazi di scambio e convivenza. Accanto alla parola, protagonista sarà naturalmente la musica. Per l'occasione

0: valorizzare il patrimonio comune che lega Friuli, Istria e Balcani.
1: Settimana di incontri nel nome di Fulvio Tomizza con la nuova edizione del Forum fra Trieste, Capodistria e Umago dedicato alla scrittore di Materada. In mattinata la presentazione a Capodistria, dove la rassegna prende il via oggi con alcuni eventi in anteprima. Ornella Rossetto.
2: Maggio è il mese in cui Fulvio Tomizza morì a soli 64 anni a Trieste nel 1999. Puntualmente nei giorni dell'anniversario si rinnova l'appuntamento con gli incontri internazionali di frontiera del Forum Tomizza, la manifestazione culturale ideata da Milan Rakovac, che porta eventi fra Trieste, Capodistria e Umago, le tre città che hanno segnato la vita dello scrittore, ispirandosi a quei valori di civile convivenza, di dialogo fra lingue e culture che furono di Tomizza uomo e narratore. Come sempre uno sguardo ampio, questa nuova edizione del convegno transfrontaliero, la 27esima in programma fra mercoledì e venerdì, propone una riflessione sul tema Orient Express. Irena Urbic è la coordinatrice del forum capodistriano.
3: Per il tema ci siamo appoggiati al famoso lavoro del filosofo sociologo Edward Said col suo orientalismo, cioè lo sguardo qualche volta anche presuntuoso della bianca Europa verso l'Oriente, e poi magari quando benevolenti verso gli altri dell'Oriente, paternalistici. Allora questo abbiamo voluto chiedere ai nostri ospiti, scrittori, traduttori, sociologi, opinion maker, come vedono la situazione.
2: Accanto al convegno, una serie di eventi che trasformano il forum in un vero e proprio festival. A Capodistria il viaggio oggi tra incontri, letture poetiche, presentazioni di libri e fresca di stampa la traduzione in lingua croata curata dalla Biblioteca Civica di Umago del romanzo autobiografico di Tomizza L'albero dei sogni, ed escono in una edizione aggiornata gli itinerari tomiziani a Capodistria in sloveno e in italiano, trilingue, e l'edizione realizzata insieme allo Slovenski Club di Trieste di un racconto di Milan Rakovac, Istria. La manifestazione si avvale del supporto della comunità degli italiani di Capodistria e di quella di Umago, che venerdì ospiterà anche le premiazioni del concorso letterario Lapis Istria. Il forum si concluderà nella giornata di sabato con il consueto omaggio alla tomba dello scrittore nel piccolo cimitero di Materada.
1: Alle 15.48 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Franco De Stefani e Alessia Mittar.
4: State ascoltando Radio Capodistria.
5: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Martellago e Preganziol in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, permangono code per incidente tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

Abbiamo aperto così fischiettando il nostro pomeriggio di oggi, pomeriggio ore 4, buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana da Andrea F, ben arrivati su Radio Capodistria, buon 25 maggio che per noi è un giorno particolare, altro che abbiamo da fischiettare, è il compleanno di Radio Capodistria, 77 anni per la nostra radio oggi, portati bene, io ne ho qualcuno di meno, ma insomma cerchiamo di invecchiare bene insieme, sia noi sia la nostra emittente. Abbiamo aperto così con questo brano, ci sono vari motivi per cui ve lo faccio ascoltare in apertura di questa puntata che oggi sarà particolarmente corta, quindi primo vento di cambiamento perché il pomeriggio normale va in onda solo fino alle ore 17, chi ci ascolta in replica la notte fino all'una del mattino. Poi mi sposto di qualche porta più in là nel nostro grande leggendario studio Hendrix, abbiamo un concerto di gala pomeridiano di musica classica con l'orchestra sinfonica di RTV Slovenia, sarà a reti unificate con il programma sloveno, con il programma Ars e quindi con Radio Coopere, con il programma Ars a Lubiana, per cui e poi in streaming eccetera eccetera, della musica effettivamente ad alto livello, di questo parliamo più avanti perché oggi puntata più corta, non abbiamo anche l'album della settimana, chi lo aspettava sappia che viene rimandato alla settimana prossima il disco di Aldous Harding che vi anticipavo domenica, quindi festeggeremo il compleanno di Radio Capodistria così, per cui puntata diversa, vento di cambiamento. Vento di cambiamento anche 77 anni fa quando iniziava la storia della nostra emittente, no? Una radio che ha portato tante cose, ha portato tanta civiltà, tanta cultura, tanta informazione, ma anche tantissima musica, no? In tutti gli anni 50, anni 60, anni 70, anni 80 fino ad oggi, spesso e volentieri Radio Capodistria è stato un polo di riferimento per la musica e per tanti, anche al di là del confine, al di là di molti confini, era una delle poche emittenti insieme a Radio Londra, Radio Monte Carlo, dove si potevano ascoltare quella volta i grandi e primi successi rock, prima delle radio private, prima delle emittenti libere, eccetera, eccetera. Quindi una cosa storica che ha portato effettivamente un wind of change, un vento di cambiamento, come dicevano gli Scorpions. E il terzo motivo è perché oggi è il compleanno di Klaus Main, il frontman e vocalist degli Scorpions, questo brano del 1990, l'epoca in cui cadeva il muro di Berlino, era una canzone storica. Lui è il frontman di quella formazione con questo suo berrettino in testa, con questo suo basco, l'avete sempre visto così, abbastanza tipico e riconoscibile, una bellissima voce che dalla Germania è riuscita a portare un tipo di rock forse diverso, non, assolutamente non teutonico, ma comunque con una sensibilità diversa rispetto a quello americano britannico nelle classifiche internazionali e in giro per il mondo. E sapete che qui a pomeriggio ore 4 ricordiamo compleanni e anniversari del giorno, quindi prima che io parli troppo, prima ancora di darvi le nostre frequenze e i nostri social, un altro po' di musica perché oggi è anche il compleanno di Emma Marrone. Lei trattiene il fiato in questa canzone, fatelo anche voi con noi fino a questo concerto e fino alla fine di questa puntata di oggi.

0: assassino, il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Che bella voce e che bella canzone, oltretutto scritta dal mio buon amico Orazio Grillo, in arte Brando, che molti ricordano. Dopo gli Scorpions, un altro po' di musica dolce con la bella e brava, sottolineo entrambe le cose, bellissima veramente, Emma Marrone, che oggi compie gli anni. Emanuela Marrone, che è nata il 25 maggio 1984, 42 anni oggi, portati assolutamente benissimo, come la nostra radio, i nostri 77 direi, portati bene, che festeggiamo oggi il 25 di maggio. Auguri a Emma Marrone, l'abbiamo ascoltata con questo brano sulle frequenze di Radio Capodistria. Gli Ineffabili, mitici, leggendari, questi sì che esistono da 77 anni, 1170 in AM, in onda media. La radio con il suono di una volta, andate a sentire, un'emozione diversa, 1170 in AM, ci trovate lì, forti e chiari. Ci trovate anche in FM Stereo RDS sui 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6. Ci trovate in Radio Digitale DAB, basta cercare Capodistria, che non è solo il nome di questa splendida e oggi soleggiatissima cittadina sulla splendida costa adriatica. Capodistria, siamo noi in DAB, oppure sempre con la perfezione del suono digitale, in streaming completamente in chiaro e gratuito, lo sottolineo sempre, non serve aprire account, non serve il codice fiscale, la carta di credito, la carta d'identità, il biglietto d'imbarco, non serve niente, basta cliccare sul nostro sito, non vogliamo violare la vostra privacy o rompervi le scatole, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria, tutto attaccato.si, poi c'è questo player semplicissimo. I social più avanti, adesso un altro compleanno da ricordare, un compleanno di quelli, di qualcuno che diceva che alle volte basta l'amore per salvare una vita. How to Save a Life era un grande successo firmato The Fray.

Che singolone era questo? 2005 quando usciva The Fray, e il 25 maggio 1980 nasceva Joe King, chitarrista di questa formazione. Qui è molto importante il pianoforte, naturalmente importante il lavoro che fa il loro frontman e autore di quasi tutti i pezzi, Isaac Slade, ma Joe King, suo buon amico e compagno di classe, è il cofondatore di questa formazione, quindi altrettanto importante ricordarne il compleanno. 25 maggio 1980, e la macchina del tempo meravigliosa che la radio ci permette di andare avanti e indietro nel passato. Non vi preoccupate, arriveremo anche ai singoli attuali, non soltanto musica dal passato, anche se il brano di Emma Trattieni il fiato tutto sommato era abbastanza attuale. Avremo anche da sentire il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale, e la canzone della settimana, quello per quanto riguarda la musica italiana. Magari più avanti, la nostra seconda parte, secondo spicchio, seconda mezz'ora. Un saluto, un abbraccio fraterno a chi ci sta ascoltando la notte in nottetempo, un saluto a chi ci ascolta in streaming, quelli più digitali fra voi che magari stanno lavorando o bighellonando al computer, avete di sotto una schermata aperta con la musica di Radio Capodistria e la voce del sottoscritto. Dai The Fray un altro salto nel tempo, quasi di un decennio indietro. Era il 1996 quando usciva un singolo dei Fountains of Wayne, formazione che ha, mi sembra, 5 album, 16 singoli, una compilation, insomma, hanno lasciato una traccia nella storia della musica. Jody Porter, il loro chitarrista principale per un sacco di anni, adesso non lo è più, è nato in questo giorno del 1969, compleanno il 25 maggio per lui. Stacey's Mom era un singolo che valse loro la nomination al Grammy, ma uno che piaceva a me e che poi è molto attuale di questi tempi, guerra fondai in giro per il mondo, era un successone intitolato La sensazione delle radiazioni, cioè Radiation Vibe.

Fountains of Wayne, Radiation Vibe, vibrazione e radiazione. Speriamo di non viverla, vederla o conoscerla mai. Nel giorno del compleanno del loro chitarrista Jody Porter, che compie oggi 57 anni, lo facevo più giovane tutta la band, a dire la verità. Classe 1969, è nato il 25 maggio, esattamente come, restiamo in questo caso in ambiente rock, Francesco Bianconi dei Baustelle, autore, chitarrista, frontman, pensatore molto intenso di questa brava formazione. È nato il 25 maggio 1973 in quel di Montepulciano. Compie 53 anni, visto che parlavamo di brani quasi pacifisti, che ci stanno di questi tempi. Bisogna far suonare in radio musica pacifista, musica che ci ricorda che le guerre fanno male, ce n'è troppo in giro per il mondo, non abbiamo imparato niente dalla storia. I Baustelle hanno un bel brano che ci ascoltiamo nel giorno del compleanno del loro frontman, intitolato La guerra è finita, magari.

Bel brano, bella musica, bella band, Baustelle, compleanno per quel che è il loro frontman Francesco Bianconi, nato in questo giorno. Siamo prossimi alle news delle 16.30 per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica avanti ininterrotta. Vado a vedere che cosa fanno i miei vicini, non di casa, ma di studio. Come diceva Sheryl Crow, there goes the neighborhood.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. La Presidente della Repubblica Natascia Pirzmusar e il Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic si sono riuniti in occasione di un pranzo di lavoro. Tramite un messaggio pubblicato su X sul profilo del partito Resnica Verità e accompagnato da uno scatto fotografico dell'incontro, Stevanovic ha definito il confronto estremamente costruttivo. Il colloquio si è focalizzato sulla sinergia istituzionale, sul rispetto reciproco tra le cariche e sull'alto senso di responsabilità richiesto dai rispettivi ruoli di vertice. Il leader ha inoltre espresso forte ottimismo per il futuro, auspicando che il proseguimento di questa collaborazione a beneficio del Paese. Il presidente cinese Xi Jinping ha ospitato a Pechino l'omologo serbo Aleksandar Vučić per un vertice bilaterale volto ad elevare il partenariato strategico tra i due paesi verso nuovi traguardi. Durante l'incontro, finalizzato a consolidare la fiducia reciproca in uno scenario globale instabile, sono stati siglati oltre 30 accordi commerciali, scientifici e militari, oltre a due dichiarazioni congiunte per lo sviluppo della nuova via della seta e di una comunità dal futuro condiviso. A coronamento del solido legame economico e diplomatico, ulteriormente rafforzato dal recente trattato di libero scambio, si ha conferito a Vučić l'ordine dell'amicizia, la massima onorificenza statale cinese per i cittadini stranieri. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. Le dichiarazioni sono giunte dopo quanto precisato dal premier israeliano Netanyahu, il quale ha evidenziato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi, come ogni altro paese al mondo, e quindi se Hezbollah continuerà a lanciare missili, Israele reagirà. Lo hanno riferito fonti di stampa indiana da New Delhi, dove Rubio si trova in visita. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato in autostrada nel Bangladesh centrale e ha causato 15 morti ed una decina di feriti, secondo quanto riferito dalla polizia. Il camion, secondo la fonte, trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo dalla capitale Dhaka verso la regione settentrionale. La maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per le festività. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

That Dangerous Age, che bella canzone. Quanto mi piace questo brano quasi un po' trascurato di Paul Weller, il grande Paul Weller che oggi compie gli anni, classe 1958, ce lo conservi a lungo, nato il 25 di maggio. L'artista e l'artefice dei The Jam, grandi successi come Town Called Malice, come Going Underground, come Beat Surrender, come insomma Eton Rifles, That's Entertainment, grandissime canzoni. Band che lui ha sciolto all'apice dei suoi poteri punk o post-punk, per poi fondare negli anni 80 gli Style Council, fondare anche Red Wedge, un movimento molto politico insieme a gente come ad esempio il frontman dei Simple Red, ecco, era un altro di quelli che era ingaggiato con lui in questo tipo di operazione, e c'erano pure altri musicisti che cercavano di spostare a sinistra l'allora politica molto di destra del governo britannico e la poca attenzione per la società e per i ceti sociali più deboli, ad esempio, no? Questo era un momento molto molto forte. Poi lui fondò gli Style Council, che era un progetto quasi soul, quasi pop, con grandi successi bellissimi come Shout to the Top, come My Ever Changing Moods, You're the Best Thing, Walls Come Tumbling Down, veramente brani splendidi. Poi lasciò andare anche quello e ha fatto dei dischi da solista fantastici. Se non avesse fatto altro nella vita, nel 1993 Paul Weller pubblicava un secondo album intitolato Wildwood, che è un disco capolavoro, un disco che dovete avere se vi piace la buona e bella musica. La title track di quel disco è un brano veramente fantastico, veramente splendido. Allora, su Paul Weller potremmo fare una puntata intera, però con questo brano, That Dangerous Age, quell'età pericolosa, ricordavamo scherzando il suo compleanno, visto che lui nel testo canta di uno che è in quell'età pericolosa in cui la mattina ha bisogno di un'oretta per cercare di calibrare la propria vita, per iniziare a ragionare, che ha bisogno di stare attento quando si piega, quando si... un po' siamo tutti così, quando appena usciamo dalla giovane età e quando la vita e il lavoro iniziano a prendere piede. Siete con Andrea F su Radio Capodistria, che oggi compie 77 anni, non ha mal di schiena, nostra emittente almeno quella, è il nostro compleanno. Alle ore 17 ci colleghiamo con lo studio Hendrix per un concerto di musica classica che presenteremo brevemente io e Simona Molicnik con l'Orchestra Sinfonica di Radio Televisione Slovenia, quindi musica diversa oggi assolutamente. Siamo però in questa età pericolosa, da Dangerous Age, in cui bisogna ricordare anche i social, no? I miei social, a me, se mi cercate mi trovate su Instagram o su X, che quando il mondo non andava a rotoli si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, scritto tutto attaccato con la F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. Se cercate noi, io su Facebook non ci sono, ma noi ci siamo, c'è Radio Capodistria Musica, è musica che state ascoltando, quindi è lì che ci sta un vostro like, un vostro mi piace, Radio Capodistria Musica, e la pagina web ufficiale www.radiocapodistria.si. Su Radio Capodistria una delle tradizioni è quella del nostro singolo in promozione speciale per la musica italiana e per la musica internazionale. La canzone della settimana si chiama Quella Italiana ed è oggi il nuovo brano di Fulminacci, che dice Maledetto me.

Maledetto me, dice Fulminacci, che maledice la sua timidezza, che non gli ha impedito però di vincere il premio della critica a Sanremo, naturalmente quest'anno, dove era presente con un'altra canzone che gli ha portato veramente moltissima fortuna. Stupida sfortuna era il titolo del brano, scusate il bisticcio di parole. È uscito il suo nuovo album che si chiama Calcinacci, lui si chiama Fulminacci, il suo tour nei Palasport si chiama Palazzacci Tour, adesso fa anche un tour estivo, quello non si chiamerà Spiaggiacci o cose del genere, Ombrellacci, perché sennò forse porterebbe male. Quindi tanta fortuna per lui, nostra canzone della settimana, con questo, uno dei brani in alta rotazione comunque al di là della promozione speciale qui sulle nostre frequenze. Quello internazionale invece è il nostro sigla single della settimana, il nuovo singolo di Shane Booth, in arte Somber, che continua a sfruttare bene quello che oramai tutti sappiamo il suo potenziale, che in inglese si chiama come il titolo del brano, Potential.

Potential Dissomber, un po' Daft Punk anche all'interno di questo brano, come produzione, come suoni. Lui è un furbone, un ragazzo di grande talento, però questa cosa che a me un po' non piace è che lui e il suo produttore provano a fare dei demo rapidi dei brani, li piazzano online a seconda di come i fan reagiscono, dicono questa, registriamo questa. Ragazzi, cioè, fate il vostro disco perché avete qualcosa da dire, poi se piace o non piace è abbastanza relativo, altrimenti a furia di inseguire i successi fra 2, 3, 10 anni non diremo più tanto bene del signor Somber. Comunque, per il momento è il nostro sigla single della settimana. Questa musica un po' elettronica mi porta al penultimo brano di oggi, perché l'ultima che faccio ascoltare è lunghissima, poi ci spostiamo nello studio Hendrix per la diretta a reti unificate per questo concerto di musica classica con l'orchestra sinfonica di RTV Slovenia in occasione del nostro 77esimo compleanno, del 70esimo anniversario fra l'altro dell'orchestra e anche del fatto che il nostro studio Hendrix è stato recentemente rinnovato. 1959, il 25 di maggio, nasceva Rick Smith, tastierista di una band chiamata Underworld, una formazione elettronica. 1996, chi non si ricorda un film chiamato Trainspotting, una colonna sonora leggendaria con brani proprio come questa degli Underworld intitolata Born Sleepy.

Incredibile attenzione in questo brano, no? Tutta questa voce, questa ritmica assillante, ossessionante, poi quando arriva questo riff di tastiera è veramente un momento di relax, un momento psicologicamente ben studiato. Underworld, brano geniale dell'elettronica britannica, Born Sleepy, colonna sonora di Trainspotting 1996, 1959 in questo giorno nasceva Rick Smith, il loro tastierista, che quindi questo suono probabilmente se l'è inventato proprio lui. Noi siamo addirittura d'arrivo, dite ma come, non è neanche, non sono le 17? Sì, ma alle 17 ci colleghiamo con lo studio Hendrix per arrivarci un brano lunghissimo della storia della musica. 1972, in questo giorno usciva Tubular Bells di Mike Oldfield, il suo album di debutto, che conteneva anche questa grande sinfonia che durava una facciata intera, che adesso ci fa da sigla di coda. Non vi preoccupate per l'album della settimana, Aldous Harding e il suo nuovo disco Train on the Island, lo recuperiamo lunedì prossimo. Io vi lascio con Tubular Bells Part 1, anzi con il finale di Tubular Bells, queste mitiche campane di Mike Oldfield. Vi invito a seguire questo concerto, vi ringrazio per l'attenzione, da un abbraccio fraterno a tutti quelli che ci stanno seguendo anche la notte e a chi poi più avanti ci seguirà a reti unificate sul programma sloveno di Radio Koper e sul programma Ars dedicato alla musica classica di Radio Slovenia. Grazie anche a Davorin al di là del vetro per la parte tecnica, io sono Andrea F e ci ritroviamo fra un po' dallo studio Hendrix. Buon compleanno a Radio Capodistria, 77 anni sono tanti e secondo me vanno festeggiati alla grande e noi oggi indubbiamente cercheremo di farlo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti all'uscita di Peschiera in entrambi i sensi di marcia a causa del traffico intenso. Per stare attenzione, sul passante di Mestre è segnalato un veicolo in avaria tra Martellago Scorzè e Preganziol in direzione Trieste. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, sono presenti code per traffico congestionato tra Pontebba e Malborghetto in direzione del confine di Stato dopo un incidente già risolto. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova dalle ore 20 di mercoledì 27 maggio alle ore 6 di giovedì 28 rimarrà chiusa per lavori l'uscita di Montebello per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gentili ascoltatori, in occasione del 77esimo compleanno di Radio Capodistria e di Radio Cooper, nel presentare al pubblico il nostro rinnovato studio Hendrix, che per l'occasione si tinge di musica classica, vi invitiamo all'ascolto a reti unificate del concerto pomeridiano di gala dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, diretta da Mojca Laurencic. Presentano Simona Molicnik e Andrea F.
3: Dobar dan, dobrodošli u studio Radio Hendrix.
4: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti nello studio Hendrix di Radio Capodistria e di Radio Cooper.
3: Pozdravljam vodstvo regionalnega centra Koper Capodistria, cenjene sodelavke in sodelavce, drage obiskovalke in obiskovalce, spoštovane poslušalce in poslušalke programov Radia Koper, Radia Capodistria in Ars ter spremljevalce vseh imenovanih spletnih strani.
4: Esatto, un saluto a tutti voi ascoltatori di Radio Capodistria, un saluto agli ascoltatori di Radio Cooper, addirittura a reti unificate oggi anche con Ars, il programma dedicato alla musica classica e in streaming web sulle relative pagine. Un saluto anche a tutto il pubblico in sala, alla dirigenza del centro regionale RTV Cooper Capodistria, ma un saluto quanto mai caloroso e direi forse anche un applauso ai musicisti dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, oggi i nostri ospiti diretti anche dalla maestra Mojca Laurencic. Un applausino.
3: Tudi v slovenščini še posebej lepo pozdravljam članice in člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigentko maestro Mojco Laurencic. Danes praznujemo, veliko razlogov imamo za to, ne le da praznujemo rojstni dan, veseli nas, da ima naš studio Hendrix tehnološko prenovljeno in posodobljeno režijo, s katero upravljajo neumorni, predani, strokovni sodelavci. Veseli nas, da ta glasbeni studio odpiramo vedno znova raznolikim glasbenim zvrstem.
4: Esatto, verissimo. Oggi festeggiamo non solo i 77 anni delle nostre radio, ma anche l'inaugurazione ufficiale di questo nostro rinnovato leggendario studio Hendrix, che si occupa di tanti generi musicali. Oggi risuonerà di musica classica, dove sentirete all'opera, già sentite adesso, il nostro favoloso staff tecnico.
3: V naslednji uri bo zazvenela lepota simfonične glasbe in nas bo za ta trenutek odmaknila od vsakdana in popeljala v popoldansko pravljico z naslednjim sporedom. Aldo Kumar, Stavka Stuledi in Magdalenca iz slovenske suite. Wolfgang Amadeus Mozart, simfonija številka 29 v A-duru, Kihel 201, Allegro moderato in Andante. Ludwig van Beethoven, simfonija številka 1, Andante cantabile con moto. Marjan Vodopivec, pravljica za harfo, solistka bo Sofija Ristić. Patrick Greblo, barčica za orkester.
4: Questa dunque la scaletta di questo nostro concerto pomeridiano inusuale, concerto pomeridiano di gala, come avete sentito musica di grandi nomi, da Mozart, Beethoven a contemporanei e connazionali come Aldo Kumar, Marjan Vodopivec e il nostro collega Patrick Greblo, che oltretutto salutiamo. Per un'ora in questo 25 maggio la musica classica e sinfonica ci porterà lontani dalla quotidianità, e forse di questi tempi ci vuole, in questa che noi abbiamo intitolato La favola pomeridiana.
3: Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentko maestro Mojco Laurencic.
4: Buona musica!

0: Iskrena hvala Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija pod taktirko maestre Mojce Laurenčič.
1: Grazie, grazie sincera agli orchestrali e alle orchestrali della magnifica Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia. Sempre bello sentire la musica fatta dagli strumenti veri, dal vivo. E alla direttrice d'orchestra Mojce Laurenčič. Un altro grande applauso ci sta? Sì.
0: To je bil slavnostni koncert ob rojstnem dnevu Radija Koper in Radija Kapodistrija z izvedbo partitur Alda Kumarja, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludvika van Beethovna, Marjana Vodopivca, solistko Sofijo Ristić in Patrika Grebla. S tem koncertom je tudi uradno odprta prenovljena režija studija Hendrix. Iskrene čestitke in zahvala vodstvu Radija Koper, iskrene čestitke in zahvala uspešni produkcijski ekipi, ki jo danes sestavljajo. Tadej Tadić, Mitja Maršič, Matija Žaobi, Ksenija Kos, Denej Bratkič in Andrej Stupar, na programih pa Mateja Grebenjak, Davorin Lovrečič in Matija Nerobe. Z vami sva bila Andreja Efe.
1: In Simona Moličnik. Un applauso anche per Simona. Grazie. Allora, avete ascoltato il concerto pomeridiano di gala in occasione del 77esimo compleanno di Radio Capodistria e Radio Koper in diretta a reti unificate anche sul programma Ars in streaming web. Grazie al nostro staff tecnico che Simona ha elencato, il repertorio l'avete già sentito. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie per la musica, un accaldato, caloroso, sentito e festivo e festoso saluto a tutti quanti. Srečno, auguri e viva la radio!

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

volo e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione di Radio Capodistria. In vista del nuovo esecutivo, i vertici di Transparency International Slovenia hanno evidenziato la forte polarizzazione attorno a corruzione e giornalismo d'inchiesta. I relatori hanno denunciato che nessun governo ha mai supportato l'autonomia di media, magistratura, forze dell'ordine e commissione anticorruzione, preferendo esercitare pressioni o sfruttare i tagli ai fondi pubblici per censurare il dissenso. Per contrastare i condizionamenti politici e del mercato digitale è stato quindi proposto un finanziamento quinquennale a tutela del giornalismo e l'assoluta indipendenza della polizia, stigmatizzando l'ipocrisia dei partiti uscenti, colpevoli dello stesso controllo istituzionale che oggi rimproverano ai successori. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ai paesi a maggioranza musulmana di normalizzare i rapporti con Israele come condizione per raggiungere un trattato di pace sull'Iran. Trump mira così a estendere gli accordi di Abramo, i patti diplomatici da lui promossi nel 2020, che hanno sancito lo storico riconoscimento reciproco tra lo Stato ebraico e diverse nazioni arabe, tra cui Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco, pretendendo l'adesione immediata di altri partner chiave come l'Arabia Saudita e il Qatar, per dimostrare la reale volontà di stabilizzare la regione. Un'esplosione avvenuta su un binario nella città pakistana di Quetta ha causato la morte di 24 persone e il ferimento di un'altra cinquantina. Le vittime sono state causate dal deragliamento del treno e da una susseguente sparatoria contro i vagoni. Il premier pakistano Sharif ha fortemente condannato l'attentato, che è il risultato della tragica perdita di vite umane e il ferimento di molte altre. L'attacco non è stato finora rivendicato. Il presidente bielorusso Lukashenko e la controparte francese Macron hanno avuto un colloquio telefonico, secondo quanto riferito da fonti di stampa bielorusse. Nel corso della telefonata, avvenuta su iniziativa di Macron, i due statisti hanno discusso della situazione nella regione e delle relazioni tra Minsk e l'Unione Europea, così come con Parigi. Radio Capodistria, sono le 18:03, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra circa un'ora e mezza, vale a dire alle 19:30, dove troveremo il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La Nuda Veritas di Gustav Klimt è arrivata a Villa Manin, trasformando il complesso culturale di Passariano in uno dei luoghi più importanti della scena espositiva internazionale. Alla cerimonia inaugurale erano presenti le istituzioni e i rappresentanti dei musei coinvolti, segnando un momento definito straordinario per il Friuli Venezia Giulia e per il suo ruolo nel panorama culturale europeo. L'opera, custodita abitualmente a Vienna, potrà essere ammirata a Villa Manin fino al 6 settembre. Un'occasione considerata eccezionale perché si tratta della prima volta in cui questo capolavoro lascia la sua collocazione naturale e, come sottolineato durante la cerimonia, non potrà più essere visto nuovamente fuori dal museo viennese. L'arrivo del capolavoro di Klimt conferma la crescita di Villa Manin come centro espositivo capace di ospitare progetti di livello internazionale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
7: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavagliari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: puntata di oggi di Sconfinamenti che dedicheremo al seminario della scuola di formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali che si è tenuto a Rovigno nel novembre 2024. È qui con noi per parlarne la Gloria Nemez, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dovrebbe essere in collegamento con noi Raul Marsetic, no? Esatto, è con noi. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno a tutti i ascoltatori e a voi in studio.
0: Buongiorno, benvenuto. So che dobbiamo far subito una domanda al direttore Marsetic, quindi partirei da... vuole iniziare? Facciamo con Marsetic, sì. Ci spieghi cosa si è trattato di questo... cos'era questo... questa scuola di formazione, chi vi ha partecipato a questo seminario e spieghiamo un po'.
2: Ok, allora per il centro di ricerca storica di Rovigno è stato un grandissimo piacere ospitare nella nostra sede e ovviamente anche partecipare all'organizzazione della scuola di storia orale insieme al Circolo Istria e all'Associazione Italiana di Storia Orale. Ecco, si è trattato di un evento assolutamente importante articolato in più giornate con numerose lezioni tenute da esperti di storia orale con la partecipazione di, mi fa molto piacere, di un ampio gruppo di docenti delle scuole italiane e dell'Istria. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di apprendere concretamente le tecniche per condurre le interviste e poi per elaborare le informazioni raccolte. In questo percorso è stata fondamentale la formazione offerta veramente dai maggiori esperti italiani di storia orale, subito messa poi in pratica attraverso il lavoro sul campo con le interviste realizzate ai rovignesi anziani, insomma, che hanno raccontato, insomma, le vicende della loro vita. Credo che i partecipanti siano state fornite competenze essenziali per avviare un progetto di storia orale che con una metodologia corretta sia nella raccolta delle testimonianze sia nell'analisi critica del materiale registrato. Ecco, colgo inoltre l'occasione per ringraziare ovviamente il Circolo Istria, Gloria Nemez e Decio Giuricin per aver voluto coinvolgere anche il Centro di Ricerche Storiche in questa iniziativa. Ecco, la Scuola di Storia Orale organizzata per il Sulcera è senza dubbio un evento scientifico e anche didattico di grande interesse e valore. Ringrazio quindi anche i relatori e tutti i partecipanti per aver contribuito alla piena riuscita degli obiettivi prefissati, che erano tanti e anche ambiziosi. Ecco, sono stati 3 giorni intensi, caratterizzati da apprendimento, discussioni, insomma, i risultati sono oggi disponibili negli atti del seminario che presentiamo con piacere.
0: Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno si occupa, spieghiamo un attimo di cosa si occupa e se fa altre cose di questo tipo come scuola di formazione.
2: Allora, insomma, il Centro di Ricerche Storiche opera da più di 50 anni nell'attività di ricerca sulla storia dell'Adriatico orientale, prima di tutto della zona giuliana, quindi dell'Istria e del Quarnero, ma anche sui giorni di Trieste. Lo facciamo anche con importante attività editoriale. Naturalmente tutte le nostre edizioni sono in lingua italiana e si possono anche scaricare direttamente dal nostro sito www.crs.rv.org. insomma, siamo un collettivo di 12-13 membri del personale, di cui metà fa parte del gruppo di ricerca, gli altri sono bibliotecari, archivisti, insomma. Oltre alle attività di ricerca abbiamo un'importantissima collezione cartografica, nonché una biblioteca assolutamente tra le più importanti del territorio.
0: Ho capito. E quindi voi chiaramente lavorate quotidianamente con documenti, testimonianze, percorsi di ricerca. Quanto è cambiato? Si può dire quanto è cambiato, se è cambiato negli ultimi anni, il modo di raccogliere o conservare le memorie delle persone?
2: Beh, guardi, negli ultimi anni il modo di fare ricerca, diciamo che si è facilitato in qualche modo, naturalmente, perché allora molto materiale è stato digitalizzato, quindi per quanto riguarda la ricerca d'archivio oggi è nettamente più facile di una volta. Per quanto riguarda invece le ricerche di storia orale, beh, insomma, abbiamo fatto dei grandi lavori in passato. Gloria Nemez ha partecipato a questi lavori, anzi abbiamo anche pubblicato diversi suoi libri. diciamo che siamo un po' agli sgoccioli con le testimonianze delle vicende dell'esito, per ovvi motivi, insomma, il tempo passa, però molto è stato fatto e speriamo di continuare a farlo anche con altri argomenti in futuro.
0: E queste testimonianze possono essere considerate una fonte storica oppure hanno una diversa considerazione, diciamo?
2: Ma assolutamente devono essere considerate in una fonte storica, naturalmente vanno elaborate, vanno studiate, vanno poi spiegate nella maniera adeguata, insomma non possiamo fare soltanto noi come storici.
0: Sì. Gloria Nemeth, che abbiamo qui in studio,
1: sì.
0: Partirei dalla domanda base, diciamo, perché una scuola di storia orale?
1: Allora, perché il campo Istro-Quarnerino è un laboratorio straordinario per implementare la storia orale, non solo negli ambiti tradizionali della ricerca storica, molto è stato scritto, raccolto, pubblicato e divulgato su esodo, guerra e dopoguerra, ma anche per documentare un passato di grande complessità, ma anche altre memorie, altre narrazioni, lingue, dialetti, tradizioni orali, in particolare dopo la legge della giornata del ricordo del 2004, la mobilitazione italiana si è tradotta in una produzione variegata, ma ha avuto purtroppo come epicentro il tema delle foibe, e il binomio foibe-esodo si è saldato nel senso storico comune della nazione. C'è molto altro nel campo della memoria e quindi della storia orale. Devo dire che anche in Istria c'è stata un'attenzione più forte a personaggi noti, rappresentativi dell'istrianità, per dimostrare che anche una minoranza era in grado di generare competenze ed eccellenze. Ma bisogna anche volare più basso. La storia sociale insegna a includere la gente comune, quelli che hanno generazione dopo generazione costruito la società istriana per quello che è ora. L'intento di questa scuola, questo seminario di formazione, era di unire mondi che hanno un sostrato comune di culture, mentalità, ma che sono magari lontani e non dialogano tanto. C'è stata questa felice sinergia tra AISO, la Società Italiana di Storia Orale, il Circolo Istria e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che ci ha consentito di ottenere il sostegno della legge 72 per avviare questa grande impresa, perché è stata una grande impresa mettere assieme più di 32-33 persone, non solo docenti di scuola ma anche giornalisti e vari operatori culturali. Ecco, noi portando in Istria, in particolare a Rovigno, quelle che sono, possiamo anche dire, le eccellenze della storia orale italiana, abbiamo portato queste ricerche in qualche modo esemplari e speriamo che qualcosa cresca, speriamo di aver fatto da apripista a nuovi progetti. Non solo, la scuola è stata anche un'occasione per far affiorare, emergere, divulgare le tante iniziative in area istro-quarnerina, perché si fa storia orale in Istria, ne ha parlato soprattutto Christian Knetz, e raccordarlo con quanto capitalizzato dalla ricerca storica italiana, dall'associazionismo degli esuli, ne ha parlato soprattutto Donatella Schurzel e Loria Emiliano Loria, perché queste memorie, queste raccolte in qualche modo di fatto dialogano, no? Perché si rifanno un sostrato culturale comune. E ovviamente per fare tutto ciò bisogna del metodo, anche perché non vanno sprecate testimonianze che possono essere straordinarie, eccezionali, rispetto alle quali sulla scena italiana la gente è poco o nulla informata della ricchezza e della varietà, no? Delle presenze italiane in Istria. Molti non sanno delle comunità italiane, non sanno della cultura istoquarnerina attuale. Allora, nel convegno e in particolare nel volume che ne è uscito, noi nei vari contributi abbiamo cercato di mantenere i tratti dell'oralità, no? Senza fare cose particolarmente accademiche, senza fare i saggetti, ma proporre le varie relazioni così come sono state raccontate e discusse con i corsisti. A partire da una prima ampia, una vera lectio magistralis di Alessandro Portelli, che rappresenta un'eccellenza italiana, avendo saputo coniugare nell'ultimo mezzo secolo e forse anche di più la storiografia,
0: ecco, con... Ci ha lasciato dove andare il nostro Raul Marsetis.
1: Ok, e concludo, sentiamo qualcun altro.
0: Prego, prego.
1: Ecco, la figura di Portelli è un asse portante della storiografia sociale italiana, della storia orale, perché ha coniugato appunto la storiografia con le memorie popolari, con le pratiche di narratologia. E ha fatto entrare sulla scena soggetti che magari prima ne erano esclusi, no? Soggetti popolari, e ci ha insegnato che il primo atto è l'ascolto. Per questo questa scuola è stata importante, perché ha proposto l'ascolto. Portelli ha detto, ha criticato un'espressione che si usava molto alle origini della storia orale: far parlare i soggetti muti, far parlare chi non ha voce, chi non si è espresso in precedenza. E lui l'ha giudicata un'espressione paternalistica e sostanzialmente imprecisa, perché ci ha detto: queste persone, operai, contadini, donne, minoranze, hanno ampiamente la loro voce. Quello che non hanno avuto nel passato è l'ascolto, no? Perché è la motivazione ad ascoltare. E ascoltare tra vari confini e passare oltre i confini ha un significato importante. L'ascolto del ricercatore poi rappresenta il necessario veicolo per l'accesso alla sfera pubblica, per la trasformazione di memorie anche piccole, memorie individuali, qualcosa di più grande, esatto, condiviso, consentirlo di volare alto, diciamo. È un esercizio, la storia orale è anche un esercizio di democrazia e fa capire che fa capire la complessità, come la società sia fatta da tanti pezzetti piccoli, esatto, unici, un mosaico, pezzetti uno diverso dall'altro, che ricostruiscono un'immagine complessiva.
0: Io direi di fare una prima pausa musicale, poi dovremmo, così anche ci colleghiamo con gli altri protagonisti di questa di questo seminario, e un paio di minuti e torniamo in onda.

0: Seconda parte di sconfinamenti per parlare del seminario che si è tenuto a Rovigno, realizzato dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Circolo Istria, l'Associazione Italiana di Storia Orale. E qui con noi Gloria Nemez, la storica Gloria Nemez, e stava parlando chiaramente delle fonti orali, del fatto che ogni persona, ogni ricordo fa parte di un mosaico che messi tutti insieme raccontano della storia di un determinato luogo, di una determinato territorio. E a proposito di questo mi viene in mente che in famiglia da esuli istriani, quando si parlava del tema, mio nonno diceva: ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua ragione. E quindi certo, penso voi ne avrete raccolte tantissime, no?
1: Certo.
0: Quali sono state le fonti a cui siete riusciti a...
1: Ma io personalmente ho raccolto centinaia di testimonianze, ma anche altri.
0: Sì, chiaro.
1: La relazione di Christian Knetz è stata particolarmente rappresentativa dei lavori in corso presso le comunità degli italiani in Istria. E lavori che vanno da quelli più strutturati, diciamo, a quelli più semplici, la raccolta di ricette, ad esempio. Ma ciò significa che la storia orale è praticata. L'importante è riuscire a praticarla bene, perché siamo in un mondo di grande complessità, perché abbiamo davanti le normative europee sul diritto d'autore e sulla privacy, e perché questi contributi vanno non solo registrati e raccolti, ma anche capitalizzati in qualche modo. Ove possibile, noi auspichiamo la creazione di un archivio della memoria, di un centro, un luogo immateriale, perché ormai insomma si fa tutto online, dove però le memorie possano essere riunite e raccolte, come si è fatto presso vari istituti storici. Per questo motivo abbiamo portato in Istria persone, studiosi a livello internazionale oltre che nazionale, come Gabriella Gribaudi e Giovanni Contini, che hanno portato delle ricerche su tematiche delle quali credo si sia parlato poco o niente in Istria. Gabriella Gribaudi, ad esempio, sulle forme di elaborazione del lutto nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, ovviamente. Giovanni Contini sulle memorie divise rispetto alle stragi nazifasciste. E Giovanni Contini, tra l'altro, ha avviato tutto un filone storiografico sulle memorie divise. Poi ci sono stati altri studiosi che hanno parlato della storia del lavoro, ad esempio. Se non viene raccontata attraverso le fonti orali la storia del lavoro, come mai riusciamo a capire poi anche le aggregazioni piccole e grandi, sindacali e politiche? Di questo hanno parlato Stefano Bartolini, Enrico Miletto. Enrico Miletto probabilmente è già noto come raccoglietore di memorie in ambito istoquarnerino, e lui ha messo al centro del suo contributo quei lavoratori che a seguito dell'esodo si sono trasferiti in Piemonte, in particolare a Torino.
0: C'è una grande comunità.
1: Sì, 8.000 persone circa, più di 12.000 gli esuli giuliano dalmati nella regione, che aveva all'epoca grandi capacità di assorbimento lavorativo, no? Gli istriani hanno portato nelle fabbriche, nelle varie fabbriche, la loro storica capacità di adattamento, no? E poi c'è stato anche bisogno di contributi un po' più tecnici e organizzativi. Vademecum, regole deontologiche per costituire gli archivi della memoria, perché queste cose restino, no? Come risorse strategiche per le comunità, in particolare per le comunità che si assottigliano, perdano consistenza e resistono all'oblio in vario modo. Allora, l'intervento di Urro, ad esempio, ha fornito una cassetta degli attrezzi, no? Come si fa, perché, come si elabora e ha anche analizzato il regolamento generale sulla protezione dei dati, che è normativa dell'Unione Europea entrata in vigore nel 2018, che stabilisce regole uniformi per tutta Europa.
0: La interrompo perché avremo in linea Antonio Canovi, no?
1: Sì.
0: Vediamo se è in linea. Antonio Canovi?
2: Sentite?
0: Sì, la sentiamo. Presidente dell'AISO, Associazione Italiana Storia Orale. Così ci parla anche lei della sua testimonianza di cos'è l'AISO e quali sono le sue iniziative. Partirei da questo con lei.
2: Sì, buongiorno. Sì, stavo ascoltando appunto.
0: Certo.
2: Gloria stava appunto narrando dell'esperienza. Ecco, parlo di esperienza perché forse da qui partirei. Cioè, non è un seminario, ma è una scuola di storia orale nel paesaggio. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà AISO, come Associazione Italiana di Storia Orale, ha imparato appunto nel corso dei decenni anche una cosa, ha imparato a praticare la storia orale appunto come evento. Io penso che sia questa la cosa che abbiamo fatto anche a Rovigno, e cioè il mosaico l'abbiamo interpretato attraverso un evento. L'evento qual è stato? Quello appunto di ritrovarsi, come si diceva, quindi con anche una compagnia appunto traslocale, transnazionale, internazionale, e ritrovarsi poi in un luogo situato, tra l'altro che produce anche insomma ricerche storiche in maniera anche molto, molto anche riconosciuta, anche insomma, quindi solida. Però l'evento appunto è quello di ritrovarsi in quel luogo, provare quindi a rappresentare questo paesaggio, poi anche di farne esperienza. La sociale appunto è esperienza, no, di incontro, è appunto intervista dialogica, è storia di vita che si confronta appunto con memorie collettive. E perché tutto questo poi? Perché si fa storia orale? Perché nasce un bisogno appunto di trasmissione. Quindi è un evento, non è stato un evento che, come abbiamo detto anche nel libro, c'è questo titolo, quindi che trasmette a futura memoria, ma trasmette appunto non una come dire, anche una bellissima, se vogliamo, no, confezione, preziosa, con tante cose anche importanti, ma è ancora più importante perché l'abbiamo fatto tutto dentro questa esperienza, per cui abbiamo, abbiamo attraversato, no, il famoso, cioè evento spazio-temporale poi in tutti i sensi. Ecco, credo che questo è per me è stato la cosa che veramente, insomma, su cui avevamo ragionato, ma che abbiamo toccato con mano, cioè proprio una domanda che ci è arrivata a Rovigno, c'era questa domanda, appunto di raccontare, no, questa memoria presente. Ovviamente, come lei diceva, ciascuno ha la sua memoria, però ciascuno ha la sua memoria, ma ha bisogno anche di riuscire a raccontarla, a rappresentarla, a confrontarla poi in realtà con le altre memorie. Memorie collettive, memorie, no, che si perdono, cioè, però in realtà diventa un evento collettivo. Io insisterei un po' su questo aspetto, altrimenti appunto AISO giustamente fa anche i seminari, fa i convegni, si arriva su dei binari già noti in qualche modo, no? Se appunto sono dei temi molto precisi, sono dei focus, in una scuola istorale come quella fatta a Rovigno, quindi in questo paesaggio, in questa laguna, in questa Istria, cioè effettivamente i partecipanti hanno portato in realtà un loro vissuto che non era del tutto prefigurabile, no? È stato quindi anche molto libero come confronto. Credo che sia questo lo spostamento del baricentro, almeno per chi appunto è in Italia, quindi partecipa quindi a dibattiti, quindi appunto su tipo storiografico, ecco, avere un libro di questo tipo significa in realtà spostare il baricentro appunto dalla memoria presente appunto a quello che poi noi vorremmo, no, sapremo fare, però spostarlo su questo, su questa memoria presente, non ripartire appunto da una gerarchia di eventi che sono già stati in qualche modo codificati e verranno giustamente ugualmente sempre approfonditi, ma sono fatti a tavolino, ecco. Questo invece è un lavoro non fatto a tavolino.
0: Voi fate iniziative del genere come AISO anche nel resto d'Italia? Immagino di sì, no?
2: Quindi... Allora, AISO appunto ha molte diciamo, a molte attività formative, le chiamerei a questo punto, in questo senso, le chiamiamo scuole anche, diciamo, sì, nelle varie regioni, e prova a partire anche da, appunto, dai bisogni specifici, laddove ci sono appunto dei circuiti anche più universitari o comunque appunto, diciamo, di scuole codificate, è molto probabile che si parta appunto da domande, come dire, in qualche modo assodate e chiamate da fermo. E laddove invece appunto ci sono dei territori che noi vogliamo interpretare come paesaggi abitati nel presente, che hanno dei bisogni anche di identità culturale, a quel punto appunto, con i pattern locali, ed è proprio anche il caso di Rovigno, proviamo a capire come costruire appunto una scuola di quegli orari che sia ad hoc. Queste sono, diciamo, le attività. Diciamo, è un'immagine, ecco, che è sì. Questo, perché è quella che poi abbiamo appunto sperimentato e condiviso come AISO proprio in campo nazionale nel 2025, no? Con tre poli che sono stati poi, in questo caso, Torino, Firenze e Napoli. Cioè appunto abbiamo, diciamo, chiamato la scuola affioramenti. Ecco, attraverso la memoria noi quindi veniamo quindi cosa diciamo quindi a far affiorare appunto di questi, diciamo, bisogni di riconoscimento memoriale, queste domande storiografiche, come quindi riusciamo quindi a portarle dentro appunto a delle cerchie di ascolto che vogliono diventare che cerchie rammemoranti e narranti. Ecco, questo è,
0: capisco,
2: è la cosa che non sempre la riusciamo a fare bene, però proviamo a farla. Ecco, diciamo.
0: Una domanda così, in base alla vostra esperienza come testimonianze orali, riuscite a distinguere tante volte magari una memoria personale è stata un po' parzialmente, come dire, ricostruita in base a quello che all'esperienza storica successiva, non so come dire, che non è proprio genuina al 100%.
1: È il nostro mestiere di storici.
0: Mi è venuta in mente questa cosa,
1: certo.
0: Qua perché appunto tante volte uno si fa un'idea e pensa, uno era piccolo, era giovane, gli rimane.
1: È il nostro mestiere,
0: è
1: quello che facciamo.
0: E lo riuscite a capire, si capisce subito, no?
1: Sì.
0: Okay.
2: Ma diciamo che sì, cioè, abbiamo imparato a confrontarci appunto con il fatto che le nostre memorie quindi sono sempre sorvegliate, evidente, ma questo non vuol dire che siano meno. No, vere, nel senso che sono meno significative, sono tutte significative, bisogna appunto capire i meccanismi in cui questa memoria appunto si va a comporre, a ricomporre, come lei in qualche modo stava suggerendo, e non tanto a deviare, cioè, sono categorie che, cioè, non siamo appunto lì per cercare la famosa, no, verità, ma noi abbiamo bisogno appunto di come si confronta questa memoria in quanto identità personale con la soggettività propria e con quelle che sono anche giustamente le cerchie, dicevo, che stanno attorno. È evidente, cioè, le dico solo questo, che noi a San Rovigno cosa abbiamo visto di la cosa più bella, che in realtà abbiamo incontrato persone anche tra i partecipanti, in realtà diverse, a molti insegnanti, poi anche le interviste fatte sul posto in realtà non sono state le interviste costruite appunto a tavolino con personaggi che hanno già narrato, no, pubblicamente, no, o magari persino scritto magari il libro in argomento, ma in realtà
0: è una cosa spontanea,
2: e qui sono i partner locali che danno la qualità, perché lì noi appunto scegliamo poi di riuscire a stare su un piano molto orizzontale, di aderire molto quindi alla dimensione di vita quotidiana, è lì che poi affiora, no, in qualche modo al meglio quella che è la propria ricostruzione, che senz'altro più che parziale direi appunto soggettiva, ecco.
0: chiaro. Bene, ringraziamo Antonio Canovi, presidente dell'AISO, Associazione Italiana Storia Orale. Direi di fare una seconda pausa e poi torniamo con la terza parte di Sconfinamenti.

0: Terza parte di Sconfinamenti, oggi dedicata alla scuola di formazione che si è tenuta a Rovigno sulla conservazione e le buone pratiche e la ricerca di ricerca con le fonti orali. Siamo con la storica Gloria Nemez, con la quale ripartirei parlando appunto del... lei stava citando prima dell'intervento di Antonio Canovi delle comunità istriane a Torino e di chi è intervenuto da un punto di vista dall'Italia, diciamo così, a questo seminario.
1: Sì.
0: E buone direi di proseguire.
1: Pratiche, sì, buone pratiche, ad esempio, riuscire a stabilire dei legami e dei confronti tra le memorie di chi è andato e chi è rimasto è sicuramente una buona pratica, perché il tessuto memoriale e culturale è in gran parte comune. E ne hanno parlato Emiliano Loria per l'archivio del Museo Storico di Fiume e ne ha parlato Donatella Schurzel, mettendo in luce l'enorme documentazione custodita nelle sedi associazionistiche degli esuli e l'attivismo di queste, che hanno prodotto fogli, memorialistica, antologia, docufilm, podcast, perché ormai i podcast dappertutto, ma si è anche materializzata questa passione civile, possiamo dire, in una resa artistica monumentale, in particolare nel quartiere Giuliano Dalmata, la Casa del Ricordo di Roma, che ha delineato un museo diffuso nel tessuto urbano di Roma. Il quartiere ha ricostituito un luogo, no? Un campanile, una pratica di ritrovarsi sotto un unico campanile simbolico, sì, ovviamente.
0: Ma c'è anche la chiesa del villaggio.
1: E Canovi ha giustamente commentato che lo spaesamento degli esuli ha prodotto la necessità di creare un nuovo paesaggio, un nuovo appaesamento, no? Per ricostituire una comunità e delle pratiche comuni. Ecco, questo è un fatto importante che consente anche il dialogo transfrontaliero e il confronto, no? Non sempre facile, perché quando ci si confronta
0: si può essere anche in disaccordo,
1: si può essere anche polemici, però attraverso il confronto la ricerca storica va avanti.
0: E un'ultima cosa in conclusione. Dove si trova questa pubblicazione? Se c'è online, c'è
1: cartacea? È scaricabile dal sito del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, dal sito dell'AISO e dal sito del Circolo Istria. Mi dispiace molto che non ci sia Ezio Giuricin, e aveva avuto qualche evento importantissimo,
0: sì.
1: Riprenderemo il discorso con lui, perché il Circolo Istria, che ha fortemente patrocinato questa iniziativa e ha avuto un ruolo assolutamente centrale nell'organizzazione.
0: Io devo fermarmi qui, è stata una bella puntata piena di spunti. Ringrazio la storica Gloria Nemez per essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi.
0: E adesso dobbiamo dedicare gli ultimi minuti all'allegato della Voce del Popolo in più spettacoli, che sarà allegato alla Voce del Popolo appunto domani in edicola, nelle edicole di Trieste, Gorizia e soprattutto dell'Istria. L'allegato di maggio, che percorre soprattutto territori musicali, declinando l'ascolto in forme diverse, dalla produzione contemporanea alla lirica, dalla francofonia balcanica alla memoria delle canzoni, fino alla consueta deviazione finale nel giallo classico. A tenere insieme i diversi contributi soprattutto una riflessione comune sul rapporto tra arte, identità, memoria e presenza umana, osservato attraverso esperienze artistiche molto differenti tra loro. Ad aprire il numero è l'intervista di Ornella Sciucca a Sandy Brattogna, musicista, produttore, polistrumentista e bassista degli Urban M4. Nel suo Veraudio, spazio creativo nato da un ex panificio, l'artista racconta una visione della musica fondata su tempo, disciplina, attenzione umana e permanenza dentro il processo creativo. Il dialogo tocca l'esperienza accanto ad Amir Urban, le composizioni per il teatro, il progetto Sintesa e Rock contro il classico, ma anche il rapporto con l'intelligenza artificiale e con una produzione artistica sempre più segnata dalla velocità tecnologica. Dalle sue parole emerge una riflessione ampia sul valore dell'ascolto, sulla necessità di sottrarsi alla superficialità contemporanea e sul rischio di ridurre la creazione artistica a semplice consumo rapido. Erika Barnaba affronta invece il mondo della lirica attraverso l'incontro con la soprano siciliana Maria Cristina Napoli, nata ad Erice e formatasi nei più importanti percorsi accademici italiani, dalle interpretazioni di Micaela, Mimì, Alcine, Liu, fino al legame con l'Istria, dove vive accanto al basso baritono Benjamin Suran e dirige il coro misto della comunità degli italiani di Visinada. Prende forma il ritratto di un artista che difende l'opera come rigore, memoria e responsabilità culturale. Nel suo percorso il canto diventa vocazione, pratica severa e strumento per educare le nuove generazioni alla bellezza. Ampio spazio viene dedicato anche al rapporto tra lirica e giovani, alla necessità di riportare il teatro e la musica nelle scuole e al valore della tradizione italiana come patrimonio ancora vivo e teso a parlare al presente. Arianna Tersigni conduce poi i lettori nella dimensione dei Joel Oye, band di Bihać che canta esclusivamente in francese, fondendo rock, folk, jazz e sensibilità balcanica. Il gruppo racconta le origini del progetto, il rapporto con la francofonia e l'ultimo album Control Y, nel quale celebri brani dell'ex Jugoslavia vengono rielaborati in lingua francese insieme ad artisti come Neno Belan, Darko Rundek e Tonči Huljić. Ne nasce un lavoro che trasforma nostalgia, traduzione e memoria musicale in uno spazio di incontro tra culture differenti. L'intervista restituisce inoltre il ritratto di una formazione che continua a muoversi tra più identità linguistiche e musicali senza rinunciare alle proprie radici balcaniche. Nei suoi respiri di notte, Ivana Precetti parte dal volume 68 Otkuzaja Glasbena Lektira di Boris Jokic per riflettere su tre brani simbolo: Night Dreaming dei Rem, Pargodina Zanash degli EKV e Praslovan dei Lashni Franz. Il percorso lega ricordo privato, giovinezza, ferite della guerra, identità balcanica, responsabilità individuale, conferendo alla musica il ruolo di archivio emotivo e strumento critico davanti al corso della storia. Le canzoni custodiscono così ciò che il tempo storico tende lentamente a cancellare, dalle esperienze intime alle ferite collettive. A chiudere il numero arriva Carla Rotta con la sua ormai tradizionale incursione nei gialli d'annata, dedicata questa volta a Sherlock Holmes. Con tono brillante, ironico e provocatorio, l'autrice smonta il mito del detective di Arthur Conan Doyle, osservando nella genialità irritante la freddezza emotiva e la superiorità logica. Al centro resta il rapporto con Watson, figura umana e narrativa indispensabile per rendere leggibile un personaggio tanto affascinante quanto esasperante. Tra deduzione, arroganza intellettuale e solitudine affettiva, Holmes viene delineato nella sua ambiguità più affascinante, oscillando tra il mito dell'investigatore infallibile e l'immagine di una figura profondamente problematica, destinata a dominare l'immaginario proprio grazie alla sua difficile umanità. E con questo siamo giunti anche oggi al termine del nostro appuntamento odierno, e quindi i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. In questi minuti il traffico procede scorrevole lungo i percorsi di nostra competenza. Prestare attenzione lungo raccordo aeroporto Tessera, sono infatti presenti cantieri per lavoro in corso tra Venezia Aeroporto ed il bivio per la A27 Mestre Belluno in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova dalle ore 20 di mercoledì 27 maggio alle ore 6 di giovedì 28 rimarrà chiusa per lavori l'uscita di Montebello per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Radio Capodistria. Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sull'Europa staziona un vasto campo di alte pressioni. Venti da nord in quota convogliano sulle nostre regioni aria calda e relativamente secca. Le previsioni. In serata e nella notte cielo sereno. Domani, martedì, soleggiato. Le temperature minime andranno da 11 a 17 gradi, le massime oscilleranno da 28 a 33. Mercoledì, dapprima generalmente sereno, a partire da metà giornata, locali acquazzoni e temporali nell'interno. Giovedì, soleggiato, isolati rovesci e fenomeni temporaleschi pomeridiani sull'arco alpino. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Nell'interno, lieve calo delle temperature. Venerdì, cielo sereno. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Natasha Pirzmusar incontra il presidente della Camera Zoran Stevanovic. Prima enciclica di Papa Leone XIV. Al via il forum Tomizza. Sabato torna a Capodistria la giornata della salute. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmusar, e il Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, si sono riuniti in occasione di un pranzo di lavoro. Tramite un messaggio pubblicato su X, sul profilo del partito Resnica, Verità, e accompagnato da uno scatto fotografico dell'incontro, Stevanovic ha definito il confronto estremamente costruttivo. Il colloquio si è focalizzato sulla sinergia istituzionale, sul rispetto reciproco tra le cariche e sull'alto senso di responsabilità richiesto dai ruoli di vertice. Il leader ha inoltre espresso forte ottimismo per il futuro, auspicando il proseguimento di questa collaborazione a beneficio del Paese. Tra domani e mercoledì la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar effettuerà una visita di 2 giorni in Svizzera. In primo piano la cooperazione bilaterale, multilaterale ed economica, in particolare nel settore farmaceutico. Pirzmusar avrà inoltre modo di confrontarsi con l'omologo svizzero Guy Parmelin sulle attuali questioni internazionali. A Berna la Presidente slovena avrà un colloquio con il capo del Parlamento svizzero Pierre-André Page. Successivamente visiterà l'ambasciata slovena e incontrerà i rappresentanti della comunità slovena. L'iniziativa civica per Lubiana continua a lavorare contro il tempo per una raccolta di firme in ottica referendum volta a contrastare la scelta del primo cittadino, Zoran Janković, di introdurre modifiche alla regolamentazione del traffico a Lubiana. In vista della scadenza fissata per giovedì, mancano circa 3.000 firme per arrivare alle 11.500 necessarie a centrare l'obiettivo. Il Valerio Fabbri.
2: Il comune di Lubiana sta affrontando la crisi dei parcheggi in modo sbagliato. Per invertire la rotta serve un referendum. La pensano così i cittadini attivisti dell'iniziativa civica cittadina, che hanno rivolto un appello a tutti i residenti ma anche al Ministero della Trasformazione Digitale per facilitare il processo di firma elettronica. La richiesta di referendum contesta l'attuazione dell'articolo 4 del regolamento sulla circolazione stradale a Lubiana, che introduce nuove norme sul parcheggio nelle aree residenziali. Secondo loro restrizioni, sanzioni pecuniarie e rimozioni forzate dei veicoli non risolvono la situazione, che deve essere affrontata in ottica verde attraverso un trasporto pubblico più efficiente. Nelle controversie con i residenti inoltre il comune giustifica spesso l'espropriazione di parcheggi e spazi verdi come un atto di interesse pubblico, che però viene visto da chi ci abita come un degrado residenziale, avallato anche da dubbi e procedure legislative per la determinazione della proprietà fondiaria. Un modus operandi tipico del sindaco, hanno detto ancora. Non solo parcheggi però, fra le battaglie dei cittadini c'è anche la contrarietà alla costruzione di un inceneritore, tema che con ogni probabilità terrà banco in vista delle elezioni amministrative in programma in autunno. Intanto le iniziative civiche sono al lavoro per presentare alternative a questo progetto e chiedono maggiore attenzione sulla mancanza di trasparenza nelle operazioni del comune. La risposta di Janković è attesa nella sua consueta conferenza stampa settimanale.
1: Il premier uscente Robert Golob ha respinto le accuse del primo ministro incaricato Janez Janša circa l'uso improprio dell'account ufficiale X del governo, rivendicandone l'utilizzo per ribadire la linea di politica estera slovena. Golob aveva infatti usato la piattaforma per attaccare duramente il premier israeliano Benjamin Netanyahu, definito estremista e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani a Gaza, in risposta alle congratulazioni inviate da quest'ultimo a Janša. Mentre il leader dell'SDS ha invitato alla moderazione per non isolare diplomaticamente il paese, Golob ha confermato la propria ferma condanna verso Tel Aviv, denunciando inoltre presunte ingerenze israeliane nella politica interna slovena. In vista del nuovo esecutivo, i vertici di Transparency International Slovenia hanno evidenziato la forte polarizzazione attorno alla corruzione e giornalismo d'inchiesta. I relatori hanno denunciato che nessun governo ha mai supportato l'autonomia di media, magistratura, forze dell'ordine e commissione anticorruzione, preferendo esercitare pressioni o sfruttare i tagli ai fondi pubblici per censurare il dissenso. Per contrastare i condizionamenti politici e del mercato digitale, è stato quindi proposto un finanziamento quinquennale a tutela del giornalismo e l'assoluta indipendenza della polizia, stigmatizzando l'ipocrisia dei partiti uscenti, colpevoli dello stesso controllo istituzionale che oggi rimproverano ai successori. A partire da questa mezzanotte in Slovenia entrano in vigore le nuove tariffe statali per i carburanti regolamentati, valide fino al 1 giugno compreso. Nel dettaglio, il prezzo della benzina 95 ottani sale a 1,71 euro al litro con un incremento di 0,5 centesimi, mentre il gasolio per autotrazione, il diesel, rimane invariato a 1,75. Si registra invece un lieve calo per il gasolio da riscaldamento che scende di 0,3 centesimi assestandosi a 1,38 euro al litro. Vediamo gli esteri. Ad un anno dal suo pontificato, Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima enciclica intitolata Magnifica Humanitas, incentrata sulla tutela della persona nell'era digitale. Nel documento il pontefice lancia un fermo monito contro le nuove forme di schiavitù connesse all'intelligenza artificiale e invoca una regolamentazione più stringente del settore. Ribadendo che la dignità umana resta inalienabile e che nessun algoritmo potrà mai legittimare i conflitti, il Santo Padre esorta l'opinione pubblica a salvaguardare la centralità dell'individuo di fronte al progresso tecnologico. Alessia Mitter.
3: Che questa lettera determini un cammino già tracciato nel corso del suo primo anno di pontificato lo si evince chiaramente dalla centralità che Papa Leone XIV ha voluto conferire all'intelligenza artificiale, un tema sul quale si era già espresso più volte e che lo ha visto persino inserito tra le 100 personalità più influenti del settore. Con la promulgazione dell'enciclica il pontefice offre un vero e proprio manifesto programmatico. Firmato il 15 maggio, il testo è stato presentato nell'aula del sinodo con una novità: la partecipazione e l'intervento in prima persona del Santo Padre, affiancato da alti prelati, teologi e da Chris Olach, cofondatore della società tecnologica Anthropic, attualmente in aperto contrasto con l'amministrazione Trump sul rifiuto di asservire l'IA a scopi bellici. Leone respinge categoricamente l'idea che un algoritmo possa rendere eticamente accettabile un conflitto armato o che i sistemi artificiali possano sostituire il giudizio morale umano, che richiede coscienza e responsabilità. Il documento, lungo oltre 200 pagine articolato in 5 capitoli, si apre con una profonda riflessione. La tecnologia, pur potendo educare e curare, non è neutrale, poiché riflette i valori di chi la finanzia e la regolamenta. Il Papa esorta a non cedere all'idolatria del profitto e a scegliere se edificare Babele o ricostruire Gerusalemme, rifiutando una disumanizzazione che riduce il mistero della persona a meri dati o prestazioni. In quest'ottica l'enciclica lancia un forte allarme sulle nuove forme di schiavitù globale connesse all'economia digitale, dallo sfruttamento minorile nelle miniere per l'estrazione di terre rare, senza dimenticare l'uso delle piattaforme di rete da parte delle mafie per la tratta degli esseri umani. Legando idealmente il presente al passato, il pontefice ha chiesto perdono a nome della Chiesa per il secolare ritardo con cui fu condannato il flagello della schiavitù storica, definendolo una ferita nella memoria cristiana.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto ai paesi a maggioranza musulmana di normalizzare i rapporti con Israele come condizione per raggiungere un trattato di pace sull'Iran. Trump mira così a estendere gli accordi di Abramo, i patti diplomatici da lui promossi nel 2020, che hanno sancito lo storico riconoscimento reciproco tra lo Stato ebraico e diverse nazioni arabe, tra cui Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco, pretendendo l'adesione immediata di altri partner chiave come l'Arabia Saudita e il Qatar per dimostrare la reale volontà di stabilizzare la regione. Il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu è tornato oggi in aula a testimoniare 6 anni esatti dall'inizio del processo per corruzione e frode. I media israeliani sottolineano la data e ricordano che le testimonianze del primo ministro sono iniziate il 10 dicembre 2024 e in seguito numerosi rinvii dovuti anche alla guerra dovrebbero concludersi entro 2 settimane. Secondo il procuratore Jonathan Tadmor, la deposizione del premier potrebbe essere completata in 4 o 5 giorni. Il presidente cinese Xi Jinping ha ospitato a Pechino l'omologo serbo Aleksandar Vučić per un vertice bilaterale volto a elevare il partenariato strategico tra i due paesi verso nuovi traguardi. Durante l'incontro, finalizzato a consolidare la fiducia reciproca in uno scenario globale instabile, sono stati siglati oltre 30 accordi commerciali, scientifici e militari, oltre a 2 dichiarazioni congiunte per lo sviluppo della nuova via della seta e di una comunità dal futuro condiviso. A coronamento del solido legame economico e diplomatico, ulteriormente rafforzato dal recente trattato di libero scambio, si è conferito a Vučić l'ordine dell'amicizia, la massima onorificenza statale cinese per i cittadini stranieri.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cambiamo argomento, Trieste si conferma una delle province dove si vive meglio in Italia e per gli over 65 è addirittura la migliore in assoluto. A certificarlo è la nuova indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, analizzata per fasce d'età e presentata al Festival dell'Economia di Trento. Davide Fifaco.
4: Il capoluogo giuliano conquista il primo posto nella classifica dedicata agli anziani grazie ad una combinazione di fattori: pensioni mediamente elevate, buona presenza di medici specialisti, servizi di assistenza domiciliare, numerosi posti nelle residenze per anziani e una rete di servizi facilmente raggiungibili. A contribuire al risultato anche l'assenza di significativi problemi di inquinamento acustico. Dietro Trieste si piazzano Trento e Milano. Ma il Friuli Venezia Giulia ottiene risultati importanti anche per le nuove generazioni. La provincia di Gorizia sale infatti sul 3° gradino del podio nazionale nella graduatoria dedicata ai giovani tra i 15 e i 35 anni, preceduta soltanto da Bolzano e Trento. A premiare il territorio isontino sono soprattutto il costo contenuto degli affitti, il basso numero di incidenti stradali e una ricca offerta culturale e di spettacoli. Buoni risultati anche per Trieste, quarta in Italia, grazie all'elevata percentuale di diplomati e laureati e alla forte partecipazione civile dei giovani. Udine si colloca al 13° posto e Pordenone al 19°. Non finisce qui, Trieste è quarta anche nella classifica dedicata ai bambini fino a 14 anni, determinanti la spesa sociale destinata alle famiglie e la disponibilità di servizi sul territorio, compresa l'assistenza pediatrica. Più indietro Udine, 20°, Pordenone, 28°, e Gorizia, 31°. L'indagine del Sole 24 Ore fotografa però anche le trasformazioni demografiche del paese. Diminuiscono nascite e matrimoni, cresce il numero delle persone che vivono sole e aumentano i consumi di antidepressivi. Un quadro complessivo nel quale il Friuli Venezia Giulia, ed in particolare Trieste e Gorizia, riescono comunque a distinguersi come territori capaci di offrire condizioni di vita favorevoli a diverse generazioni.
1: Sabato 30 maggio Capodistria ospiterà la tradizionale giornata della salute dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e attivo. L'evento, organizzato dal Comune Città di Capodistria nell'ambito del progetto Capodistria Città Sana, si svolgerà dalle 9 alle 13 presso la taverna e nelle aree circostanti e sarà interamente gratuito. L'iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della cura della salute, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Nel corso della giornata saranno proposte numerose attività informative e ricreative dedicate al benessere e alla qualità della vita. Corrado Cimadoro.
5: Presso gli stand informativi sarà inoltre possibile ricevere consigli utili sull'importanza di uno stile di vita equilibrato, della prevenzione e della cura della salute. Particolare attenzione è rivolta alla promozione dell'attività fisica fin dalla primissima età, considerata fondamentale per uno sviluppo sano e armonioso dei bambini. Ugualmente centrale è il tema dell'alimentazione naturale bilanciata come base essenziale per il benessere quotidiano e la prevenzione delle malattie. Nel corso della giornata i visitatori potranno partecipare a numerose attività ricreative e informative dedicate al benessere e alla qualità della vita. Anche quest'anno non mancherà la presenza della simpatica Pippi Calzelunghe, che accompagnerà i più piccoli in giochi e attività creative. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la tradizionale corsa con papà, riservata ai bambini fino agli 8 anni di età. L'iniziativa rappresenta un'occasione significativa per rafforzare il legame tra padri e figli attraverso lo sport, il movimento e il tempo condiviso in modo attivo e sano. I bambini fino ai 4 anni percorreranno insieme ai loro papà un tragitto di circa 300 metri, mentre quelli fino agli 8 anni affronteranno una distanza di circa 500 metri lungo Via del Porto. L'iniziativa offrirà ai genitori e ai figli un'occasione speciale per trascorrere del tempo insieme, rafforzando il legame familiare attraverso lo sport e il divertimento condiviso. Ogni bambino partecipante riceverà una maglietta ricordo, una medaglia e un ristoro all'arrivo, mentre sia i figli sia i papà avranno il proprio numero di gara. A causa della manifestazione, sabato 30 maggio, tra le ore 10.30 e le 11.30, in Via del Porto sarà in vigore la chiusura totale del traffico.
1: Settimana di incontri nel nome di Fulvio Tomizza, con la nuova edizione del forum tra Trieste, Capodistria e Umago, dedicato allo scrittore di Materada. In mattinata la presentazione a Capodistria, dove la rassegna prende il via oggi con alcuni eventi di anteprima. Ornella Rossetto.
6: Maggio è il mese in cui Fulvio Tomizza morì a soli 64 anni a Trieste nel 1999. Puntualmente nei giorni dell'anniversario si rinnova l'appuntamento con gli incontri internazionali di frontiera del Forum Tomizza, la manifestazione culturale ideata da Milan Rakovac, che porta eventi fra Trieste, Capodistria e Umago, le tre città che hanno segnato la vita dello scrittore, ispirandosi a quei valori di civile convivenza, di dialogo fra lingue e culture che furono di Tomizza uomo e narratore. Come sempre uno sguardo ampio, questa nuova edizione del convegno transfrontaliero, la 27esima in programma fra mercoledì e venerdì, propone una riflessione sul tema Orient Express. Irena Urbic è la coordinatrice del forum capodistriano.
7: Per il tema ci siamo appoggiati al famoso lavoro del filosofo sociologo Edward Said, col suo orientalismo, cioè lo sguardo qualche volta anche presuntuoso della bianca Europa verso l'Oriente, e poi magari quando benevolenti verso gli altri dell'Oriente, paternalistici. Allora questo abbiamo voluto chiedere ai nostri ospiti, scrittori, traduttori, sociologi, opinion maker, come vedono la situazione.
6: Accanto al convegno, una serie di eventi che trasformano il forum in un vero e proprio festival. A Capodistria il viaggio oggi, tra incontri, letture poetiche, presentazioni di libri e fresca di stampa, la traduzione in lingua croata curata dalla Biblioteca Civica di Umago del romanzo autobiografico di Tomizza, L'albero dei sogni. Ed escono in una edizione aggiornata gli itinerari tomiziani a Capodistria in sloveno e in italiano, trilingue, e l'edizione realizzata insieme allo Slovenski Club di Trieste di un racconto di Milan Rakovac, Istria. La manifestazione si avvale del supporto della comunità degli italiani di Capodistria e di quella di Umago, che venerdì ospiterà anche le premiazioni del concorso letterario Lapis Istri. Il forum si concluderà nella giornata di sabato con il consueto omaggio alla tomba dello scrittore nel piccolo cimitero di Materada.
1: Radio Capodistria, ore 19.47. Si chiude qui il giornale della sera in redazione Franco De Stefani e Alessia Mitter. La realizzazione tecnica è stata curata da Davoni Lovricic. Per quanto riguarda l'informativa Mitter, la realizzazione tecnica è stata curata da Davoni Lovricic. Per quanto riguarda l'informazione...

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. In questi minuti il traffico procede scorrevole lungo i percorsi di nostra competenza. Prestare attenzione lungo raccordo aeroporto Tessera, sono infatti presenti cantieri per lavoro in corso tra Venezia Aeroporto ed il bivio per la A27 Mestre Belluno in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova dalle ore 20 di mercoledì 27 maggio alle ore 6 di giovedì 28 rimarrà chiusa per lavori l'uscita di Montebello per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Love's Theme. Canzoni d'amore, le più belle di sempre. A cura di Tomasz Sindrich.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Glocal, una trasmissione di Lara Dercic.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico in regia Jaka Žagar. Oggi 25 maggio, festa della radio, e da 77 anni che la nostra emittente vi informa, vi tiene aggiornati sulle notizie, soprattutto per quanto riguarda la comunità nazionale italiana, vi tiene compagnia. Pertanto un grazie anche da parte mia a tutti i nostri ascoltatori, un grazie ai colleghi, al comparto tecnico che ci consente di andare in onda. In questa occasione permettetemi di ricordare anche i colleghi che non ci sono più, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della nostra emittente ma anche nei nostri cuori. La scorsa settimana ci ha lasciati Andrea Schumegnac, lo volevo ricordare anche oggi a Glocal, che, come ha scritto il nostro capo della redazione informativa Stefano Lusa, è stato uno degli esponenti più importanti di quella generazione di mezzo che ha visto la nostra emittente attraversare il passaggio dal partito unico all'indipendenza della Slovenia fino all'ingresso di Lubiana nell'Unione Europea. Andrea queste storie le ha raccontate con il suo stile inconfondibile. Grazie ancora Andrea. I suoi funerali si svolgeranno domani alle 13 al cimitero di Isola. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Per questa prima parte abbiamo preparato una serie di interviste realizzate all'apertura del Bixi Festival a Portorose, principale appuntamento di settore in Slovenia che riunisce architetti, designer e operatori dell'Europa sud-orientale, e del tema si è occupato prima di noi anche Antonio Saccone a Calle. Noi vi proponiamo alcune interviste ai rappresentanti italiani presenti con uno stand istituzionale dedicato alla mostra Città in Scena. Iniziamo dal direttore dell'ICE, Istituto Italiano Commercio Estero di Lubiana. Siamo a Portorose per questi due giorni, dove è presente anche Elice. Io ringrazio il direttore Giacomo Ricciotti per essere ai microfoni di Radio Capodistria Glocal. Buongiorno intanto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ci racconta un po' questi due giorni, qual è anche il contributo e la partecipazione dell'Elice a questo forum qui a Portorose.
1: Certo, noi siamo qui per l'Italian Design Day, è una rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che teniamo appunto annualmente. Questo è il secondo appuntamento di quest'anno qui in Slovenia. Abbiamo avuto un panel che ha aperto appunto la rassegna a marzo al Museo di Architettura e Design di Lubiana, e appunto questo è il secondo appuntamento. Abbiamo realizzato uno stand dove esponiamo una mostra che si chiama appunto sul tema della rigenerazione urbana, in particolare la mostra è Città in Scena, è stata curata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a altre appunto associazioni, e copre il tema della rigenerazione, che è anche il tema tra l'altro dell'Italian Design Day, redesign. Quindi stiamo sempre su questo filone, no? Rigenerazione non solo architettonica, non solo appunto degli spazi, ma rigenerazione anche dal punto di vista economico, sociale. E quello che mostriamo in questa mostra, in questa esibizione, sono dei progetti, una selezione di progetti sulla rigenerazione urbana che sono stati realizzati in Italia negli ultimi anni. L'Italia si sta distinguendo proprio per un fervore in questo campo, quindi sono stati presentati dei progetti realizzati molto interessanti che vale la pena appunto dimostrare come appunto esempio di Made in Italy nell'ambito del design e dell'architettura contemporanea. È una mostra che vuole dare una risposta anche al titolo della manifestazione che ci ospita oggi, che è Too Much, What is Just Enough, che appunto invita a una riflessione su quello che possiamo fare, se non è troppo quello che abbiamo, se invece dobbiamo in un certo senso cercare di ridimensionarci, ma riscoprire dei valori no, che sono più vicini all'uomo. Infatti, come dicevo prima, non è solo l'architettura, ma anche rigenerazione, quindi i bisogni della comunità, andare incontro ai bisogni, guardare l'aspetto sociale. Questi progetti sono stati realizzati in diverse regioni d'Italia e hanno proprio questa caratteristica. cercano di rendere degli spazi, degli edifici dismessi più sostenibili, più vicini all'uomo, più inclusivi. Ecco, diciamo, e quindi abbiamo voluto dare una risposta anche all'interrogativo che la mostra, il festival ci pone.
0: Possiamo definire delle buone pratiche, degli esempi, insomma, da seguire, delle eccellenze italiane. Direttore, facciamo qualche esempio concreto. Stiamo appunto ammirando in questo momento anche la mostra, lo stand italiano qui al Magazzino Grande di Porto Rosso, e quindi alla radio cosa possiamo dire per i nostri radioascoltatori?
1: Ma, allora, io non sono un architetto, non sono un tecnico, però la mostra, come può vedere, magari i nostri ascoltatori non riescono a farlo, però è molto molto descrittiva. E la cosa bella è che questa mostra è disponibile anche per chi ci ascolta, perché se si va sul sito nostro ICE, e si va in particolare nella sezione Slovenia, dove mettiamo appunto delle pagine dove pubblichiamo tutte le nostre iniziative, c'è anche un link e un QR code dove si può scaricare questi pannelli. Sono pannelli che appunto mostrano diciamo queste buone pratiche un po' in diverse città d'Italia: Savona, Brescia, Crotone, Cuneo. Si parla di rigenerazione di spazi verdi, di recupero di edifici ad uso appunto sociale. E, ecco, io non entrerei molto nel dettaglio perché non sono un architetto, sono un generalista, però so che appunto qui, siccome la mostra è frequentata da gente del settore, sicuramente troverà molto interessante questi pannelli.
0: Come diceva lei, c'è anche la possibilità di vedere dal sito, dal QR code, quindi chi è interessato può vedere appunto quali sono stati poi i progetti realizzati. Direttore, approfitto, ecco, della sua presenza qui a Porto Rosa, le chiedo un po' dell'attività dell'ICE a Lubiana, molto molto attiva, ecco, possiamo seguire spesso i vostri eventi.
1: Assolutamente, noi abbiamo un programma di attività promozionale che viene deciso insieme all'Ambasciata d'Italia a Lubiana, e quindi anche con l'approvazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quindi abbiamo delle attività che svolgiamo regolarmente. Faccio degli esempi: si è conclusa 2 settimane fa la Fiera Podim, che è sull'innovazione, quindi abbiamo portato una delegazione di start-up italiane dall'Italia, una decina, che appunto hanno partecipato a questo evento, che è un evento, diciamo, di grande importanza per quest'area dell'Europa in particolare. Abbiamo le rassegne della promozione integrata, questa dell'Italian Design Day è una rassegna di promozione integrata, vuol dire promozione che svolgiamo insieme all'ambasciata e a 360 gradi, quindi non solo l'aspetto economico ma anche l'aspetto culturale, scientifico, tecnologico, quindi un po' una promozione dell'Italia come paese, non solo limitandoci al fatto economico. Ecco. E abbiamo la settimana della cucina italiana nel mondo, che si tiene in genere a novembre, e abbiamo l'attività sulla moda italiana, il mese della moda italiana, che in genere riproponiamo ogni anno, ma poi variamo, insomma. Ci sono altre cose in cantiere, però al momento sono in fase di definizione, però siamo sempre presenti per esporre il meglio dell'Italia e del Made in Italy.
0: Sappiamo anche quanto importante è lo scambio economico commerciale tra Slovenia e Italia, e anche voi come ufficio, ecco, siete sicuramente un ponte che collega le varie realtà.
1: Sì, lo scambio tra Italia e Slovenia è importante, stiamo parlando sul 10 miliardi di euro l'anno in genere, diciamo, può variare in più in meno, è uno scambio che tiene su diversi settori, alcuni quelli proprio visibili del Made in Italy, altri che sono quelli più importanti, quelli meno visibili ma molto, molto, diciamo, significativi, come la meccanica, la metallurgia e via di seguito. E quindi, insomma, ecco, noi, ecco, diamo assistenza soprattutto alle aziende italiane, perché il nostro focus è quello di assistere le aziende, soprattutto piccole e medie imprese, che ci chiamano dall'Italia e ci chiedono: ma come si fa a venire in Slovenia, che cosa dobbiamo fare, eccetera. E noi diamo un servizio regolare di assistenza e anche di informazione, insomma. E aiutiamo anche le controparti slovene, perché ovviamente aiutando gli italiani poi noi dobbiamo trovare anche le controparti. Per esempio organizziamo sempre, questo grazie anche al supporto della nostra sede in Italia, incoming, quindi delegazione di aziende slovene che vanno a visitare le grandi fiere d'Italia in tutti i settori.
0: E allora buon lavoro e alla prossima occasione, direttore.
1: Grazie, grazie.
0: E abbiamo sentito il direttore dell'ufficio ICE a Lubiana, Giacomo Ricciotti, e ci sentiamo invece cosa ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore dell'Istituto di Cultura Italiano, sempre di Lubiana. Abbiamo occasione di invitare ai nostri microfoni anche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, Andrea Tremaroli. Quindi grazie per essere con noi, sappiamo spesso ospite delle nostre trasmissioni, direttore, ma le chiediamo in questo contesto di vedere un po' quello che è il programma anche dell'Istituto Italiano di Cultura a Lubiana.
2: Innanzitutto buongiorno e la ringrazio. E allora, siamo ormai arrivati a fine maggio, quindi diciamo che i due eventi importanti che riguardano l'istituto sono il primo relativo al cinema ed è la settimana del cinema italiano che si terrà a Lubiana presso la Chinoteca Nazionale dal 26 al 30 di maggio, dove alterneremo proiezioni di pellicole di Rossellini restaurate dalla Cineteca di Bologna a film italiani contemporanei. Abbiamo pensato a un racconto nello spazio e nel tempo utilizzando il linguaggio comune del cinema e cercando di evidenziare come, nonostante si tratti di film realizzati nell'arco di 60 anni circa, ci sia sempre il comune intento di raccontare l'essere umano all'interno della storia. L'altro evento importante riguarda la musica e all'interno del Druga Bogda Festival presentiamo una cantante italiana emergente, si chiama Carola Moccia, in arte La Nigna, e presenta un genere particolare perché canta musica tradizionale del sud Italia in dialetto napoletano, partendo da una matrice di pizzica taranta ma con arrangiamenti di musica contemporanea elettropop e con testi che hanno una forte tematica sociale, soprattutto riguardo alla relazione della donna all'interno della società. Quindi un invito a conoscere varie sfaccettature della cultura italiana di oggi e di ieri, si spera anche di domani.
0: E qui parliamo di eccellenza italiana in questo contesto di cultura e di musica. Direttore, durante l'anno insomma offrite tantissime occasioni al pubblico sloveno non solo di conoscere ancora più a fondo quella che è appunto l'eccellenza italiana nei varie sfaccettature della cultura.
2: E noi ci proviamo, poi difatti andando oltre a fine mese, a inizio giugno ad esempio saremo anche presenti al Kino Otto Isola Cinema, al Festival Cinematografico. E parlando di eccellenza italiana, due eventi mi stanno particolarmente a cuore. Uno, la proiezione del film Le città di pianura, che ha recentemente vinto il David Donatello come migliore film, e poi un altro evento, la proiezione di un film documentario sulla vita di Alda Merini, ma legata a tutto un progetto portato avanti dall'Istituto Italiano di Cultura già dall'anno scorso sulla figura di Basaglia, la riforma Basaglia e l'importanza nella storia del trattamento delle malattie, ma meglio parlare di diversità mentali all'interno, appunto l'importanza della figura di Basaglia all'interno della storia della relazione con quello che apparentemente viene visto come non normalità.
0: Direttore, Lubiana è molto vicina anche all'Italia, ecco, per voi è un vantaggio questa vicinanza anche geografica, forse la particolarità della presenza anche di una componente italiana autoctona qui sul territorio?
2: Allora, è un discorso complesso perché da un lato sentiamo molto la vicinanza all'Italia, la vicinanza alla comunità italiana. Vediamo anche all'interno di una città come Lubiana comunque le influenze dello stile italiano all'interno della città, certi modi di dire, il modo stesso, la mimica delle persone che ha comunque un che di latinità. Detto questo, comunque che si sia a Lubiana o in un altro posto del mondo, l'obiettivo dell'istituto rimane sempre lo stesso: far conoscere, far amare l'Italia sia chi ha nella propria storia familiare, individuale, un pezzettino d'Italia sia chi non la conosce, ma l'apertura per volerla conoscere.
0: Ecco, ci siete voi, ecco, che date una grossa mano a conoscere l'Italia, in questo caso agli sloveni.
2: Il nostro obiettivo è proprio quello. È duplice però, da un lato è quello di far conoscere e far amare la cultura italiana alle persone che ci ospitano, però c'è anche il rovescio della medaglia, anche noi cerchiamo di conoscere e di amare la cultura e le persone del posto che ci ospita.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a lei e un saluto, un caro saluto a tutti, arrivederci.
0: E abbiamo sentito le parole di Andrea Tremaroli, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Lubiana, e chiudiamo questa carrellata con le parole dell'ambasciatore d'Italia in Slovenia, Giuseppe Cavagna, che è stato giovedì a Porto Rosa e poi l'abbiamo visto anche venerdì qui a Capodistria per l'apertura del centro multimediale italiano di Unione Italiana proprio qui accanto alla sede della radio. Quindi noi torniamo al Festival di Porto Rose con le parole dell'ambasciatore Giuseppe Cavagna. Una sua considerazione in merito a questa giornata, la presenza italiana a questo festival, ambasciatore?
3: Sì, questo festival, che più che un festival è ormai un evento tradizionale, è abbastanza importante secondo me, ormai lo seguo da 3 anni, da quando sono arrivato, ed è effettivamente un'idea molto innovativa che sta avendo notevole successo, di questo sono contento, che mette insieme l'architettura e il design sempre con un sottofondo di attenzione alla compatibilità ambientale, la compatibilità economica, la compatibilità con le necessità della società e della vita quotidiana della gente. Per questo credo che la nostra mostra, in cui grazie all'ICE e al Ministero degli Esteri siamo presenti, Città in Scena, sia particolarmente centrata, particolarmente adatta a essere presente qui in questo evento, perché parla di rigenerazione, di riutilizzo e di attenzione alle risorse che sono sempre scarse, nel nostro caso, nel caso italiano, nel caso di una, quindi, di una penisola di dimensioni limitate, abitata da millenni in cui tante civiltà si sono susseguite lasciando le loro impronte, le loro costruzioni, la loro architettura e i loro pensieri. Questo comporta per noi una responsabilità, cioè stare attenti a rigenerare, ovvero, nella mia lettura, a progredire senza distruggere ciò che è stato, ma riutilizzandolo, riadattandolo, modernizzandolo ove possibile e preservandone il messaggio. Questo viene fatto da molti italiani, da quello che è un po' il portato di tante menti che si sono unite tutto sommato nel creare quello che è il design italiano, l'architettura italiana, che hanno un loro marchio specifico, nel senso che sono veramente capaci di unire l'utile e il bello, trasformare un qualcosa e il bello, trasformare un qualcosa che già esisteva per rendere

0: parliamo di rigenerazione di temi legati alla sostenibilità e al verde?
1: Ma punti in comune ce ne sono sulla sostenibilità e sul verde, ma ce ne sono infiniti, anche perché Italia e Slovenia alla fine non sono soltanto paesi vicini, ma condividono da sempre un territorio che è un territorio unico, un territorio che non diventa diverso soltanto perché è attraversato da un confine. E anche le persone che ci abitano condividono storia, origini e compartecipano a culture magari diverse ma vicine da sempre, e che traggono l'una dall'altra fonti di ispirazione. È una ricchezza unica, è una ricchezza unica di cui noi siamo ben consci, sia dal punto di vista sloveno che dal punto di vista italiano, e la comunità autoctona italiana, ben rappresentata, devo dire, da RTV Capodistria, è un esempio di come questa diversità sia considerata e percepita giustamente come un arricchimento comune da preservare, da portare avanti con grande apertura da tutti i punti di vista.
0: Grazie per aver ricordato anche il contributo di Radio TV Capodistria. Tra l'altro andremo in onda il 25 maggio, che è lunedì, è la festa della radio, quindi sono 77 anni per Radio Capodistria, quindi tanta storia raccontata anche da questi microfoni.
1: Sono allora lieto di questa occasione per portare il mio applauso a quello che state facendo, a quello che avete fatto in tutti questi anni. Siete un qualcosa di unico, lo sapete, fate bene ad andarne fieri, e vi auguro di avere il meglio per tutto il futuro.
0: Grazie altrettanto. 1, 2, 3.

0: la nostra parte sportiva. Saluto subito Arden Stancic, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Naturalmente parleremo di ciclismo, oggi giornata di riposo, ma la carovana rosa sta per arrivare in Friuli Venezia Giulia, sarà in regione sabato prossimo, la penultima tappa di questo giro molto molto attesa. Come sempre noi ne parliamo con l'organizzatore della tappa del giro nel Friuli Venezia Giulia, Paolo Urbani, che torna a Glocale sulle frequenze di Radio Capodistria. Buongiorno Paolo e grazie per essere ancora con noi.
2: Buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie a voi naturalmente.
1: Il conto alla rovescia dunque è iniziato. Ti è piaciuto innanzitutto il giro sinora?
2: Ma diciamo che sotto alcuni aspetti ci sono delle sorprese sia in positivo che in negativo, ma devo dire che è un giro che pensavamo schiacciato dal dominio di Vingo e invece Vingegaard è riuscito a prendersi la maglia rosa più tardi di quello che ci aspettavamo.
1: Diciamo che non ha fatto quello che aveva fatto Pogacar.
0: Sì.
2: Infatti. Ci aspettavamo un super dominio fin da subito, invece è arrivato, però diciamo che da adesso in poi che ne vedremo delle belle da parte sua, secondo me.
1: Ecco, è un giro che sorride anche all'Italia come non mai negli ultimi anni, tre successi di tappa, poi c'è Giulio Pellizzari che bene o male è sesto in classifica 4:22 da Jonas Vingegaard, però a meno di 2 minuti dal secondo posto di Afonso Eulalio e ancora meno, praticamente 1:32 da Felix Gall l'austriaco. Quindi sotto questo aspetto anche l'Italia del ciclismo può un po' sorridere dopo anni bui.
2: Sì, l'Italia del ciclismo senz'altro, anzi siamo particolarmente felici soprattutto per Giulio Pellizzari, ma purtroppo per quello che riguarda Friuli un po' meno, perché l'unico corridore in corsa, Jonathan Bila, quest'anno non è riuscito ancora a esprimersi al meglio.
1: Secondo te cosa ha sbagliato Milan nelle volate? Per un motivo o per l'altro è sempre stato chiuso.
2: Ma io credo che più che Milan abbia sbagliato la squadra, che ha dato via il suo miglior gregario, che guarda caso è andato in squadra con Magnier e che in questo momento sta facendo il suo dovere fino in fondo, e quindi credo che per quello che riguarda Jonathan, al di là della sfortuna in una volata, non si è riuscito a esprimere ancora con la squadra, diciamo così, tutto il loro potenziale.
1: Ecco, speriamo che il giorno di riposo sia sfruttato, diciamo, ad esempio da Felix Gall, che domani nella tappa tutta Svizzera a Bellinzona si riparte, riesca a far risultato in questi 116 chilometri con l'arrivo in salita e così un po' a rendere più interessante la penultima tappa che ci interessa a noi, perché se Jonas Vingegaard domani fa quello che aveva fatto sabato, te saluto Nina.
0: Beh, comunque una tappa attesa, sì Paolo.
2: Ecco, sicuramente Gall, io credo in questo momento ha un momento strepitoso di forma e credo che cercherà di fare il suo naturalmente, però Vingegaard secondo me ha una marcia in più e davvero è un formidabile corridore come il vostro Pogacar.
1: Ecco, come ci si sta preparando? Cioè, io so che siete già tutto pronti, però il nervosismo sale con l'avvicinarsi del fatidico sabato di Piancavallo.
0: Sì, queste ultime riunioni solitamente
2: sì,
0: con
2: abbiamo,
0: prefettura, sì.
2: Ecco, esatto, abbiamo le riunioni del solito, insomma, in prefettura, in questura, per quello che riguarda l'assistenza sanitaria, per quella che riguarda anche la sicurezza non solo dei ciclisti ma anche del pubblico. Naturalmente ci avviamo verso il fatidico sabato, però il tempo ci sostiene e quindi io credo che sarà una bella giornata di sport per tutti e naturalmente ci sarà il massimo sforzo da parte di tutti per rendere questa giornata una giornata veramente da vivere fino in fondo.
1: Siccome farà caldo,
0: ecco, dovrebbe far caldo, sì, stando alle previsioni meteo
1: è tutto. Come ci si prepara per evitare che succedano degli svenimenti?
0: Quello sta anche negli spettatori, stare un po'
1: sì,
0: attenti.
1: Ma diciamo che qualcuno ad esempio si dimentica di portare la borraccia o qualcosa da bere, poi si sa che a un certo punto non ti puoi più spostare, devi rimanere là per la sicurezza anche dei ciclisti.
2: Ma sicuramente sul Biancavallo c'è un dispositivo per il quale non solo l'azienda sanitaria ma anche la motostaffetta frullana, il soccorso alpino, la protezione civile sono tutti a disposizione della gente anche per diciamo così dare da bere loro l'acqua se necessario. Io l'auspicio che faccio naturalmente a tutti è quello di portarsi, perché sarà una giornata calda, ci dovrà essere il doppio passaggio, quindi ci si dovrà aspettare delle ore, quindi io l'auspicio la raccomandazione più che un auspicio che faccio è che tutti si portino dietro l'acqua, perché è necessaria, quanto mai necessaria con queste belle giornate di sole.
0: Paolo, ma ricordiamo il tracciato di questa 20ª e penultima tappa del 109° Giro d'Italia, pensata, ideata anche per commemorare il 50° anniversario del terremoto nel Friuli del 1976. Appunto, si parte da Gemona del Friuli, città che tu hai guidato anche come sindaco, Paolo, quindi un pensiero in più per la tua gente.
2: Ma sicuramente quest'anno sono particolarmente emozionato perché si parte non solo da Gemona del Friuli ma dentro dalla caserma degli Alpini con i suoi 29 morti, ma che poi successivamente è stata anche il fulcro della costituzione della protezione civile da parte del compianto commissario Giuseppe Zamberletti, e quindi diciamo così è veramente un sito simbolo non solo per Gemona e per il Friuli ma per l'intera nazione. Si parte da Gemona, ci sarà il chilometro zero posto, si farà un circuito sul centro storico ma il chilometro zero sarà posto sulla statale 13 verso Venzone, quindi si andrà a Venzone, si attraverserà tutti gli altri paesi del cratere del terremoto in provincia di Udine ma anche in provincia di Pordenone, ci sarà un traguardo volante a Forgaria del Friuli proprio al confine tra le province di Udine e Pordenone, quindi andremo in provincia di Pordenone nella montagna. Andremo a Vito d'Asio e Clauzetto dove ci sarà un primo gran premio della montagna, ecco poi che scenderemo a valle per avviarci attraverso Maniago ad Aviano e fare una prima volta la salita del Biancavallo, che ricordo una salita di 13 km e mezzo con una media dell'8% ma con punte anche del 12%. Poi scenderemo verso il lago di Bargis, eccoci di nuovo a Montereale, Valcellina, di nuovo ad Aviano, e quindi l'ultima ascesa al Biancavallo, e naturalmente tutti noi auspichiamo che ci sia il bel tempo come previsto.
1: E sicuramente il tempo sorriderà agli spettatori, non tanto ai ciclisti. Chissà, forse ieri Enrico Zanoncello ha avuto un colpo di sole per quel gesto che gli è costata la squalifica.
2: Ma sicuramente
1: cioè nel ciclismo, parliamo di ciclismo, non parliamo di calcio.
2: Ma sicuramente sarà una giornata di sole, però voglio dire dalla parte della discesa di Bargis è tutto diciamo così in ombra, quindi i corridori avranno il tempo di rifiatare per poi però avere tutta la salita in pieno sole, quindi io mi auguro che non ci sia nessun intervento a carattere di assistenza sanitaria, ma i corridori lo sappiamo sono abituati anche a questo.
1: Ecco, dicevo ieri per Enrico Zanoncello che ha dato un colpo, verrebbe da dire quasi da rugbista, no? Non so
0: chissà cosa stava pensando in quel momento,
1: una testata come un toro. Per fortuna che nessuno è caduto,
0: perché sono fatti male, sì.
2: Questo è vero. Purtroppo quando c'è l'agonismo, no, la tensione sale alle stelle, succedono anche queste cose che non dovrebbero succedere.
1: Ecco, Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta. Purtroppo il Giro d'Italia corsa del passato che era fianco a fianco del Tour Adesso è la terza corsa, è la terza corsa. Si parla forse di cambiare qualcosa per attirare i grandi al Giro d'Italia, fermo restando che il Tour de France resta sempre in quel termine, perché questo è il problema.
0: Il Tour non si sposta di sicuro.
2: Allora, diciamo che chiaramente forse quando c'è stato da scegliere, no, sul periodo in cui affrontare la corsa, la scelta è stata fatta a suo tempo il mese di maggio, e adesso con il calendario internazionale che c'è è sicuramente difficile spostare i termini della corsa, e quindi forse questo ha penalizzato un po' il Giro, che arriva troppo presto rispetto, diciamo, subito dopo le classiche, e anche con un tempo non sempre favorevole come abbiamo visto all'inizio anche quest'anno. Però io credo che al di là di questo la macchina del Giro è una macchina importante, è una macchina che naturalmente ha un giro anche di affari molto elevato e ha circa 800 milioni di contatti, certo non ha il 1.300.000.000 che ha il Tour, rimane ancora sopra la Vuelta, però voglio dire, ci sarà sicuramente da fare qualche riflessione, non da parte mia, ma soprattutto da parte degli organizzatori.
0: Beh, chiaramente questa scelta, Paolo, di partire dall'estero, quest'anno per esempio dalla Bulgaria, lo scorso anno dall'Albania, ecco, come vedi questa scelta? Esatto, volevo dire, quando dalla Slovenia?
1: Perché se si parte dalla Slovenia si arriva in Friuli.
0: Ecco, esatto, e qui c'è sicuramente un collegamento più vicino, più diretto.
1: Dai, si parla.
0: Si vocifera?
2: Io sarei sicuramente il primo tifoso per partire dalla Slovenia, senz'altro, insomma, eccoci. Ecco, però diciamo che le partenze dall'estero, se da una parte, no, ampliano il raggio d'azione del Giro, dall'altra parte, sì, come italiani noi siamo molto gelosi, no, di questo patrimonio non solo sportivo ma culturale che abbiamo, e quindi ogni tanto vediamo le partenze dall'estero un po', diciamo così, con diffidenza, no? Anche perché soprattutto andiamo in paesi in cui la cultura del ciclismo e dello sport non è radicata come nei nostri paesi, in particolare nel nord Italia, e quindi, diciamo, tra virgolette, toglierci alcune tappe, no, sembra quasi un affronto. Però io devo dire che invece porta un interesse generale molto più ampio, ed è naturalmente una scelta che gli organizzatori fanno e che noi, obtorto collo, la subiamo, però voglio dire, in questi anni credo abbia dato anche dei risultati tangibili.
0: A proposito di Slovenia, una piccola parentesi, ci saranno gli europei ad ottobre, è la prima volta che la Slovenia ospiterà un evento di così importante a livello ciclistico internazionale, hanno chiesto magari qualche consiglio anche a voi organizzatori in Friuli Venezia Giulia, Paolo Urbani, qualche contatto?
2: Sì, ci siamo sentiti spesso in questi mesi, no? Visto che gli europei sono, diciamo così, una gara importante soprattutto per un paese, io credo, come la Slovenia, ma che in questo momento sicuramente domina l'interesse nazionale con i suoi, l'interesse internazionale con i suoi campioni, e quindi credo che naturalmente la Slovenia non ha bisogno più di consigli, perché sa andare avanti con le sue gambe, anzi è molto preparata in questo, l'abbiamo visto anche lo scorso anno sconfinando solo per alcuni chilometri, non nel territorio sloveno di Nova Gorica, e quindi credo che anche i tifosi sono veramente una componente importante, e non avete più bisogno di consigli, siete già a passo con noi.
1: Prima di lasciarti, c'è anche qualche manifestazione collaterale prima della fatidica data di sabato da Gemona a Piancavallo?
2: Sì. Allora, diciamo che ogni amministrazione comunale sta facendo, diciamo, il suo, e stanno facendo delle serate che riguardano il teatro per accompagnare, diciamo così, l'attesa. In particolare a Gemona ci sarà la Notte Rosa il giorno 29, quindi venerdì 29, ma sarà replicata anche dopo la partenza il sabato 30, quindi due giorni di festa a tutto campo, e io credo che veramente in questi tempi l'accompagnare l'attesa con queste manifestazioni fa sì poi che ci sia il pieno nel giorno della tappa.
1: Mi interessa una cosa, il merchandising del Giro d'Italia esiste?
2: il merchandising del Giro d'Italia è di esclusiva competenza di RCS. C'è naturalmente un concessionario che vende tutte le cose, poi molti comuni si attrezzano anche con, diciamo così, con dei fornitori locali, facendo, dipingendo tutto di rosa, mettendo dei fiocchetti di rosa. Addirittura ho visto il tetto di Tricesimo con tutti gli ombrelli color di rosa, quindi ognuno, oppure c'è chi prende i fumogeni, insomma c'è di tutto e di più. Quindi accanto al fornitore ufficiale ci sono molti altri fornitori che forniscono tutte queste cose e che non hanno il marchio del Giro, ma che fanno naturalmente coreografia lo stesso.
1: Ma io sono sicuro che chi va a seguire il Giro, qualcosa del Giro vuole portare a casa. Auguro che la tappa di Piancavallo sia una tappa che entusiasmi.
0: Assolutamente.
1: Tanti spettatori, anche tanti dalla Slovenia.
0: Assolutamente, anche, io sono sicura che ce ne saranno. Poi sono quegli appassionati di bici che seguono appunto il Giro qui vicino.
1: Da un quarto di secolo è la prima volta che mancano gli sloveni al via. Comunque so già, conosco un paio di Capodistria che andranno sul Piancavallo per assistere e vedere questi campioni che entusiasmano davanti al piccolo schermo e che rischiano la vita, perché abbiamo visto cosa è accaduto ad esempio a Napoli, l'arrivo dove si sono tutti sfracellati, e non è stata l'unica caduta in questa 109esima edizione, ma fa parte, come si dice, del gioco.
2: Ma sicuramente fa parte del gioco, ma speriamo che nella nostra tappa non ci siano queste cadute.
1: No, speriamo di no.
0: No, prima di lasciarti i tuoi impegni, veramente come ultima suggestione, naturalmente si sta già pensando alle prossime edizioni col Giro che tornerà sicuramente in Friuli Venezia Giulia, Paolo Urbani.
2: Ma io mi auguro che il 2027, ormai abbiamo visto insomma che non c'è Giro senza Friuli, non c'è Friuli senza il Giro, e quindi io credo che anche nel 2027 riserveremo qualche sorpresa a tutti gli appassionati, non solo del Friuli ma anche della Slovenia e dell'Italia.
0: Interessante, ecco, benissimo, quindi ci sentiremo quando ci sarà l'ufficialità. Grazie mille Paolo Urbani, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Buon
2: grazie
0: Giro.
2: A voi, grazie.
0: Grazie, a presto.
2: Grazie. Mille,
0: grazie. Arrivederci. Abbiamo sentito Paolo Urbani, Arden Stanci, ci abbiamo ancora qualche minuto per ricordare cosa è successo in questo fine settimana sportivo e di cosa parlerete oggi anche a Zona Sport.
1: Ma allora, Zona Sport che oggi conduco io.
0: Benissimo.
1: Per la prossima settimana è l'ultima puntata dove Jana Belzian ci accoglierà tutti e tre, quindi Roberto, Tommaso e il sottoscritto, per chiudere il palinsesto invernale.
0: Noi chiuderemo l'8 giugno.
1: Ecco, noi chiuderemo
0: una settimana prima.
1: Sì, voi siete più bravi.
0: Sì, ecco. Come no, vabbè.
1: Partiremo con l'Eurolega di basket, con l'Olympiakos che dopo 13 anni torna sul tetto d'Europa battendo il Real Madrid in finale dopo aver eliminato i campioni uscenti del Fenerbahce, e lo fa nel tempio del Panathinaikos che non si è qualificato per la Final Four. Quindi quanto di meglio per la squadra del Pireo vincere una Coppa dei Campioni, come si chiamava, per la quarta volta, e poi contro gli acerrimi rivali del Real Madrid. Naturalmente poi non si potrà non parlare del Gran Premio del Canada di Montreal con Kimi Antonelli,
0: Antonelli
1: nella leggenda
0: della Mercedes,
1: nella leggenda, perché a 19 anni è il primo pilota a fare poker di vittorie consecutive dalla prima che ha ottenuto, e in serie positiva da 4 gare, 4 gare le vince sempre. Naturalmente non si potrà non parlare delle classifiche sia per quanto riguarda la prima lega slovena di calcio che la Serie A che ieri ha sentenziato che la Cremonese va in Serie B e Juventus e Milan giocheranno in Europa League col Como, che non solo per la prima volta giocherà in Europa ma lo farà in Champions League assieme alla Roma, a Napoli e all'Inter con il clamoroso KO casalingo del Milan, che era andato in vantaggio con il Cagliari, poi ha subito due reti, bastava il pareggio grazie agli scontri diretti con il Como, invece ha perso il Milan in casa e se ne sono andati 50 milioni alla pari della Juventus, e si dice che è un dramma in casa rossonera. Noi della Juventus comunque
0: ecco, esatto,
1: avevamo
0: non è che
1: già
0: potete...
1: scianacquato contro, sì. tra Verona, Fiorentina e ieri con il Torino,
0: dove ricordiamo ci sono stati degli scontri, la partita è iniziata
1: che poi, tra l'altro le ultime due giornate si dovevano giocare in
0: contemporanea
1: e poi la partita è incominciata alle 21:45 e quindi la contemporaneità non è andata. Ti immagini se la Juventus avesse vinto sarebbe qualificata in Champions League sapendo gli altri risultati, ma comunque la Juventus ha fatto di tutto per
0: rimanere fuori dalla Champions League.
1: Ecco, vabbè. E quindi sotto questo aspetto la Juventus ha deluso le attese del popolo bianconero chiudendo in sesta posizione. Poi naturalmente parleremo di motocross, faremo il punto sui mondiali di hockey ghiaccio, quando saremo in replica sarà in pieno corso di svolgimento la gara salvezza da dentro fuori tra Italia e Slovenia. Alla Slovenia basta non perdere nei tempi regolamentari che è salva, l'Italia invece deve vincere nei tempi regolamentari dopo aver perso con la Danimarca ai rigori. Chiuderemo con la pallamano per quanto riguarda la prima Lega B. A proposito di rigori, l'Aidocina ritorna nella massima serie dopo 30 anni vincendo ai rigori.
0: Bene.
1: Contro il Mockers Kig. Il Coper ha chiuso al terzo posto, mentre sarà la Pivovarna Laško l'avversario dello Slovan nella finale del campionato sloveno. E poi chiuderemo con un'intervista con Lino Cervar, che si racconta un po' diversamente da come l'abbiamo conosciuto. Un Lino Cervar che a 75 anni tornerà ad allenare.
0: È vero?
1: A Bitola allenerà il Pellister. Questo è quanto oggi in Zona Sport, dove naturalmente faremo anche il punto sul motocross con Geyser, che era terzo dopo la prima manche al Gran Premio di Francia. Nella seconda è caduto, si è ripartito, però lui non è partito perché non aveva cambiato la tuta, si era aperto l'airbag e per regolamento poi quando riparti di nuovo alla partenza devi cambiare la tuta, lui non l'ha cambiata, non si sa perché, e morale della favola, è stato bloccato e non è ripartito, e quindi ha conquistato solo 20 punti e quindi nel mondiale Koenen e Herlings hanno preso il largo. Questo quanto del giro non parleremo del giro invece nell'ultima puntata quando si conclude
0: e quando appunto si
1: tireremo
0: concluderà
1: le somme.
0: Ecco, tirerete le somme appunto sabato la tappa friulana e sabato sera anche la finale di Champions League. Arden si gioca a Budapest tra il PSG e l'Arsenal.
1: Allora, una coppa è andata già alle squadre inglesi con l'Aston Villa che ha vinto l'Europa League, però le squadre inglesi avranno lo stesso solo 5 squadre in Champions League perché l'Aston Villa poi ha chiuso al quarto posto e non al quinto in campionato, altrimenti sarebbe scattata la sesta squadra. Vedremo come andrà mercoledì tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano, ambe due giocano una finale di Conference League fondamentale per ambe due le società, perché chi vince giocherà in Europa League. Le due squadre non si sono qualificate per le coppe europee e quindi sicuramente vorranno conquistare il successo. Vedremo se sarà tripletta
0: inglese.
1: Dovrebbe essere favorito
0: il PSG. Peugeot.
1: Il Peugeot, mentre qui vedo per la Conference League la squadra inglese. Anche per, anche
0: finale secca, però, può succedere di tutto.
1: Può succedere di tutto.
0: Veramente in chiusura, Arden, abbiamo parlato di competizioni europee col Coper di calcio, naturalmente, che torna in Europa. Qualche data, cosa devono aspettarsi i tifosi?
1: Aspettiamo il sorteggio del 17 giugno, perché il Coper è al secondo turno di Conference League come il Bravo. Bravo, che ha vinto con l'Olimpia per 2-1 col fratellino di Martin Pečar, che è andato a segno Andrei, scuola capodistriana, mentre il Primorie mercoledì e domenica ad Aidussina e a Lendava. Incredibile, il Nafta ha perso il primo posto, Grosuple storica promozione nella massima serie, in palio c'è la Servezza, vedremo se Anton Tomčić-Logar riuscirà per il secondo anno di fila a salvare la squadra di turno. L'anno scorso lo fece con il Domžale che poi è fallito.
0: Vediamo, non auguriamo la stessa cosa naturalmente al Primorie di Aidussina, ma di salvarsi e
1: riuscirà a salvarsi con il Primorie di Aidussina. Facciamo tanti auguri, un in bocca al lupo al nostro Tomčić-Logar.
0: Assolutamente. Quindi Arden, grazie per essere stato oggi a Glocal, come dicevi stasera alla conduzione di Zona Sport. Buona giornata della radio anche a te, visto che fai parte della squadra di Glocal, diciamo fisso ogni lunedì, e quindi un po' è anche tua questa festa di oggi.
1: Sì,
0: Arden,
1: mi aspettavo pasticcini, niente pasticcini.
0: Arriveranno a fine puntata.
1: A
0: dai.
1: Fine puntata,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì.
1: Ah,
0: boh.
1: Allora, auguri ai nostri radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Domani,
0: sì, Arden,
1: 51esima edizione dei campionati di atletica leggera a Fiume, allo stadio di Cantrida.
0: Per gli alunni
1: delle
0: elementari, delle scuole con lingua di insegnamento italiana di Slovenia e Croazia.
1: Ma non solo.
0: Ecco.
1: Regalo per i ragazzi appassionati di futsal. Per quanto riguarda le scuole elementari, si recupera la gara, si giocherà a Fiume il 9 di giugno.
0: Calendario fitto fitto alla fine dell'anno scolastico. Allora, ancora grazie Arden Stancic, un po' di musica e poi arriva la terza parte di Glocal. A presto Arden, buon lavoro.

Terza parte di Glocal, torniamo in diretta al microfono Lara Dercic, in regia il nostro Jaka Žagar. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo nella replica serale, poi come sempre Glocal andrà in differita questa sera a partire dalle 20:30 e in podcast sul portale radiocapodistria.si. Dopo il brano musicale sentiremo un contributo che ha realizzato per noi il collega Davide Fifaco.

0: Qualche giorno fa a Trieste è stato inaugurato per opera dell'associazione Io Tifo Sveva e con il contributo del comune e di alcuni imprenditori locali uno spazio denominato Ricreatorio per i bambini oncologici, un progetto creato grazie al coraggio della famiglia di Sveva, una bambina triestina a cui all'età di 7 anni è stata diagnosticata una grave malattia oncologica. Marta e Paolo, i genitori della piccola, dopo la loro difficile esperienza hanno deciso di provare ad ideare qualcosa che possa portare conforto ed un po' di spensieratezza alle famiglie che affrontano il lungo e complesso percorso di un figlio malato oncologico. Davide Fifaco ne ha parlato con la stessa Marta Bassi, mamma di Sveva e presidentessa dell'associazione Io Tifo Sveva. Sentiamo.
1: Marta Bassi, si inaugura oggi questa meravigliosa sede intitolata a Sveva. Com'è nata l'idea di questo spazio?
2: L'idea di questo spazio è nata da un'esigenza reale di noi come famiglia oncologica. Il bambino oncologico è sottoposto a un strettissimo regime di isolamento sociale. Per esempio, insomma, tutti l'abbiamo provato in Covid, ma il regime di isolamento sociale di un bambino oncologico è molto più stretto del Covid. E quindi il bambino non è più bambino, non può fare più niente, non può fare musica, non può fare scuola, non può fare sport. Non può neanche vedere i nonni, per capirci. E quindi la nostra grossa esigenza con Sveva era di tenere una normalità. Era una bambina, aveva 7 anni, doveva restare bambina. E quindi ci siamo inventati noi come famiglia picnic notturni, cinema, prenotate solo tutto il cinema per lei. Ma non tutte le famiglie hanno questa forza, questa possibilità, anche questa unione, no? di farlo. E quindi da quando è nata l'associazione abbiamo detto quali erano le nostre difficoltà. La principale era tenere Sveva una bambina, e quindi abbiamo deciso di cercare una sede che non fosse solo una sede operativa per noi, per le nostre missioni, ma un qualcosa che abbia una parte dedicata ai bambini, che un bambino oncologico o comunque fragile, non per forza oncologico, ma a cui è stata tolta la possibilità di andare a scuola, in asilo e fare attività pomeridiana, possa venire a farla in questa sede in tutta sicurezza, perché è completamente isolata, chiusa, completamente pulita, disinfettata, e possa venire qui a fare un po' di asilo, scuola, attività musicale e anche di poter guardarsi un spettacolo in cinema, nel cinema che abbiamo costruito all'interno, con la sua famiglia in tutta tranquillità, senza la paura che poi arrivi altra gente o che ci sia magari un ambiente sporco o pericoloso. È venuto da un'esigenza.
1: Oltre a voi, la famiglia di Sveva, chi altro è coinvolto in questo progetto? Immagino anche per cose semplici, ad esempio appunto disinfettare, pulire questi ambienti. C'è qualcuno che vi dà una mano? Ci sono le istituzioni che in questo senso si sono messe a disposizione?
2: Allora, c'è tutto un team alle spalle. In realtà il 95% delle cose, il 90% delle cose le facciamo io e Paolo. Però abbiamo una serie di amici che sono anche soci dell'associazione, che ci danno una mano e cui è veramente fondamentale, perché noi faremo, non so, 200 pacchetti al mese, è impensabile che facciamo tutti noi, per cui abbiamo degli aiutanti che sono amici nostri, amici di Sveva, che ci danno una mano proprio a livello pratico nella gestione dell'associazione. Nella sede invece c'è stato proprio un team che ha reso possibile tutto questo, perché è una cosa veramente enorme questa sede, e non enorme negli spazi, enorme proprio nel lavoro che è stato fatto, e si è creato un team veramente, una sinergia pazzesca tra il comune, che è proprietario dell'immobile e ce lo dà, prima era un affitto, adesso c'è un comodato uso gratuito, e ha velocizzato un sacco di procedure burocratiche che se l'avremmo fatti soli non ne saremmo usciti. C'è stato Lorenzo Cerbone, che è un imprenditore triestino che si è innamorato del progetto e ha fatto tutta la parte edile, tutto a livello per noi gratuito. C'è stato il Rotary e c'è stato anche la Fondazione Marzotto, che hanno creduto nel progetto, sono stati trovati da Lorenzo Cerbone, hanno creduto nel progetto, sono stati coinvolti e hanno ci hanno aiutato con gli arredi e hanno creduto in noi, perché insomma sono 4 anni che noi lavoriamo per questa sede, e quindi diciamo il motore siamo io e Paolo sicuramente, ma nulla di questo sarebbe stato possibile senza l'aiuto dei volontari, il sostegno appunto del comune di questa entità che ti ho detto, ma anche della gente comune, tutta quella gente che ci ha aiutato, ci ha sostenuto, proprio ci ha tenuto in piedi nel periodo della battaglia con Sveva, e che poi è stata poi l'ispirazione per fare Io tifo Sveva, perché Sveva ha avuto tutta una serie di tifosi alle spalle che ha coinvolto tutta Italia, gli altri bambini non ce l'avevano, e quindi noi abbiamo detto alla fine Sveva nella sua sfortuna della malattia è stata fortunata a viverla così, gli altri bambini no, e quindi dobbiamo noi condividere quello che abbiamo ricevuto con gli altri, e quindi c'è tutta una squadra alle spalle, ecco, fatto di volontari, perché sono tutti volontari, però guidati dallo stesso intento, insomma, dallo stesso amore.
1: Marta Bassi, ricordiamolo un attimo, Io tifo Sveva è nata appunto come supporto a tua figlia Sveva, e inizialmente è stata, come dire, molto legata anche alla squadra di pallacanestro di Trieste, che anche sulle magliette ha il simbolo col cuore, la S appunto dedicato a Sveva, e tutta la comunità non solo cestistica ma sportiva, prima triestina ma poi italiana, appunto si è unita, ha cercato di dare supporto alla lotta di questa bambina.
2: Sì, è stata una cosa incredibile. Io sono programmatrice, per cui la rete la conosco molto bene, il mondo informatico lo conosco molto bene, so che a volte il social è un boomerang, no? Cioè, parte come una cosa bella, poi arrivano i leoni da tastiera, gli hater, i fake, i profili fake che ti insultano. E quindi quando si creò questo movimento, il movimento in realtà non nasce neanche dalla pallacanestro, nasce da una sinergia tra il mondo del rugby e il mondo della del mini basket, perché Sveva giocava mini basket, quindi la sua istruttrice, ma soprattutto la sua responsabile Alessia Fragiacomo, era veramente a pezzi e tentò di fare di tutto per aiutarci, sostenerci, e continua a farlo con un torneo per Sveva, proprio l'hashtag Io tifo Sveva nacque dal rugby, quando Paolo, mio marito, cioè papà di Sveva, giocava nel Venulia rugby, quell'anno andarono in B, e andarono in B il giorno prima della scoperta di malattia di Sveva, ma la malattia è stata inaspettata, per cui nessuno, neanche noi, aveva un po' di febbre, ma niente di che. Praticamente girava questo hashtag Io tifo Veiulia in quei giorni, la domenica vanno in Serie B, il lunedì scopriamo la malattia in maniera quasi fortuita, e ci fu il capitano di allora della squadra che scrisse, non disse niente, era il primo a averlo saputo insieme ai miei genitori, scrisse solo Io tifo invece che Veiulia, Io tifo Sveva. Da là cominciò a girare questo hashtag, tutti capirono che c'era qualcosa di grosso, nessuno sapeva cosa, e cominciò a girare, poi insomma i nostri amici seppero di tutto, e questo Io tifo Sveva diventò virale. Questa cosa mi spaventò molto, perché ho detto adesso è tutto bello, però fra quanto arriverà la parte brutta del social, io non ero pronta a livello emotivo di affrontare, no, questa cosa qua, e invece devo dire che è stato solo bello, e Sveva a un certo punto la mattina si svegliava, Sveva non aveva accesso al telefono, io sono un po' contraria, quindi, però eravamo in ospedale e le mostravo, no? Le mostravo io, guarda che fanno il tifo per te, e si svegliava e mi diceva, ma oggi chi fa il tifo per me? E un giorno mi ha detto anche, ma guarda, tutto sommato una fortuna aver avuto questa malattia, perché se no non sapevo che tutti mi volevano bene, quindi le ho detto ok, lasciamolo andare, e se ci sarà da affrontare qualcosa di brutto lo affronterò io. E invece è stato solo bello, e quando Sveva è mancata, in realtà l'idea di Io tifo Sveva è nata nel periodo in cui era terminale, che sapevo che sarebbe finita, ho detto non può finire così questa onda di amore di Io tifo Sveva, e quindi parlai con Paolo e dissi dobbiamo fare qualcosa per gli altri, non sfruttando ma tenendo vivo questo amore di Io tifo Sveva, no? Quindi l'idea poi di mettere il nome di Sveva nell'associazione è stata molto forte per noi, perché è molto emozionante, però è anche sinonimo di garanzia, perché ho detto ma secondo te io potrei mai fare qualcosa di male, e c'è il nome di mia figlia dentro, e questo qua ha fatto sì che tutti quelli che credevano in noi e in Sveva adesso credono in Io tifo Sveva, è un po' una costola di quel movimento, no? E la S sulla maglia, poi il basket Trieste, c'era allora Gianluca Mauro presidente, aveva conosciuto Sveva, lui è venuto a conoscere la casa, ha proprio lo scudetto della serie A2, si innamorò di Sueva e fece un sacco di cose meravigliose anche quando è mancata, e decise lui sia che quel giorno ci saremmo chiamati Pallacanestro Sueva, non Pallacanestro Trieste, ma sia il logo sulla maglia, che poi è continuato assolutamente il proprio tasso, ed è continuato non per nostra volontà, che noi ovviamente ci fa un sacco di pensare, ma perché un sacco di tifosi sono affezionati a questa cosa e scrivono, lo so per certo perché me l'hanno detto, scrivono alla società, se non lo vedono alla presentazione delle maglie scrivono, e voglio specificare che quella S non è io tifoso Sueva, è proprio Sueva, cioè è il suo spirito di non mollare mai, di lottare sempre, di farlo sempre col sorriso. Sueva in ospedale credo non abbia mai pianto, credo a memoria, era una bambina sempre sorridente, sempre combattiva, sempre positiva, e quindi il senso di quella S è questo, no? Di non mollare mai, proprio l'hashtag la gente come noi non molla mai è nato anche così, no? Per dire si combatte sempre, poi va bene, va male, ci sono certe cose che noi non possiamo controllare, ma quello che noi possiamo controllare è come si combatte, no? E Sueva è stato un esempio, e lei se sulla maglia è questo, cioè non è io tifo Sueva, ma è Sueva è lottate come ha lottato lei, ecco.
1: Marta, tu hai qualche dato? In questi anni quanti bambini siete riusciti a coinvolgere nel vostro progetto, ad aiutare, diciamo?
2: Allora, questa domanda che ci fanno spesso ed è veramente complessa, ma ti spiego perché. Allora, se parliamo famiglie ospitate, noi abbiamo due appartamenti in cui ospitiamo gratuitamente le famiglie, e si parla circa di una cinquantina di famiglie all'anno. Considerando che alcune famiglie stanno anche un anno dentro, cioè un po' strapianto sta quasi un anno nel nostro appartamento, per cui immagina che se uno è impegnato da un bambino per un anno, l'altro ospita 40 famiglie, quindi una viene una va, ha tempo di fare le pulizie, una viene una va, quindi quello. Se parliamo di stanze per amica, quindi le stanze che noi creiamo appositamente per il lungo dei genti, ti dirò anche una cinquantina l'anno, forse qualcosina di più, ma non le contiamo perché quando c'è da fare si fa, quindi direi centinaia di bambini. In realtà sono molti di più, perché da qualche anno facciamo i decori nei reparti di pediatria, di oncologia, di pronto soccorso, di sala Jessi, di radiologia, e quindi chiaramente tutti i bambini che arrivano al reparto e trovano questi decori usufruiscono un po' di Io tifo Sueva. Facciamo i regali del coraggio che vendo ai dentisti, per esempio, al pronto soccorso, e quindi qualsiasi bambino passa per i dentisti poi avrà il regalino di Io tifo Sueva, e quindi diventa, puoi capire, non quantificabile, perché se parli di bambini che fissi e seguiamo, ti parlo di una cinquantina all'anno, soprattutto oncologici, e questi bambini poi si portano negli anni, perché la malattia oncologica, ahimè, nell'80% dei casi, 90, non si risolve in un anno, o bambini chirurgici con cose pesanti, insomma, o bambini disabili che quindi hanno patologie non guaribili, e quindi quelli li seguiamo costantemente. Se parliamo di a spot, parliamo di centinaia di bambini all'anno, e questa è una cosa che ci rende orgogliosissimi, cioè pensare di regalare un sorriso a un bambino anche gravemente malato, ma anche il bambino che non so, va a fare il prelievo per la prima volta, cioè sembra una stupidaggine, ma è terrorizzato quel bambino, e quando prendi il regalino lui si è già dimenticato e ti dice mamma la verrò di nuovo perché mi danno il regalo. Per noi è un orgoglio incredibile questa cosa qua, questo è anche dare speranza ai genitori, no? Noi qua c'è un angolo, abbiamo fatto anche un angolo genitori per il relax dei genitori, c'è stata qualche mamma che a me ha detto tu mi dai speranza, e io non lo capivo questa frase, perché dicevo io ho perso la mia bambina, come posso essere una speranza per te che stai lottando, cioè io, tu mi vedi come esempio negativo, ma il mio bambino può morire, e invece no, lei mi dice no, perché tu hai conservato il sorriso, hai conservato la forza, quindi in qualsiasi modo vada so che si può continuare a vivere, so che il sorriso non, cioè con grande fatica continuerà, e questo è veramente un qualcosa che per me è prezioso, perché forse è quello che un po' mi è mancato nel percorso di Io tifo Sueva. Noi eravamo, ahimè, adesso c'è, ma quella volta non c'era la psicologa. Nel percorso di Io tifo Sueva, noi eravamo, ahimè, adesso c'è, ma quella volta non c'era la psicologa. E quindi la speranza un po' mi mancava.

0: E quindi questa è forse la cosa più bella, ecco, insomma.
1: Marta, ti chiudo l'intervista con una domanda che in realtà non andrebbe fatta in un'occasione come questa, nel senso, avete appena inaugurato questa meraviglia di sede, avete ulteriori progetti? Riuscite ad andare oltre a questo? Avete ancora idee?
0: Allora, in realtà adesso ci godiamo questa sede, che vorremmo aprirla al pubblico subito. Pubblico intendo al bambino ad persona, cioè non sarà una sede aperta che uno viene dentro. Ci metteremo d'accordo con la famiglia e quel giorno la sede sarà dedicata a quella famiglia, ma in realtà non più tardi di oggi c'è stata una signora che mi ha chiesto proprio per un bambino che conosce, e abbiamo già 2 o 3 bambini che fremono per entrare, quindi vorremmo partire con la sede. In realtà abbiamo Lorenzo Cerbone alle spalle, che è un vulcano di idee, quindi già un giorno ci dice: sì, ma questo è solo il primo nido di... Ho detto: no, Lorenzo, aspetta, no? Però ci sono altri progetti in realtà, perché il comune di Trieste, che ha visto la serietà, insomma, del nostro lavoro, ha visto l'impegno che ci mettiamo, ma ha visto anche le esigenze. Sa, se uno non entra in questo mondo non può sapere le esigenze. Infatti in alcuni modi la dirigente comunale, la signora Tomasi, si sentiva quasi in colpa, no? Di dire: perché io non so queste cose, ma è normale non saperle. Cioè, se tu non entri in un'oncologia pediatrica, certe cose non puoi, per fortuna non le sai e non verrai mai a conoscerle, quindi le conosci solo quando arrivi dentro questo contatto, no? In questo mondo, in contatto con questo mondo. Quando il comune ha visto, insomma, il perché dobbiamo, deve essere un posto sicuro, eccetera, e ha saputo che abbiamo degli appartamenti in affitto, e ha pensato di darci in comodato d'uso gratuito 4 appartamenti sulla strada di Fiume, che è abbastanza vicino al Burlo, e questo per noi è fondamentale. Ma tra l'altro è a metà strada con Catinara anche. I bambini a volte vanno a fare delle prove a Catinara, ma in un futuro che il Burlo, non si sa quando, cioè il Burlo si sposta a Catinara, sì, e comunque c'è la strada verso Catinara, ci sono questi 4 nuovi appartamenti da mettere un po' a posto, ma insomma, che per noi sono preziosissimi, perché hanno la metratura giusta per ospitare una famiglia insomma, che ha bisogno di un punto d'appoggio, insomma, vicino all'ospedale, e quindi, finita la sede, noi cominceremo la ristrutturazione di questi appartamenti, che da una parte ci spaventa tantissimo perché siamo veramente a pezzi, dall'altra però abbiamo tenuto gli altri 2 appartamenti per il momento, in modo da continuare la del progetto dell'ospitalità gratuita, e magari lasciare questi appartamenti quando saranno pronti quegli altri. Quindi in realtà parte immediatamente questo nuovo progetto di questi 4 nuovi appartamenti, quindi sì, si è sempre in movimento, ecco, per queste famiglie.
1: Ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo Marta Bassi, presidente dell'associazione, sì, Io Tifo Sveva, nonché la mamma di Sveva, appunto. Complimenti per tutto quello che fate, e ci aggiorniamo magari alle prossime iniziative future.
0: Ma grazie mille, grazie a tutti, e grazie a tutti coloro che ci sostengono, per la quale noi mettiamo le idee, mettiamo il cuore, mettiamo l'impegno, sacrifichiamo la nostra vita privata, ma senza l'aiuto materiale, insomma, di chi ci sostiene ogni giorno, anche con una piccola donazione o con un aiuto o anche con la propria competenza, non potremmo fare tutto questo. Quindi grazie a tutti veramente.
2: Ancora grazie Davide Fifacco per questo contributo, un grande abbraccio a mamma Marta e papà Paolo, un pensiero a Sveva. Un po' di musica e poi arriva la quarta parte di Glocca, l'abbiamo scelto per questa chiusura, Elisa con A Modo Tuo.

0: Torniamo a parlare dell'attività giovani promossa dalla CAN di Capodistria assieme a due graditissimi ospiti che tornano a trovarci negli studi di Radio Capodistria e Glocal. Saluto pertanto e ringrazio per aver accettato il mio invito il segretario della CAN di Capodistria, Marco Loredan, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, e buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: E Noemi Stancic, che è presidente della Commissione Giovani della CAN di Capodistria, ben ritrovata. Noemi.
2: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Grazie. Quindi in queste settimane abbiamo seguito due presentazioni che si sono svolte presso la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, piazzale Vergerio, quindi avete presentato la prossima edizione, ovvero la terza delle vacanze musicali Cantare l'estate, e la prima edizione del campus sportivo Attivamente. Si svolgeranno la prima in luglio, la seconda in agosto. Ma andiamo per fila, iniziamo da queste attività che la CAN di Capodistria appunto promuove per i nostri ragazzi delle nostre scuole. Noemi?
2: Sì, come hai detto tu, siamo arrivati alla terza edizione del campus musicale estivo Cantare l'estate, sempre guidato da Bostian Pertinac. Le modalità sono sempre le stesse, ma ovviamente si punta su attività diverse, sempre riguardanti il canto. Ma se l'edizione precedente i ragazzi erano impegnati nella scrittura di una canzone, quest'anno saranno impegnati nella registrazione di una canzone, per cui cerchiamo ogni anno di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante.
0: Sempre grande interesse tra i ragazzi, diciamo un'attività che sicuramente insomma li coinvolge, c'è tanto entusiasmo. Marco, ricordiamo anche la fascia di età per...
1: Sì, esatto, per il campus musicale va la seconda triade, quindi la terza, la quarta e la quinta classe elementare. E sì, per ora c'è stato, insomma, le iscrizioni sono aperte dalla settimana scorsa fino al 6 giugno per quanto riguarda il campus musicale. Ne abbiamo già credo una decina, quindi siamo già a metà dell'opera. E sì, siamo molto contenti e insomma vedremo di divertirci anche quest'estate.
0: Non abbiamo ancora detto le date, quando si svolgerà questo campus, Noemi?
2: Allora, il campus musicale si svolgerà dal 13 al 17 luglio. Ovviamente la sede è il nostro palazzo Butorai, lo spazio giovani, e anche c'è questa collaborazione con la scuola Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Ovviamente si cerca sempre questa collaborazione, e per cui verranno anche occupati gli spazi della scuola Pierpaolo Vergerio il Vecchio.
0: Questa volta Bostian, se non ho capito male, non sarà da solo.
1: No, quest'anno sarà anche accompagnato da un altro mentore, Nix Majlagic, che è un insomma laureando del Tartini di Trieste, chitarrista, compositore, quindi anche lui esperto diciamo nel campo musicale. E come ha anticipato Noemi, sì, quest'anno si dà più l'impronta alla diciamo una registrazione professionale diciamo dell'inno che è stato composto l'anno scorso, e punteranno un po' sulla modernità, quindi sulla presenza dell'intelligenza artificiale nella musica, oltre ovviamente a legarsi un po' alla tradizione istriana come fatto per tutte le precedenti edizioni, e anche ai ragazzi è piaciuto molto, con Marino Kragnaz e altri ospiti. Ecco.
0: Chiedo al musicista Marco Loredan, ecco, che esperimento è questo? Insomma, coinvolgere ragazzi, sono ragazzi che già suonano, conoscono la musica, che anche competenze acquisiscono nel corso di questi 5 giorni.
1: Esatto, sì, qualora i ragazzi hanno delle diciamo esperienze con qualche strumento, con il canto, ben venga, ma assolutamente non è necessario che abbiano alcuna diciamo preconoscenza musicale, perché appunto in questi 5 giorni c'è una full immersion in tutta la mattinata, insomma anche fino al pomeriggio, dove acquisiranno molte esperienze e molte skills nuove, ecco.
0: E poi alla fine lo spettacolo di di chiusura.
1: Esatto, sì, sì, il tradizionale, dai, spettacolo di chiusura, insomma un piccolo concertino, e così anche i genitori, ovvero chi vuole, può vedere un po' cosa hanno combinato quella settimana.
2: Dirò, siete tutti invitati, ecco.
0: Beh, assolutamente.
2: È bello vedere cosa riescono a fare i ragazzi in 5 giorni, anche un bel ambiente, cioè si vede l'allegria dei ragazzi e anche come si connettono tra loro, per cui siete tutti invitati, ecco.
0: Come si svolgerà, diciamo, come si svolgono poi le giornate, la giornata tipo, certo, si suona, si canta, si compone,
2: si balla,
0: ecco, qui chiediamo anche alla coreografa Noemi Stangic,
2: sì,
0: e come si svolge, diciamo che i ragazzi sono seguiti, ci sono anche le merende, i pasti, così diamo qualche informazione in più.
2: Sì, si parte la mattina, ci ritrovo nello spazio giovani, poi iniziano i vari laboratori, poi c'è la pausa merenda perché ovviamente i ragazzi devono anche mangiare. E poi continuano i laboratori per poi andare nel Family Fun, dove hanno un momento comunque di rilassamento, dove possono giocare, divertirsi, ma anche un momento anche per connettersi tra di loro, se magari non si conoscono, per fare amicizia, ecco così. E poi verso le 4 vengono ripresi dai genitori.
0: Età
1: terza, quarta, quinta, quindi dai 9 ai 11 anni più o meno, ecco.
0: Mm-hmm, bene. E c'è bisogno anche di un contributo, naturalmente, per partecipare,
1: esatto, sì,
0: per aderire a questo campus.
1: Il contributo è di 50 euro a carico del genitore, e questo è quanto, il resto verrà tutto coperto appunto dal piano finanziario che abbiamo presentato quest'anno dalla Candy Capodistria, e appunto collaboriamo con la Pierpaolo, no?
0: Diciamo che ci sono solo i bambini, gli alunni della Pierpaolo Vergeri, o c'è la possibilità anche...
1: Allora, da questo punto di vista sì, c'è una precedenza, uh-huh, ai ragazzi, perché ovviamente trattasi di una collaborazione con la scuola della quale siamo cofondatori come CAN, però qualora appunto ci siano dei posti liberi ancora, cioè, aperti a tutti, ecco.
0: Però fino a questo momento
1: i
0: 20 posti a disposizione sono andati tutti agli alunni della Vergine,
1: per
0: forse
1: ora
0: mancavano ancora posti.
1: Per ora è stato così, sì.
0: Moduli dove si possono trovare, così immagino varrà anche per l'altro campus che presenteremo tra qualche minuto, tutte le informazioni, insomma, per i genitori, dove possono trovarle queste informazioni?
2: Sul nostro sito della Candy Capodistria ci sono tutti i formulari, tutte le informazioni, per cui sono accessibili a tutti.
0: Marco, ricordavi prima la data di scadenza, 8-6 giugno?
1: Sì, per il campus, mm-hmm, musicale del quale abbiamo adesso, del quale parlavamo, mm-hmm, ora, la data è il 6 giugno.
0: Mm-hmm. Quindi insomma bisogna appunto rispettare, insomma, le date, certo, di scadenza. Noi in questa parte abbiamo deciso naturalmente di sentire anche qualche brano musicale. Ho chiesto a Noemi di scegliere il brano finale. Posso proporre io magari un Bostian Pertinac?
1: Ci sta.
0: Ecco,
1: ci sta.
0: Mentore già per il terzo anno di questa iniziativa, però anche per lui è una sfida. Marco, non l'abbiamo qui ai nostri microfoni, ma l'abbiamo potuto sentire, ecco, durante le presentazioni.
1: Ma sì, sì, è una sfida, certo, però ha tante esperienze sia con i ragazzi, in quanto anche una scuola, insomma, privata di musica, della quale è insomma il mentore, e ha collaborato anche oltre con noi anche con tante altre realtà proprio con i ragazzi, quindi insomma è una sfida, sì, perché i ragazzi sono sempre una sfida, però una bella sfida, e insomma si è visto che è bravo, è capace, quindi va bene.
2: Sì, anche
1: così.
2: Negli anni precedenti abbiamo potuto notare come i ragazzi, cioè, si sono anche legati a lui, come hanno collaborato bene, la sinergia tra i ragazzi e comunque Bostian, e come ha detto anche Marco, comunque ha esperienza, anche perché ogni anno bisogna proporre qualcosa di nuovo, no?
0: Quello,
2: per non essere,
0: sì,
2: ripetitivi,
0: sì.
2: E dobbiamo dire che veramente ha dimostrato di potersi rinnovare ogni anno.
0: Allora, ecco, noi non vediamo l'ora quindi di assistere allo spettacolo finale. Ragazzi, naturalmente auguriamo buon lavoro e tanto divertimento in questa settimana dal 13 al 17 luglio. Quindi noi ci sentiamo un brano di Bostian Pertinac che sceglieremo dal nostro Dalet, e poi torneremo a parlare con i nostri due ospiti.

0: Abbiamo sentito Boštjan Pertinač, che sarà il mentore delle vacanze musicali Cantare l'Estate, che si svolgeranno dal 13 al 17 luglio, e poi c'è anche in prima edizione l'altro campus che avete presentato la scorsa settimana sempre alla scuola Pier Paolo Vergeri Vecchio di Capodistria, ovvero il campus sportivo Attivamente. Qui siamo sempre in compagnia con Marco Loredana, segretario della CAN di Capodistria, e Noemi Stancic, presidente della Commissione Giovani del preposto organismo. Quindi anche qui una bella sfida, perché parliamo di bambini più piccoli, quindi alunni della prima, seconda e terza. Abbiamo visto la presentazione, erano tutti molto agitati, molto entusiasti. Sarà un bel lavorone per il mentore, Noemi.
1: Esatto, questa è la nuova proposta di quest'anno, un campus sportivo per ragazzi dalla prima alla seconda alla terza classe, e l'abbiamo proposto anche per coprire la fascia, per cui non solo ragazzi della quarta, quinta, ma anche i più piccoli. Abbiamo fatto la presentazione la scorsa settimana, erano molto attivi, contenti. Sì, è un campus sportivo, per cui abbiamo deciso di indirizzarci in un altro campo, che è quello dello sport, che comunque è sempre interessante per i ragazzi, come periodo l'estate, per cui a chi non piace l'estate, a chi non piace il mare, per cui abbiamo proposto anche sport d'acqua, sport che possono essere fatti comunque in palestra, ovviamente tempo permettendo, per cui c'è avverto tutti che c'è anche il piano B.
0: Benissimo, quindi siamo tranquilli.
1: Sperando in un'estate bella col sole, per cui sì, questa è la nuova proposta, ecco.
0: Si svolgerà il campus dal 17 al 21 agosto. Il mentore Marco Loredan chi sarà?
2: Sì, allora il mentore è Mitja Mikolaučić, che oltre a essere docente qui alla scuola tecnica di Capodistria ha una vastissima esperienza ventennale proprio nell'organizzazione di, diciamo, campus, ovvero attività di questo genere, che spaziano dallo sci fino a, appunto, gli sport estivi, ovvero le attività che diceva Noemi, no? Quindi sì, ribadisco anch'io che è, insomma, una persona molto preparata, che sa esattamente, diciamo, le necessità soprattutto, ecco, dei ragazzi della prima triade, no? Quindi dalla prima alla seconda alla terza, e anche le attività le ha, diciamo, improntate in questo senso, affinché i ragazzi possano veramente sviluppare. Qui, diciamo, mi collego un po' alle parole che ha detto anche ai microfoni di TV Capodistria, sviluppare le attività, insomma, le proprie capacità motorie e socializzare, connettersi, e credo che sia stato un bel messaggio.
0: Assolutamente, anche qui numero chiuso.
1: Sì, 20 ragazzi.
0: 20 ragazzi, e anche qui è necessario, insomma, compilare il modulo di iscrizione, che si trova sempre sul sito della CAN. Anche a scuola c'è qualche informazione anche a scuola?
2: Sì, noi abbiamo sia per ambo i campus abbiamo preparato dei volantini, i quali sono stati consegnati ai ragazzi, per dopo ovviamente essere consegnati ai genitori, e oltre diciamo sul sito della CAN, sui social ufficiali della CAN e sul sito della scuola, diciamo lì possono avere tutte le informazioni a riguardo.
0: Ecco. Anche qui il contributo, ecco, dei genitori sarà di 50 euro.
2: Esatto, e in questo contributo è presente, appunto, tutta la parte, diciamo, delle merende e quant'altro. Ecco.
0: Le iscrizioni possibile fino al
1: 12 giugno.
0: Ecco, quindi qualche giorno in più, perché naturalmente questo campus si svolgerà in agosto. Ecco, abbiamo visto, appunto, durante la presentazione questo grandissimo entusiasmo dei bambini, insomma, non vedono l'ora, immagino, anche di iniziare le vacanze, ormai sta per finire l'anno scolastico, soprattutto i più piccoli, quindi importantissima l'attività, appunto, sportiva, motoria, ricreativa, che, diciamo, allena anche la mente, dice Mitja durante la presentazione. Insomma, fondamentale fare attività sportiva.
2: Sì, la presentazione, diciamo, si è vista un po' la differenza d'età, ecco, ecco, dei ragazzi, perché vabbè, ma fa piacere che siano attivi, che siano svegli, carichi, ecco. Sì, avrà un bel da fare. Comunque, cioè, vorrei anche dire, insomma, chiarire che Mitya ovviamente non sarà solo, sarà accompagnato anche da altri mentori, sempre diciamo collaboratori con i quali collabora comunque da anni già, e quindi tutti esperti in questo settore, quindi sono in buone mani, ecco.
0: I genitori possono stare tranquilli, giusto? Quindi Noemi, insomma, sarà sicuramente una bellissima esperienza per i bambini che parteciperanno a questo campus.
1: Sì, perché avranno molti spunti, molte attività, e anche ricollegandoci alla mente, proprio questo è il gioco di parole che abbiamo utilizzato per il campus: attiva mente, perché lo sport è comunque importante. Ecco, posso aggiungere una cosa?
0: Prego.
1: No, perché so che fai comunque Glocal, c'è anche la sezione sportiva.
0: Certo.
1: Ecco. No, un paio di anni fa, quando Pogacar ha iniziato a vincere, ascoltavo le varie radio italiane, sai, in macchina ascolti le radio, e parlavano proprio come mai tanti sportivi sloveni sono a questi livelli, perché anche in vari sport, e proprio parlavano sicuramente perché anche le scuole offrono sin da piccoli l'attività sportiva, e devo dire che è vero, cioè come sistema la Slovenia siamo un popolo molto attivo, per cui anche in questa direzione ci siamo proiettati, proprio per offrire qualcosa di sportivo per i ragazzi, perché lo sport comunque è un'attività che, oltre la mente, dà disciplina, cioè fa bene, ecco.
0: Proprio sul ciclismo, ecco, una cosa che i colleghi italiani, quando appunto li intervistiamo, invidiano molto alla Slovenia, perché appunto hanno scoperto che a scuola si fa molta attività sportiva, c'è anche il patentino per la bici, quindi insomma si fanno tantissime cose, e questo in aggiunta alla Candy Capodistria naturalmente offre in aggiunta.
2: Certo, siamo andati su questa scia. Siamo andati su questa scia.
0: Attività fino adesso abbiamo parlato, ecco, di questa fascia, però ci sono altre attività per i ragazzi un po' più grandi.
2: Sì, quest'anno
0: corsi, teatro,
2: esatto,
0: delle
2: sì,
0: cose...
2: quest'anno abbiamo provato, insomma, anche col diciamo corso teatrale, è andata bene. C'era lo spettacolo poi al centro ZMK di Capodistria, centro per i giovani, andata bene, vedremo se riproporlo il prossimo anno. Insomma, andremo a discuterne da settembre in poi. Ci sono i laboratori poi per i ragazzi veramente più piccoli, sempre allo spazio giovani. E insomma, con Noemi in questi 4 anni abbiamo discusso, parlato, organizzato con tante persone, alcune poi cose sono andate in porto, altre no. Però siamo sempre vigili, ecco, sulle varie proposte che ci arrivano, sia in sede che, insomma, parlando un po' così, essendo anche io genitore, insomma, sento un po' il feedback degli altri genitori, e cerchiamo poi di, diciamo, inglobare questa richiesta all'interno delle attività della CAN. Questo mandato è stato, diciamo, improntato anche molto sui giovani, una parte ovviamente, e devo dire che sia da genitore, insomma, che un po' anche da segretario, che ho seguito queste cose assieme appunto a Noemi della commissione preposta, come dicevi prima, credo che sia una buona cosa, perché ho sentito anche, diciamo, quest'anno anche un anno così abbastanza intenso, elettorale, sì. Ho visto molto, cioè sento parlare molto sui giovani, e quindi questo credo che sia tutto un lavoro che vada fatto.
0: Importantissimo coinvolgere i giovani e soprattutto i più piccoli,
1: sì.
0: Noemi.
1: Ma credo che sia importante coinvolgere comunque tutte le fasce d'età, è questo che ci siamo preposti in questo mandato, potremmo dire, comunque coinvolgere. È comunque un percorso che è stato fatto a passi, perché non si può avere tutto subito. Come ha detto Marco, per non essere ripetitiva, alcune idee sono andate in porto, altre meno, ma comunque cerchiamo di essere sempre sul pezzo, di lavorarci, ce ne sono ancora tante altre, però cerchiamo di fare un passo alla volta e comunque offrire cose valide, ecco.
0: È importante essere appunto propositivi e offrire.
2: Assolutamente.
0: Perché altrimenti possiamo lamentarci e non far nulla.
2: Esatto.
0: Non è che facciamo, ecco,
1: beh,
0: è
1: la cosa più, potremmo dire, la cosa più facile è lamentarci.
0: Esatto.
2: Beh, la proposta c'è, quindi...
0: La proposta c'è ed è stata anche molto ben accolta fino a questo momento. Sarà così anche per questi due campus che sono in preparazione, anzi sono pronti per le iscrizioni, c'è ancora tempo, però sicuramente si riusciranno a trovare i ragazzi che
2: sì,
0: parteciperanno assolutamente. E poi sarà un'estate di lavoro, un po' di vacanze, poi arriverà l'autunno, ma ci sarà modo di tornare a parlare di autunno, perché ricordavi Marco, ci saranno poi anche le lezioni a fine anno, uno dei tanti appuntamenti di questo 2026. Poi il 31 maggio, se siamo ancora più vicini, ci sono anche le elezioni per quanto riguarda l'Unione Italiana e le nostre comunità, quindi tanto lavoro per tutti. E quindi noi siamo arrivati quasi alla fine e non posso che ringraziarvi e augurarvi buon lavoro.
1: Grazie,
0: e sperando naturalmente di vederci quanto prima ancora. Sicuramente quando si apriranno i due campus saremo presenti come Radio Capodistria per raccontare ai nostri radioascoltatori cosa succederà. Quindi ancora grazie a Marco Loredan e grazie anche a Noemi Stancic.
2: Grazie mille.
0: Quindi noi chiudiamo in musica. Prima ho scelto io, mi sono permessa di scegliere Bojan Pertinac, che sarà appunto il mentore del campus estivo Cantare l'estate. E Noemi, questa volta tocca a te.
1: Tocca a me. Allora, facendo danza da tanti anni, e penso che si sappia, mi piace il mondo latino, sono grande fan di Bad Bunny, e allora, sapendo che anche un concerto a Milano a luglio, propongo la canzone anche per la storia, l'ultimo brano, per chi danza, per chi conosce un po' la musica latina, ecco, un grande album, e allora propongo Nueva Yol di Bad Bunny.
0: Benissimo, grazie per questa suggestione. La prossima volta, Marco, toccherà a te.
2: Va bene.
0: Grazie, ancora buon lavoro e grazie per essere stati con noi. A prestissimo.
2: Grazie.
0: E si chiude qui questa puntata di Glocal. Dalla Radarci c'è tutto, al prossimo lunedì.
3: Nueva York!

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ecco, cari amici, è successo. Due mondi che sembravano destinati a orbitare su binari paralleli si sono schiantati con grazia, con calcolo, con una tonnellata di divertimento dichiarato. Da una parte Tom Rawlins, l'architetto, il signore dei Chemical Brothers, l'uomo che ha trasformato il Big Beat in arte da stadio e che ha riempito tende da festival con decine di migliaia di corpi che si muovevano come un unico organismo sudato. E dall'altra parte Aurora, la sciamana norvegese, la voce che viene dalla foresta e ti guarda dritto negli occhi mentre ti canta l'Apocalisse, più o meno, ecco, l'elfa diventata fenomeno pop, ma senza mai perdere quel che di straniante, di visionario, di genuinamente fuori scala. Si chiamano Tomora, è un supergruppo, parola che di solito fa venire l'orticaria, ma qui forse funziona oppure no, insomma lo scopriremo insieme. Benvenuti a Late Night Grooves, puntata speciale, un solo disco, perché a volte per capire se un'idea è geniale o semplicemente costosa basta una mezz'ora di ascolto, ma è un disco piuttosto lungo e quindi dura l'intera ora della nostra trasmissione. Please, così si apre, spettrale questa canzone, una processione che sale da qualche parte sottoterra. Aurora implora, avvicinati a me, e poi arriva l'ululato. Ecco, questa è la prima canzonetta, molto breve, un intro, e poi arriva A Boy Like You. E qui le cose si fanno interessanti, perché insomma è il suono della seduzione di strada, diciamo così, di quelle che non chiedono permesso. Bassi sinuosi, un incedere felino, la voce di Aurora che diventa sussurro, diventa pericolo. E poi, cari amici, quando penserete di aver capito dove stanno andando i Tomora, arriva Ring the Alarm. E i ritmi rock, quelli più veri, quelli rock, diciamo così, quelli da Chemical Brothers in versione notturna, esplodono in un'insana urgenza da rave. Ed è il momento in cui la tenda del festival prende fuoco e nessuno vuole uscire. Ecco, quindi ascoltiamo queste prime canzoni e fermiamoci un attimo, respiriamo, perché è facile farsi trascinare quando la musica è fatta così bene. Quando due artisti di questo calibro decidono di giocare insieme, il rischio è quello di applaudire la scenografia senza guardare cosa c'è dietro. Vi lascio quindi a Please, A Boy Like You e Ring the Alarm, primo assaggio dei Tomora e dell'album Come Closer.

Seconda metà e qui qualcosa cambia, cari amici. My Baby è la prossima canzone ed è fantascienza proggy, un viaggio in macchina verso un orizzonte che non arriva mai. Aurora qui canta d'amore, ma sembra parlare di un'identità aliena, di qualcosa che non riesce a contenere. E forse è proprio questo il punto. Ecco, in Tomorrow, in quest'album, anzi in questo progetto, scusate, l'astrazione vince spesso sulla concretezza e non è un difetto, intendiamoci, è piuttosto una scelta. La prossima è Somewhere Else e qui dobbiamo ammettere che è destinato a diventare l'inno dei festival estivi di questa compagine. Rave pop vertiginoso, un crescendo che ti prende e non ti molla più. È il momento in cui capisci che questo disco, volenti o nolenti, funziona perché non cerca di essere intelligente a tutti i costi, ecco, diciamo così, ma cerca di essere piuttosto vivo. I Drink Delight è invece un treno in corsa verso il futuro, letteralmente, ritmi martellanti, Aurora che diventa quasi aggressiva, Rowlands che spinge i fader al massimo, è la canzone per cui alzi il volume anche se i vicini hanno appena suonato la tua porta, ecco, diciamo così. Poi la gemma di quest'album, quella che forse salva tutto oppure no, insomma, Have You Seen Me Dance Alone, il titolo. Aurora canta: apri la tua mente, lascia che il tuo corpo veda, non c'è nessuno al mondo tranne me. Romanticismo mistico, sensuale e astratto allo stesso tempo. E il paesaggio sonoro di Rowlands qui è davvero da giramondo, ecco. Infatti gira, cambia, si ferma, riparte. È la traccia, secondo me, che ricorderete anche se non volete. Wavelands è poi un tramonto suonato. Aurora offre la sua saggezza scandinava, cantando: una volta ero un fiume con la saggezza di un bambino. E qui la musica si gonfia come una vela, molto bella, forse troppo bella, ma insomma, ecco. Perdoniamoli per questo. Side by Side è un valzer elettrofolk e poi infine, ecco, In a Minute, l'ultima rabbia, l'alba che si avvicina, le cose che crollano con totale abbandono. È un momento in cui vorresti essere su una pista da ballo ad un'ora vergognosa senza sapere che ore sono, ecco, e senza volerlo neppure sapere, perché questo in fondo è il vero test di Tomorrow, di questo progetto, non se funziona in cuffia, ma se funziona alle 4 del mattino con il fumo che sale e la gente che non vuole che finisca. Come Closer, sentito l'album, ripeto, avvicinati, un invito, una promessa, una sfida. E noi ci siamo avvicinati, cari amici, abbiamo ascoltato, abbiamo in alcuni momenti alzato un sopracciglio. Boh, insomma, alla fine il giudizio è questo: non è il disco della vita forse, ma è un debutto davvero molto bello, dannatamente divertente. E a volte, in un'epoca di musica che si prende forse anche troppo sul serio, cari amici, il divertimento è una forma di rivoluzione. Tom Rowlands e Aurora hanno trovato qualcosa in questo incontro. Non sappiamo se il vero potenziale dei Tomorrow si rivelerà nei dischi futuri oppure dal vivo, quando, ecco, l'energia fisica si aggiungerà a quella sonora, ma per ora, per quest'ora di Late Night Grooves, vale la pena ballarci sopra. Late Night Grooves, cari amici, finisce qui. La notte è fatta anche di matrimoni combinati che funzionano, come potete sentire, e chi l'avrebbe mai detto. Torniamo con voi lunedì prossimo. Buon ascolto e buonanotte.

Capodistria.

Abbiamo aperto così fischiettando il nostro pomeriggio di oggi, pomeriggio ore 4, buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana da Andrea F, ben arrivati su Radio Capodistria, buon 25 maggio che per noi è un giorno particolare, altro che abbiamo da fischiettare, è il compleanno di Radio Capodistria, 77 anni per la nostra radio oggi, portati bene, io ne ho qualcuno di meno, ma insomma cerchiamo di invecchiare bene insieme, sia noi sia la nostra emittente. Abbiamo aperto così con questo brano, ci sono vari motivi per cui ve lo faccio ascoltare in apertura di questa puntata che oggi sarà particolarmente corta, quindi primo vento di cambiamento perché il pomeriggio normale va in onda solo fino alle ore 17, chi ci ascolta in replica la notte fino a l'una del mattino. Poi mi sposto di qualche porta più in là nel nostro grande leggendario studio Hendrix, abbiamo un concerto di gala pomeridiano di musica classica con l'orchestra sinfonica di RTV Slovenia, sarà a reti unificate con il programma sloveno, con il programma Ars e quindi con Radio Coopera, con il programma Ars a Lubiana, per cui e poi in streaming eccetera eccetera, della musica effettivamente ad alto livello, di questo parliamo più avanti, perché oggi puntata più corta, non abbiamo anche l'album della settimana, chi lo aspettava sappia che viene rimandato alla settimana prossima il disco di Aldous Harding che vi anticipavo domenica, quindi festeggeremo il compleanno di Radio Capodistria così, per cui puntata diversa, vento di cambiamento. Vento di cambiamento anche 77 anni fa quando iniziava la storia della nostra emittente, no? Una radio che ha portato tante cose, ha portato tanta civiltà, tanta cultura, tanta informazione, ma anche tantissima musica, no? In tutti gli anni 50, anni 60, anni 70, anni 80, fino ad oggi, spesso e volentieri Radio Capodistria è stata un polo di riferimento per la musica e per tanti, anche al di là del confine, al di là di molti confini, era una delle poche emittenti insieme a Radio Londra o Radio Monte Carlo dove si potevano ascoltare quella volta i grandi e primi successi rock, prima delle radio private, prima delle emittenti libere, eccetera, eccetera. Quindi una cosa storica che ha portato effettivamente un wind of change, un vento di cambiamento, come dicevano gli Scorpions. E il terzo motivo è perché oggi è il compleanno di Klaus Main, il frontman e vocalist degli Scorpions, questo brano del 1990, all'epoca in cui cadeva il muro di Berlino, era una canzone storica, lui è il frontman di quella formazione con questo suo berrettino in testa, con questo suo basco, l'avete sempre visto così abbastanza tipico e riconoscibile, una bellissima voce che dalla Germania è riuscita a portare un tipo di rock forse diverso, non, assolutamente non teutonico, ma comunque con una sensibilità diversa rispetto a quello americano-britannico nelle classifiche internazionali e in giro per il mondo. E sapete che qui a pomeriggio ore 4 ricordiamo compleanni anniversari del giorno, quindi prima che io parli troppo, prima ancora di darvi le nostre frequenze e i nostri social, un altro po' di musica perché oggi è anche il compleanno di Emma Marrone, lei trattiene il fiato in questa canzone, fatelo anche voi con noi fino a questo concerto e fino alla fine di questa puntata di oggi.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Che bella voce e che bella canzone, oltretutto scritta dal mio buon amico Orazio Grillo, in arte Brando, che molti ricordano. Dopo gli Scorpions, un altro po' di musica dolce con la bella e brava, sottolineo entrambe le cose, bellissima veramente, Emma Marrone, che oggi compie gli anni. Emanuela Marrone, che è nata il 25 maggio 1984, 42 anni oggi, portati assolutamente benissimo, come la nostra radio, i nostri 77 direi, portati bene, che festeggiamo oggi il 25 di maggio. Auguri a Emma Marrone, l'abbiamo ascoltata con questo brano sulle frequenze di Radio Capodistra. Gli Ineffabili, mitici, leggendari, questi sì che esistono da 77 anni, 1170 in AM, in onda media. La radio con il suono di una volta, andate a sentire, un'emozione diversa, 1170 in AM, ci trovate lì, forti e chiari. Ci trovate anche in FM Stereo RDS sui 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6. Ci trovate in Radio Digitale DAB, basta cercare Capodistra, che non è solo il nome di questa splendida e oggi soleggiatissima cittadina sulla splendida costa adriatica. Capodistra, siamo noi in DAB, oppure sempre con la perfezione del suono digitale in streaming completamente in chiaro e gratuito. Lo sottolineo sempre, non serve aprire account, non serve il codice fiscale, la carta di credito, la carta d'identità, il biglietto d'imbarco, non serve niente, basta cliccare sul nostro sito, non vogliamo violare la vostra privacy o rompervi le scatole. www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si, poi c'è questo player semplicissimo. I social più avanti, adesso un altro compleanno da ricordare, un compleanno di qualcuno che diceva che alle volte basta l'amore per salvare una vita. How to Save a Life era un grande successo firmato The Fray.

Che singolone era questo? 2005 quando usciva The Fray, e il 25 maggio 1980 nasceva Joe King, chitarrista di questa formazione. Qui è molto importante il pianoforte, naturalmente importante il lavoro che fa il loro frontman e autore di quasi tutti i pezzi, Isaac Slade, ma Joe King, suo buon amico e compagno di classe, è il cofondatore di questa formazione, quindi altrettanto importante ricordarne il compleanno, 25 maggio 1980. E la macchina del tempo meravigliosa che la radio ci permette di andare avanti e indietro nel passato, non vi preoccupate, arriveremo anche ai singoli attuali, non soltanto musica dal passato, anche se il brano di Emma Trattieni il fiato tutto sommato era abbastanza attuale. Avremo anche da sentire il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale, e la canzone della settimana, quello per quanto riguarda la musica italiana, magari più avanti, la nostra seconda parte, secondo spicchio, seconda mezz'ora. Un saluto, un abbraccio fraterno a chi ci sta ascoltando la notte in nottetempo, un saluto a chi ci ascolta in streaming, quelli più digitali fra voi che magari stanno lavorando o bighellonando al computer, avete di sotto una schermata aperta con la musica di Radio Capodistria e la voce del sottoscritto. Dai The Fray un altro salto nel tempo, quasi di un decennio indietro, era il 1996 quando usciva un singolo dei Fountains of Wayne, formazione che ha, mi sembra, 5 album, 16 singoli, una compilation, insomma hanno lasciato una traccia nella storia della musica. Jody Porter, il loro chitarrista principale per un sacco di anni, adesso non lo è più, è nato in questo giorno del 1969, compleanno il 25 maggio per lui. Stacy's Mom era un singolo che valse loro la nomination al Grammy, ma uno che piaceva a me e che poi è molto attuale di questi tempi, guerra fondai in giro per il mondo, era un successone intitolato La sensazione delle radiazioni, cioè Radiation Vibe.

Fountains of Wayne, radiation vibe, vibrazione e radiazione. Speriamo di non viverla, vederla o conoscerla mai. Nel giorno del compleanno del loro chitarrista Jody Porter, che compie oggi 57 anni, lo facevo più giovane tutta la band, a dire la verità. Classe 1969, nato il 25 maggio, esattamente come, restiamo in questo caso in ambiente rock, Francesco Bianconi dei Baustelle, autore, chitarrista, frontman, pensatore molto intenso di questa brava formazione, nato il 25 maggio 1973 in quel di Montepulciano. Compie 53 anni, visto che parlavamo di brani quasi pacifisti, che ci stanno di questi tempi, bisogna far suonare in radio musica pacifista, musica che ci ricorda che le guerre fanno male, ce n'è troppo in giro per il mondo, non abbiamo imparato niente dalla storia. I Baustelle hanno un bel brano che ci ascoltiamo nel giorno del compleanno del loro frontman, intitolato La guerra è finita, magari.

Bel brano, bella musica, bella band, Baustelle, compleanno per quel che è il loro frontman Francesco Bianconi, nato in questo giorno. Siamo prossimi alle news delle 16.30 per chi ci segue in diretta, è nottetempo, la musica avanti ininterrotta. Vado a vedere che cosa fanno i miei vicini, non di casa, ma di studio. Come diceva Sheryl Crow, there goes the neighborhood.

That Dangerous Age, che bella canzone. Quanto mi piace questo brano quasi un po' trascurato di Paul Weller, il grande Paul Weller che oggi compie gli anni, classe 1958, il cielo ce lo conservi a lungo, nato il 25 di maggio. L'artista e l'artefice dei The Jam, grandi successi come Town Called Malice, come Going Underground, come Beat Surrender, come insomma Eton Rifles, That's Entertainment, grandissime canzoni. Band che lui ha sciolto all'apice dei suoi poteri punk o post-punk, per poi fondare negli anni 80 gli Style Council, fondare anche Red Wedge, un movimento molto politico, insieme a gente come il frontman dei Simple Red, ecco, era un altro di quelli che era ingaggiato con lui in questo tipo di operazione, e c'erano pure altri musicisti che cercavano di spostare a sinistra l'allora politica molto di destra del governo britannico e la poca attenzione per la società e per i ceti sociali più deboli, ad esempio, no? Questo era un momento molto, molto forte. Poi lui fondò gli Style Council, che era un progetto quasi soul, quasi pop, con grandi successi bellissimi come Shout to the Top, come My Ever Changing Moods, You're the Best Thing, Walls Come Tumbling Down, veramente brani splendidi. Poi lasciò andare anche quello e ha fatto dei dischi da solista fantastici. Se non avesse fatto altro nella vita, nel 1993 Paul Weller pubblicava un secondo album intitolato Wildwood, che è un disco capolavoro, un disco che dovete avere se vi piace la buona e bella musica. La title track di quel disco è un brano veramente fantastico, veramente splendido. Allora, su Paul Weller potremmo fare una puntata intera, però con questo brano, That Dangerous Age, quell'età pericolosa, ricordavamo scherzando il suo compleanno, visto che lui nel testo canta di uno che è in quell'età pericolosa in cui la mattina ha bisogno di un'oretta per cercare di calibrare la propria vita, per iniziare a ragionare, che ha bisogno di stare attento quando si piega, quando siamo un po', siamo tutti così, quando appena usciamo dalla giovane età e quando la vita e il lavoro iniziano a prendere piede. Siete con Andrea F su Radio Capodistria, che oggi compie 77 anni, non ha mal di schiena, nostra emittente almeno quella, è il nostro compleanno. Alle ore 17 ci colleghiamo con lo studio Hendrix per un concerto di musica classica che presenteremo brevemente io e Simona Molicnik con l'orchestra sinfonica di Radio Televisione Slovenia, quindi musica diversa oggi assolutamente. Siamo però in questa età pericolosa, da Dangerous Age, in cui bisogna ricordare anche i social, no? I miei social, a me, se mi cercate mi trovate su Instagram o su X, che quando il mondo non andava a rotoli si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, scritto tutto attaccato con la F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. Se cercate noi, io su Facebook non ci sono, ma noi ci siamo, c'è Radio Capodistria Musica, è musica che state ascoltando, quindi è lì che ci sta un vostro like, un vostro mi piace, Radio Capodistria Musica, e la pagina web ufficiale www.radiocapodistria.si. Su Radio Capodistria una delle tradizioni è quella del nostro singolo in promozione speciale per la musica italiana e per la musica internazionale. La canzone della settimana si chiama Quella Italiana ed è oggi il nuovo brano di Fulminacci, che dice Maledetto me.

Maledetto me, dice Fulminacci, che maledice la sua timidezza, che non gli ha impedito però di vincere il premio della critica a Sanremo, naturalmente quest'anno, dove era presente con un'altra canzone che gli ha portato veramente moltissima fortuna. Stupida sfortuna era il titolo del brano, scusate il bisticcio di parole. È uscito il suo nuovo album che si chiama Calcinacci, lui si chiama Fulminacci, il suo tour nei Palasport si chiama Palazzacci Tour, adesso fa anche un tour estivo, quello non si chiamerà Spiaggiacci o cose del genere, Ombrellacci, perché sennò forse porterebbe male. Quindi tanta fortuna per lui, nostra canzone della settimana, con questo, uno dei brani in alta rotazione comunque al di là della promozione speciale qui sulle nostre frequenze. Quello internazionale invece è il nostro sigla single della settimana, il nuovo singolo di Shane Booth, in arte Somber, che continua a sfruttare bene quello che oramai tutti sappiamo il suo potenziale, che in inglese si chiama, come il titolo del brano, Potential.

Potential Dissomber, un po' Daft Punk anche all'interno di questo brano, come produzione, come suoni. Lui è un furbone, un ragazzo di grande talento, però questa cosa che a me un po' non piace è che lui e il suo produttore provano a fare dei demo rapidi dei brani, li piazzano online a seconda di come i fan reagiscono, dicono questa, registriamo questa. Ragazzi, cioè, fate il vostro disco perché avete qualcosa da dire, poi se piace o non piace è abbastanza relativo, altrimenti a furia di inseguire i successi fra 2, 3, 10 anni non diremo più tanto bene del signor Somber. Comunque, per il momento è il nostro sigla single della settimana. Questa musica un po' elettronica mi porta al penultimo brano di oggi, perché l'ultima che faccio ascoltare è lunghissima, poi ci spostiamo nello studio Hendrix per la diretta Reti Unificate per questo concerto di musica classica con l'orchestra sinfonica di RTV Slovenia in occasione del nostro 77esimo compleanno, del 70esimo anniversario fra l'altro dell'orchestra e anche del fatto che il nostro studio Hendrix è stato recentemente rinnovato. 1959, il 25 di maggio, nasceva Rick Smith, tastierista di una band chiamata Underworld, una formazione elettronica. 1996, chi non si ricorda un film chiamato Trainspotting, una colonna sonora leggendaria con brani proprio come questa degli Underworld intitolata Born Sleepy.

Impressionante poi quando arriva questo riff di tastiera, è veramente un momento di relax, un momento psicologicamente ben studiato. Underworld, brano geniale dell'elettronica britannica. Born Sleepy, colonna sonora di Trainspotting 1996. 1959 in questo giorno nasceva Rick Smith, il loro tastierista, che quindi questo suono probabilmente se l'è inventato proprio lui. Noi siamo addirittura d'arrivo, dite ma come, non è neanche, non sono le 17? Sì, ma alle 17 ci colleghiamo con lo studio Hendrix per arrivarci un brano lunghissimo della storia della musica. 1972, in questo giorno usciva Tubular Bells di Mike Oldfield, il suo album di debutto, che conteneva anche questa grande sinfonia che durava una facciata intera, che adesso ci fa da sigla di coda. Non vi preoccupate per l'album della settimana, Aldous Harding e il suo nuovo disco Train on the Island, lo recuperiamo lunedì prossimo. Io vi lascio con Tubular Bells Part 1, anzi con il finale di Tubular Bells, queste mitiche campane di Mike Oldfield. Vi invito a seguire questo concerto, vi ringrazio per l'attenzione, do un abbraccio fraterno a tutti quelli che ci stanno seguendo anche la notte e a chi poi più avanti ci seguirà a reti unificate sul programma sloveno di Radio Koper e sul programma Ars dedicato alla musica classica di Radio Slovenia. Grazie anche a Davorin al di là del vetro per la parte tecnica. Io sono Andrea F e ci ritroviamo fra un po' dallo studio Hendrix. Buon compleanno a Radio Capodistria, 77 anni sono tanti e secondo me vanno festeggiati alla grande, e noi oggi indubbiamente cercheremo di farlo.

0: Radio Capodistria, un balsamo per l'anima.
1: Gentili ascoltatori, in occasione del 77° compleanno di Radio Capodistria e di Radio Cooper, nel presentare al pubblico il nostro rinnovato studio Hendrix, che per l'occasione si tinge di musica classica, vi invitiamo all'ascolto a reti unificate del concerto pomeridiano di gala dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, diretta da Mojca Laurencic. Presentano Simona Molicnik e Andrea F.
2: Dobar dan, dobrodošli u studio Radio Hendrix.
3: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti nello studio Hendrix di Radio Capodistria e di Radio Koper.
2: Pozdravljam vodstvo regionalnega centra Koper Capodistria, cenjene sodelavke in sodelavce, drage obiskovalke in obiskovalce, spoštovane poslušalce in poslušalke programov Radia Koper, Radia Capodistria in Ars ter spremljevalce vseh imenovanih spletnih strani.
3: Esatto, un saluto a tutti voi ascoltatori di Radio Capodistria, un saluto agli ascoltatori di Radio Koper, addirittura a reti unificate oggi anche con Ars, il programma dedicato alla musica classica, e in streaming web sulle relative pagine. Un saluto anche a tutto il pubblico in sala, alla dirigenza del centro regionale RTV Koper Capodistria, ma un saluto quanto mai caloroso e direi forse anche un applauso ai musicisti dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, oggi i nostri ospiti diretti anche dalla maestra Mojca Laurencic. Un applausino.
2: Tudi v slovenščini še posebej lepo pozdravljam članice in člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigentko maestro Mojco Laurencic. Danes praznujemo, veliko razlogov imamo za to, ne le da praznujemo rojstni dan, veseli nas, da ima naš studio Hendrix tehnološko prenovljeno in posodobljeno režijo, s katero upravljajo neumorni, predani, strokovni sodelavci. Veseli nas, da ta glasbeni studio odpiramo vedno znova raznolikim glasbenim zvrstem.
3: Esatto, verissimo. Oggi festeggiamo non solo i 77 anni delle nostre radio, ma anche l'inaugurazione ufficiale di questo nostro rinnovato leggendario studio Hendrix, che si occupa di tanti generi musicali. Oggi risuonerà di musica classica, dove sentirete all'opera, già sentite adesso, il nostro favoloso staff tecnico.
2: V naslednji uri bo zazvenela lepota simfonične glasbe in nas bo za ta trenutek odmaknila od vsakdana in popeljala v popoldansko pravljico z naslednjim sporedom. Aldo Kumar, Stavka Stuledi in Magdalenca iz slovenske suite. Wolfgang Amadeus Mozart, simfonija številka 29 v A-duru, Kihl 201, Allegro moderato in Andante. Ludwig van Beethoven, simfonija številka 1, Andante cantabile con moto. Marjan Vodopivec, pravljica za harfo, solistka bo Sofija Ristić. Patrick Greblo, barčica za orkester.
3: Questa dunque la scaletta di questo nostro concerto pomeridiano inusuale, concerto pomeridiano di gala, come avete sentito musica di grandi nomi, da Mozart, Beethoven, a contemporanei e connazionali come Aldo Kumar, Marian Vodopivec e il nostro collega Patrick Greblo, che oltretutto salutiamo. Per un'ora in questo 25 maggio la musica classica e sinfonica ci porterà lontani dalla quotidianità, e forse di questi tempi ci vuole, in questa che noi abbiamo intitolato La favola pomeridiana.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentko maestro Mojco Laurencic.
3: Buona musica!

0: Iskrena hvala Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija pod taktirko maestre Mojce Laurenčič.
1: Grazie, grazie sincera agli orchestrali e alle orchestrali della magnifica Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia. Sempre bello sentire la musica fatta dagli strumenti veri, dal vivo. E alla direttrice d'orchestra Mojce Laurenčič. Un altro grande applauso ci sta? Sì.
0: To je bil slavnostni koncert ob rojstnem dnevu Radija Koper in Radija Kapodistrija z izvedbo partitur Alda Kumarja, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludvika van Beethovna, Marjana Vodopivca, solistko Sofijo Ristić in Patrika Grebla. S tem koncertom je tudi uradno odprta prenovljena režija studija Hendrix. Iskrene čestitke in zahvala vodstvu Radija Koper. Iskrene čestitke in zahvala uspešni produkcijski ekipi, ki jo danes sestavljajo. Tadej Tadič, Mitja Maršič, Matija Žaobi, Ksenija Kos, Danej Bratkič in Andrej Stupar, na programih pa Mateja Grebenjak, Davorin Lovrečič in Matija Nerobe. Z vami sva bila Andreja Efe
1: in Simona Moličnik. Un applauso anche per Simona. Grazie. Allora, avete ascoltato il concerto pomeridiano di gala in occasione del 77esimo compleanno di Radio Capodistria e Radio Koper, in diretta a reti unificate anche sul programma Ars, in streaming web. Grazie al nostro staff tecnico che Simona ha elencato, il repertorio l'avete già sentito. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie per la musica, un accaldato, caloroso, sentito e festivo e festoso saluto a tutti quanti. Srečno, auguri e viva la radio!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.